Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

0: ride.
1: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza.
2: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
1: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
2: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

0: Ay, Dios.
1: Questa è la radio dei Vicentini.
2: Solo questa è Radio Vicenza.

0: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

0: d'artificio.
1: Radio Vicenza.
2: La radio che parla di te.
3: Come scrivo una canzone senza una storia d'amore? Come si può fare sesso senza fame dell'eccesso? Portami a Londra oppure al mare, basta che insieme

0: 18 maggio è ancora il momento di parlare di segni zodiacali, i vostri. Ariete, recuperate il tempo che non avete dedicato al partner. Toro, sarà il vostro intuito a guidarvi nella direzione giusta. Gemelli, sul piano sentimentale godrete di un'ottima giornata. Cancro, avrete la sensazione che qualcosa stia cambiando per il meglio. Leone, otterrete oggi un discreto successo in amore e Vergine, dovrete mantenere una promessa fatta a un familiare o un amico. Bilancia, sul piano sentimentale non potete negare un vostro errore. Per lo Scorpione riceverete oggi un invito che vi farà molto piacere e invece il Sagittario con il partner trascorrerà ore serene e molto appaganti. Capricorno, dovrete chiarire un malinteso con la persona amata e Acquario, non fate programmi troppo faticosi per oggi. Pesci, non turbate la serenità dei rapporti familiari. Per questo 18 maggio è tutto con l'oroscopo, a domani.
1: Hits Music Station. Radio Vicenza, The New Hit.

0: Questa è la radio dei vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali. Diamo voce ad iniziative grandi e piccole. Siamo presenti alle principali sagre e fiere. E diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
1: Solo questa è Radio Vicenza.

0: Brioche cappuccino, il buongiorno con Ivano Bisonà.
1: E buongiorno, buon inizio settimana a tutti, lunedì mattina 18 di maggio, 138esimo giorno del calendario, mancano 227 giorni per arrivare alla fine dell'anno e apriamo assieme questa settimana e questa giornata.

0: vediamo quello che è capitato negli anni. Il 18 maggio, partiamo dal 1190, terza crociata, i crociati guidati da Francesco Barbarossa e Federico VI di Svevia vincono la battaglia di Iconio contro il sultanato di Roma. 1804, Napoleone Bonaparte viene proclamato imperatore dei francesi dal senato francese. 1969 viene lanciato l'Apollo 10. 1993, dopo 11 anni di latitanza, viene arrestato il boss mafioso Nitto Santapaola. 2018, all'aeroporto di L'Avana, un aereo in fase di decollo si schianta al suolo provocando la morte dei 107 passeggeri.
1: Brioche cappuccino, il buongiorno con Ivano Bisonà.

Del giorno, la chiesa oggi ricorda San Giovanni I e San Felice da Cantalice. E oggi, 18 di maggio, ricordiamo due grandi personaggi che sono entrati nella storia. Giovanni Falcone, magistrato che ha dedicato la vita alla lotta contro la mafia, nato nel 1939, e Papa Giovanni Paolo II, dal 2014 proclamato santo, nato il 18 maggio del 1920. Crede.

il 18 maggio del 1921 quando veniva messo in commercio il primo cerotto. L'ordinaria quotidianità domestica a volte può dare l'intuizione geniale in grado di cambiare le abitudini di miliardi di persone e di dare la sterzata giusta alla propria vita professionale, così che è andata per uno sconosciuto impiegato della Johnson & Johnson nell'America degli anni 20. A lui si deve quel familiare rettangolino adesivo che arriva in soccorso di piccole e grandi ferite. Ti vedo

Vediamo quello che è capitato negli anni il 18 maggio, partiamo dal 1190, terza crociata, i crociati guidati da Francesco Barbarossa e Federico VI di Svevia vincono la battaglia di Iconio contro il sultanato di Rum. 1804, Napoleone Bonaparte viene proclamato imperatore dei francesi dal senato francese. 1969 viene lanciato l'Apollo 10. 1993, dopo 11 anni di latitanza, viene arrestato il boss mafioso Nitto Santapaola. 2018, all'aeroporto di La Habana, un aereo in fase di decollo si schianta al suolo provocando la morte dei 107 passeggeri.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Chiudi gli occhi, che note sono?
2: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
3: La regista premio Oscar Daniel Roer.
4: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
3: Un thriller emozionante.
5: Scordatelo, ho chiuso.
3: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
6: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
7: Io sono solo un accordatore.
3: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
8: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
9: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
10: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
11: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
9: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
12: Lo lascerai, prima o poi.
9: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
13: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
14: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
15: Qual è il piano?
16: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
13: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
17: Troverò io la marmotta.
13: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
18: Su Radio Vicenza partecipa con i tuoi messaggi o chiama al 371-1200-116.
19: E mai preso che ero un bambino e sapevo soltanto giocare, farmi male, guardare altrove, inventarmi le parole. Hai cucito le cicatrici, hai messo acqua nelle mie radici, mi hai chiamato alle 5 di notte.

0: Radio Vicenza.
1: Meteo. Una buona giornata e un buon inizio settimana. Alessandro Azzoni al microfono per l'aggiornamento meteo. Una settimana che inizia all'insegna del sole e che proseguirà in compagnia dell'alta pressione. Il tempo si stabilizza e lo farà per tutta la settimana. Già oggi una giornata soleggiata, solo qualche nube in più nel corso del pomeriggio, soprattutto a ridosso dei rilievi. Temperature massime in ulteriore aumento. Arriveremo oggi fra 23 e 25 gradi. La tendenza è comunque verso una settimana di bel tempo, almeno fino a sabato. La situazione evolve quindi verso un progressivo riscaldamento. L'alta pressione porta con sé correnti miti in quota e questo stabilizzerà la colonna d'aria. Non ci saranno più nemmeno le nubi che abbiamo visto nelle ultime ore nel corso del pomeriggio, quindi previsti circa 25-26 gradi domani, 27 gradi mercoledì, 28-29 gradi nelle giornate di giovedì e di venerdì. Rialzo termico quindi spettacolare dopo il tempo a tratti invernale che abbiamo visto nei giorni scorsi. Domenica prossima il tempo non cambierà, ma è in vista sicuramente il vento di correnti un po' più fresche di origine orientale. Quindi il tempo migliora e lo farà stabilmente per tutta la settimana. Grazie ancora per l'attenzione. Una buona giornata su Radio Vicenza.
0: Meteo in collaborazione con.
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi, per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: Buongiorno Vicenza.
3: Buongiorno Vicenza.
0: La mattinata della radio che parla di te.
4: More music.
0: Radio Vicenza.
5: Top of the Tops. Il meglio del meglio.

0: 18 di maggio, quella di oggi è la giornata internazionale dei musei e il fatto curioso legato a questa data ci porta al 18 maggio del 1910, quando la Terra passò attraverso la coda della famosa cometa di Halley. Nei giorni precedenti si scatenò il panico perché gli astronomi avevano rilevato la presenza di cianogeno, un gas tossico, nella coda, e i ciarlatani fecero affari d'oro vendendo improbabili pillole anticometa e maschere antigas. E con questo siamo arrivati ai saluti, vi auguro un buon lunedì.
1: Brioche e cappuccino.
2: www.radiovicenza.com.
3: It is if everyone dies alone.
4: Does that scare you?
3: I don't want to be alone.

0: pubblicità.
1: Che bello qui, la natura,
2: agli uccellini, tutto relax. La nostra spesa Ali che arriva, bellissimo.
3: La spesa Ali per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago.
1: Trovi tutto quello che ti serve, senza pensieri, anche quando sei in montagna all'aria aperta.
3: Ali migliora la vita.
4: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
5: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi e tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio: il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta, 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.
6: Ora la tua connessione ultraveloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
7: Ovunque. Connettiamo forte.
8: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dente, il sorriso migliore al prezzo giusto.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 7.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in montagna all'aria aperta, farla online e aspettare la consegna. Ordina su AliPerMe e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago. Più tempo per te e la tua vacanza.
5: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Buongiorno, buon inizio di settimana, bentrovati al primo appuntamento della giornata con la viabilità dei nostri percorsi. Traffico al momento regolare sulle nostre strade. Vi segnaliamo che sino alle ore 22 di oggi, lunedì 18 maggio, è indetto uno sciopero generale e sono garantite, come previsto dalle norme di legge relative al settore dei servizi pubblici essenziali, le attività di soccorso sanitario e meccanico e quelle legate alla sicurezza stradale. Diamo quindi uno sguardo alla cantieristica. Sulla A4 Venezia-Trieste, dalle ore 21 di oggi, lunedì 18 maggio alle ore 6 di domattina, chiuderanno le rampe di uscita di San Donà di Piave da entrambe le provenienze. Sulla A23 Palmanova Tarvisio, dalle ore 21 di oggi, lunedì 18 maggio alle 5 di domattina, verrà chiuso il tratto autostradale compreso tra Udine Nord e Udine Sud in direzione Palmanova. La notte successiva, sempre nella stessa fascia oraria, chiuso lo stesso tratto ma in direzione Tarvisio, con chiusura anticipata alle ore 18 dell'area di servizio Zugliano Est. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
5: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
7: Hits. Your hits music station.
8: Radio Vicenza, the new hit.

0: Nuovo singolo per Elisa, l'amore è veramente bello, devo dire, abbiamo proprio aperto alla grande col botto la nostra giornata, la nostra settimana qua in diretta su Radio Vicenza. Buongiorno Vicenza, comincia lunedì 18 maggio 2026. L'amore, visto che sono grandino, insomma, mi è tornato in mente e penso che potreste ricordarlo anche voi se, insomma, avete superato i 50 anni, ecco, mettiamola così. Quelle vignette che andavano negli anni 70, insomma, no, con i due personaggini che erano lì sempre in mezzo al cuoricino, si chiamavano proprio La Vista, l'amore è. E sono nati, sono stati creati a suo tempo da una disegnatrice neozelandese, Kim Casali si chiamava, e andarono fortissimo per tutti nel decennio 60-70 e anche per i primi 70, insomma eravamo magari appena nati o piccolini, e adesso mi è tornato in mente questa cosa qua, chissà se anche a voi magari ha stimolato questo pensiero il titolo di questa canzone. Detto ciò, buongiorno, ben trovati, buona settimana. 371 1200 116, questo è il nostro WhatsApp se volete comunicare con noi. Ho detto che sono Marco Picchio, penso di sì, vabbè, lo ripetiamo per sicurezza. Abbiamo tante notizie chiaramente dal nostro territorio pronte per voi anche questa mattina. Buon ascolto.
1: L'informazione vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: E se te lo chiedono?
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
2: E ascolti.
1: Radio Vicenza. Vicenza.

0: Cusci, un onorevole quinto posto, dai, l'Eurovision Song Contest per Salda Vinci, poteva andare veramente peggio, si è piazzato bene e ha fatto anche un'ottima esibizione, quindi bravo Sal. Detto questo, chiuso il capitolo Salda Vinci e Eurovision, oramai archiviato, siamo a una vicenda che sta facendo discutere e continua appunto a far parlare di sé il caso della scolaresca di Marostica, coinvolta in un'attività di volontariato a Trieste, cioè con l'idea di portare del cibo ai migranti in realtà, lungo la rotta balcanica. Nelle ultime ore Lorena Fornarsir dell'associazione Linea d'Ombra ha smentito con decisione di aver mai parlato di autorizzazione da parte della scuola o dei genitori per pubblicare online i video che ritraevano i bambini durante questa iniziativa. I filmati nel frattempo sono stati rimossi. La vicenda è arrivata anche in Parlamento con un'interrogazione al ministro dell'istruzione Valditara, mentre l'ufficio scolastico regionale del Veneto ha avviato verifiche sull'accaduto. È una storia che continua ad alimentare il dibattito politico e mediatico tra privacy, scuola e attività educative sul territorio.
1: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio. Radio Vicenza.

0: Soli Roy con Collit qua su Radio Vicenza. Facciamo una piccola pausa, torniamo subito.
1: Pubblicità. Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026, uno spettacolo di musica, animazione,

0: ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
1: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.
2: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinipannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
3: Ci siamo! Blue Planet 4.0 riapre a Montecchio Precalcino da sabato 23 maggio. Si torna a vivere l'estate. Non è solo una piscina, è il posto dove ti senti subito a casa. Staff, amici, sorrisi. Blue Planet 4.0 è la tua seconda famiglia immersa nel verde. E arrivi comodo con parcheggio interno gratuito. Qui il divertimento non si ferma mai. Ping pong, calcetto vanilla, campi per calcio, pallavolo, tennis e basket. E quando vuoi esagerare, trampolino da 4 metri in vasca adulti. La sera, zumba e balli latini. Yoga. Blue Planet 4.0. Montecchio Precalcino. Vicenza. Un tuffo, una risata e tanto relax. E fino al 15 giugno, abbonamento stagionale in promo. Da lunedì 8 giugno, il via ai centri estivi sportivi per ragazzi dai 4 ai 14 anni. Corsi di nuoto, giochi e sport. Per info, orari, costi e iscrizioni, seguici su Facebook e Instagram. Blue Planet 4.0.

0: Anisa, bellissima canzone, bellissima voce, era cuore quella, la canzone che abbiamo riascoltato. Buongiorno Vicenza, adesso una piccola nota devo farla, cioè, che riguarda poi il mondo della musica e dei più giovani oltretutto, perché si è concluso l'appuntamento di quest'anno di Amici e ha vinto il 18enne Lorenzo Salvetti. Lo cito perché vabbè, a parte che è bravo, insomma, no? E si è vinto i suoi 150.000 euro e una certa notorietà, ma perché è veneto, quindi è di Verona, di conseguenza no, porta alto comunque il nome della nostra regione, quindi un saluto, un abbraccio a Lorenzo e complimenti per la vittoria di Amici. Fra poco c'è l'appuntamento con il nostro oroscopo, quindi attenzione, sentiamo cosa ci racconterà.
1: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.

18 maggio è ancora il momento di parlare di segni zodiacali, i vostri. Ariete, recuperate il tempo che non avete dedicato al partner. Toro, sarà il vostro intuito a guidarvi nella direzione giusta. Gemelli, sul piano sentimentale godrete di un'ottima giornata. Cancro, avrete la sensazione che qualcosa stia cambiando per il meglio. Leone, otterrete oggi un discreto successo in amore e Vergine, dovrete mantenere una promessa fatta a un familiare o un amico. Bilancia, sul piano sentimentale non potete negare un vostro errore. Per lo Scorpione riceverete oggi un invito che vi farà molto piacere e invece il Sagittario con il partner trascorrerà ore serene e molto appaganti. Capricorno, dovrete chiarire un malinteso con la persona amata e Acquario, non fate programmi troppo faticosi per oggi. Pesci, non turbate la serenità dei rapporti familiari. Per questo 18 maggio è tutto con l'oroscopo. A domani.

Eccoci, Sofia Anzau, abbiamo riscontrato Robert Miles con UTIAM, sono le 7.34, Radio Vicenza, buongiorno, e si torna a parlare dei cantieri TAV. È un discorso abbastanza ricorrente, ne parliamo spesso anche con il sindaco, il giovedì se viene fuori comunque frequentemente un argomento che chiaramente tocca un po' tutti. Questa volta il tema sono i rallentamenti, in particolare nella zona ovest della città, dove i lavori dell'alta velocità procedono più lentamente del previsto. Secondo quanto emerso, tra le cause ci sarebbero

0: delle verifiche tecniche ambientali legate alle analisi sulla falda, con alcuni valori oltre soglia rilevati nell'area stazione e Ponte Alto. Il comune ha chiesto chiarimenti a RFI e Ricav 2 e è previsto un incontro a Palazzo Trissino per capire tempi e prossimi passi. Intanto resta aperto anche il nodo del tratto S della TAV, ancora in fase di valutazione progettuale.
1: Ehi tu, che radio ascolti?
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza. Radio Vicenza.

0: YouTube con Song of the Future, 7:40, è tempo di dare un'occhiata insieme anche al meteo, quindi sentiamo cosa ci si prospetta per le prossime ore e per i prossimi giorni con Alessandro Assoni.
1: Radio Vicenza, meteo.
2: Una buona giornata e un buon inizio settimana. Alessandro Azzoni al microfono per l'aggiornamento meteo. Una settimana che inizia all'insegna del sole e che proseguirà in compagnia dell'alta pressione. Il tempo si stabilizza e lo farà per tutta la settimana. Già oggi una giornata soleggiata, solo qualche nube in più nel corso del pomeriggio, soprattutto a ridosso dei rilievi. Temperature massime in ulteriore aumento. Arriveremo oggi fra 23 e 25 gradi. La tendenza è comunque verso una settimana di bel tempo, almeno fino a sabato. La situazione evolve quindi verso un progressivo riscaldamento. L'alta pressione porta con sé correnti miti in quota e questo stabilizzerà la colonna d'aria. Non saranno più nemmeno le nubi che abbiamo visto nelle ultime ore nel corso del pomeriggio, quindi previsti circa 25-26 gradi domani, 27 gradi mercoledì, 28-29 gradi nelle giornate di giovedì e di venerdì. Rialzo termico quindi spettacolare dopo il tempo a tratti invernale che abbiamo visto nei giorni scorsi. Domenica prossima il tempo non cambierà, ma è in vista sicuro intervento di correnti un po' più fresche di origine orientale, quindi il tempo migliora e lo farà stabilmente per tutta la settimana. Grazie ancora per l'attenzione, una buona giornata su Radio Vicenza.
1: Meteo in collaborazione con...
3: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.

0: abilità.
1: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Buongiorno, volume di traffico in aumento sulla rete viaria del Veneto. Lavori in corso sulla 4 Milano Venezia tra Soave e Verona Sud e tra Somma Campagna e Peschiera potrebbero creare disagi al traffico. Si transita su carreggiate ridotte nelle due direzioni. Possibili rallentamenti e code in caso di traffico intenso. Stanotte sulla 27 Mestre Belluno, tratto chiuso per lavori tra Belluno e Fadalto in direzione Venezia fino alle 6 di domani mattina. E tratto chiuso anche sulla 13 Bologna-Padova, tra il bivio per la 4 e Padova zona industriale verso Bologna dalle 21 alle 5. Bene, da Maria Barbara Taormina è tutto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: More music. Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio.

0: Alessio Bernabei, Tevere, veramente molto bella, alle 7.49. Dunque, altra notizia, una vicenda molto delicata, questa che arriva da Schio, dove un 28enne dovrà affrontare l'udienza preliminare con l'accusa di violenza sessuale aggravata nei confronti dell'ex fidanzata. Secondo la ricostruzione della procura, la giovane avrebbe subito minacce e pressioni già durante la relazione, fino ad essere spinta ad aprire un profilo online con dei contenuti privati. La ragazza ha denunciato tutto mesi dopo i fatti, rivolgendosi anche a un centro antiviolenza. I carabinieri hanno raccolto testimonianze e avviato le indagini. Ovviamente ora sarà il giudice a valutare la vicenda, mentre la difesa del giovane potrà presentare la propria versione dei fatti.
1: Pubblicità. Ma dove stai andando?
2: Vado un po' più in giù.
1: Ma fermati qui, i prezzi bassi sono da Ali. Con la carta fedeltà fino al 3 giugno scopri tanti prezzi bassi.
2: Sì, ma la qualità?
1: Quella è altissima, come il riso blond gallo da un chilo a 1,79 euro.
2: Da Ali i conti tornano sempre.
3: Ali migliora la vita.
4: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321 667. Seguici anche su Facebook.
5: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
6: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dente, il sorriso migliore al prezzo giusto.
7: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dal

Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504.

Street Food Sagre, 5, 6, 7 giugno. Tutte le sagre insieme, un'unica scena, un solo obiettivo: farti provare tutto. E qui succede davvero. Piatti a 3 euro, patatine, frittelle e torte a 2. Non scegli, esplori. Venerdì dalle 18.30, Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. In console, Walter Santolini, Nico Pellizzari, Orazio Voice, con la partecipazione dei Vintage People e l'energia dei Boogie Dancer. Sabato, musica e animazione. Domenica, ballo liscio. Arzignano, zero scuse, solo assaggio.

0: Icona pop con I Love It, veramente carina, con Charlie XCX. Dunque, eccoci qua che siamo arrivati alla fine anche della prima ora, che è praticamente come sempre volata via. Ora ci si collega con la redazione per la pagina informativa delle 8 e ci abbiamo però il disco Remember. Attenzione, quindi un salto nel passato, in questo caso con i Dead or Alive.
1: Radio Vicenza, Remember! Remember!

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 8:03.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in spiaggia, farla online e aspettare la consegna. Ordina su AliPerMe e ricevila direttamente anche a Chioggia e Sottomarina. Più tempo per te e la tua vacanza.
4: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
0: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
5: Una buona giornata da Barbara Salandri. Seconda notte in carcere per Salim El Kudr, il 31enne che sabato pomeriggio si è lanciato a folle velocità con la sua auto nel centro di Modena, investendo alcuni passanti e seminando terrore. 8 i feriti, 4 in condizioni molto gravi. Oggi l'udienza per la convalida del fermo è accusato di strage e lesioni aggravate. Ieri il Presidente della Repubblica Mattarella e la Premier Meloni in visita a Modena, mentre migliaia di persone si sono ritrovate in Piazza Grande unite contro chi semina odio. Il servizio è di Barbara Beghelli.
6: In seguito alla tragedia avvenuta sabato in centro a Modena e che ha visto un 31enne di origini marocchine con problemi psichiatrici investire a folle velocità 14 pedoni, la situazione rimane grave per 4 di loro. I coniugi 55enni ricoverati al Maggiore di Bologna sono in rianimazione, la donna in pericolo di vita. Si trovano invece ricoverate all'ospedale Baggiovara una donna di 69 anni e una 53enne sottoposta a plurimi interventi chirurgici, le cui condizioni permangono critiche. L'attentatore è stato fermato grazie all'intervento di alcuni uomini, primo fra tutti Luca Signorelli, cittadino eroe, ma anche di padre e figli egiziani. El Kudr, subito arrestato, è indagato per strage e lesioni aggravate. Visita ai feriti del capo di Stato Mattarella e della Presidente del Consiglio Meloni, che hanno ringraziato medici e personale sanitario. Ieri pomeriggio c'è stato un incontro in prefettura a Modena per fare il punto sulla sicurezza alla presenza del ministro Piantedosi e delle autorità istituzionali.
5: L'Italia chiede una deroga al patto di stabilità anche per l'energia, come è stata autorizzata per la spesa per la difesa. La richiesta è stata avanzata in una lettera dalla Premier Giorgia Meloni alla Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, che però risponde negativamente. La posizione della UE non cambia, afferma, ma seguiremo l'evoluzione. L'Iran accetti l'accordo o sparirà. Nuove minacce da Trump, che ieri ha incontrato in Virginia i massimi consiglieri per la sicurezza per valutare le prossime mosse contro Teheran. Il capo della Casa Bianca ha sentito anche al telefono il premier israeliano Netanyahu, che avrebbe garantito l'appoggio di Tel Aviv per una nuova offensiva contro l'Iran. Ora lo sport. Yannick Sinner manda in estasi il Foro Italico, conquistando gli internazionali d'Italia 50 anni dopo Adriano Panatta. Il numero uno del mondo domina in finale il norvegese Rudd, ricevendo la coppa, visibilmente emozionato, dalle mani del presidente Mattarella. Il servizio è di Jenny De Gaetano.
7: Yannick Sinner abbraccia stretto stretto il trofeo che nel 1976 alzò sotto il cielo di Roma Adriano Panatta. Lì accanto, splendido 75enne, un sorriso che racconta la storia del tennis senza parlare. Come quello di Sergio Mattarella, che alle spalle invece guarda il numero uno del mondo come fosse il nipote prediletto, d'improvviso disarmato dalle emozioni. Abbiamo raccontato il dopo dell'impresa, l'ennesima di Yannick Sinner, che restituisce il tricolore al Foro Italico dopo mezzo secolo. Il numero uno del mondo in finale domina Casper Ruud. Un doppio 6-4, per la verità, senza vie di fuga per il pur bravo norvegese. Così Sinner è il secondo a completare tutta la collezione dei 9 Masters 1000 dopo Nole Djokovic. E ora, sotto con il Roland Garros, l'unico slam ancora da portare a San Candido.
5: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Bentrovati ad un nuovo appuntamento, buon lunedì mattina. A causa del traffico in aumento tipico di questa fascia oraria, segnaliamo code sulla tangenziale di Mestre tra Terraglio e l'innesto con la A27 in direzione Trieste. In direzione Milano, per lo stesso motivo, si rallenta tra rotatoria Milanese e la rotatoria Marghera. Proseguendo in direzione Milano, sulla A4 Brescia-Padova, anche in questo caso per gli intensi spostamenti, code a tratti tra Soave e Verona Sud. Vi segnaliamo che sino alle ore 22 di oggi, lunedì 18 maggio, è indetto uno sciopero generale e sono garantite, come previsto dalle norme di legge relative al settore dei servizi pubblici essenziali, le attività di soccorso sanitario e meccanico e quelle legate alla sicurezza stradale. Diamo quindi uno sguardo alla cantieristica. Sulla A4 Venezia-Trieste, dalle ore 21 di oggi, lunedì 18 maggio, alle ore 6 di domattina, chiuderanno le rampe di uscita di San Donà di Piave da entrambe le provenienze. Sulla A23 Palmanova-Travisio, dalle ore 21 di oggi, lunedì 18 maggio, alle 5 di domattina, verrà chiuso il tratto autostradale compreso tra Udine Nord e Udine Sud in direzione Palmanova. La notte successiva, sempre nella stessa fascia oraria, chiuso lo stesso tratto ma in direzione Travisio, con chiusura anticipata alle ore 18 dell'area di servizio Zugliano Est. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
9: Your hit music station.
1: Radio Vicenza, The New Hit.

0: eccoli qua, i PTN, i pinguini tattici nucleari con le sorri, scusa, lo sento, insomma, praticamente mi dispiace. Detto proprio in italiano, un po', no? Tra noi, ecco, 8 e 12 vi dicevo buongiorno, sono Marco Picchio, riparte Buongiorno Vicenza, questa è la nostra seconda ora insieme di lunedì 18 maggio, si ricomincia, quindi già vi vedo un po' impegnati e anche un po' agitati e ansiosi e stressati, già stressati in partenza, ma ragazzi lunedì è una giornata un po' dura, vi facciamo compagnia noi con tanta musica e tante notizie. 371 1200 116, questo è il nostro WhatsApp se volete contattarci.
1: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Radio Vicenza.

0: Jonas Blue con By Your Side qua su Radio Vicenza. Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Sono le 8:19 e adesso parliamo ancora della nostra città. E, perché ci sono abbiamo sempre tante notizie che riguardano comunque Vicenza e il territorio. Vicenza entra nella top 10 delle città italiane più care secondo i dati Istat elaborati dall'Unione Nazionale Consumatori. Non è una bella classifica questa, eh? Nel giro di un anno l'aumento dei prezzi pesa teoricamente fino a 855 euro in più a famiglia, con un'inflazione del 3,1%. A spingere soprattutto sono bollette e carburanti, ma questo purtroppo lo sappiamo tutti. Energia e gas segnano rincari importanti, mentre benzina e diesel salgono oltre il 12%. Più contenuti invece gli aumenti al supermercato, anche se carne, caffè e alcuni servizi quotidiani continuano a crescere. Insomma, più che la spesa singola, a pesare davvero è il costo generale della vita di tutti i giorni, anche il semplicemente lo spostarsi a causa appunto del costo dell'aumento dei carburanti. Soprattutto chi per esempio con la macchina ci lavora e ci va in giro, no? Che va a spendere sempre un sacco di soldi in più. E questa è la triste realtà.
1: Aspettate la primavera tutto l'anno e poi eccovi lì, tu e il tuo team. Pausa pranzo alla scrivania e l'odore di cavolfiore che invade l'ufficio. Cambia scenario per la tua azienda con i buoni pasto Satispay. I tuoi dipendenti li usano, magari al sole e all'aperto, nella rete welfare più estesa d'Italia. E tu risparmi sulle tasse perché li deduci al 100%. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
2: Pubblicità. Ehi Stefano, ti vedo raggiante.
3: Ciao Chiara. Sì, ho iniziato a dormire alla grande grazie a Sirio Materassi.
2: Lo so, Sirio è una garanzia, ma avrei speso un botto.
3: Ma che? Questo mese ho trovato un'offerta strepitosa su tutti i materassi in outlet. Alta qualità, prezzi bassissimi.
2: Eh sì, solo questo mese in tutti i negozi Sirio avrai l'alta qualità dei materassi a prezzi incredibilmente bassi.
3: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
2: Ti aspettiamo.
4: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026, uno spettacolo di musica, animazione,

0: Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
1: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.
2: Ci siamo! Blue Planet 4.0 riapre a Montecchio Precalcino da sabato 23 maggio. Si torna a vivere l'estate. Non è solo una piscina, è il posto dove ti senti subito a casa. Staff, amici, sorrisi. Blue Planet 4.0 è la tua seconda famiglia immersa nel verde. E arrivi comodo con parcheggio interno gratuito. Qui il divertimento non si ferma mai. Ping pong, calcetto vadilla, campi per calcio, pallavolo, tennis e basket. E quando vuoi esagerare, trampolino da 4 metri in vasca adulti. La sera, zumba e balli latini. Yoga. Blue Planet 4.0. Montecchio Precalcino. Vicenza. Un tuffo, una risata e tanto relax. E fino al 15 giugno, abbonamento stagionale in promo. Da lunedì 8 giugno, il via ai centri estivi sportivi per ragazzi dai 4 ai 14 anni. Corsi di nuoto, giochi e sport. Per info, orari, costi e iscrizioni, seguici su Facebook e Instagram. Blue Planet 4.0.
3: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
4: Ovunque connettiamo forte. 100 anni sulle spalle e lo stesso passo. Dal 5 al 7 giugno a Castel Gomberto, gli alpini festeggiano 100 anni di storia con la dunata della sezione di Valdagno. 3 giorni di festa con stand enogastronomico e farmacia alpina. Venerdì alle 20, serata in ricordo di Dino Danieli con il coro Ana di Novale. E alle 21:30, musica con Kleinen, Dolomiten Orchestra. Sabato pomeriggio, mongolfiera verticale e spilata con la fanfara Note Alpine. Alle 21. Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. Musica, animazione, spettacolo. Domenica spilata, paracadutisti e cerimonia ufficiale. Dalle 10 alle 12 la diretta con Radio Vicenza, la radio ufficiale degli alpini vicentini. Dal 5 al 7 giugno a Castel Gomberto, un secolo di storia.
5: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.

bella camera di Ed Sheeran qua su Radio Vicenza. Buongiorno, sono quasi le 8:30, la nostra mattinata prosegue con un'altra notizia. Momenti di tensione a Vicenza per l'evasione di un detenuto dal carcere San Pio X. L'uomo, poco più che trentenne, si era allontanato giovedì sera da un'area legata al lavoro esterno previsto dal regime carcerario attenuato. È subito scattata una vera caccia all'uomo che ha impegnato per quasi 24 ore la polizia penitenziaria con diversi agenti rientrati spontaneamente anche fuori servizio. Il fuggitivo è stato poi rintracciato nella serata di venerdì in un casolare abbandonato in città e riportato subito in carcere. Ora, oltre alla pena residua, dovrà rispondere anche del reato di evasione. Insomma, gli conveniva restare dove era, alla fine dei conti. Va bene, dai, la musica, Tate McRae.

Diego, One Republic, Access in Paradise alle 8.35 su Radio Vicenza. Buongiorno. Allora, un appello che faccio frequentemente, ma perché ci tengo in realtà che voi entrate a far parte della nostra community anche sui canali social. Quindi mi raccomando, quando scrollate il telefono oggi che ci avete un attimo di tempo, non dimenticatevi, se a meno che non abbiate già fatto, che siamo anche su Instagram e siamo su Facebook. Quindi iniziate a seguirci, perché così avrete anche, entrerete a far parte del gruppo, della grande community di Radio Vicenza, riceverete le breaking news, tante notizie che noi rilasciamo costantemente riguardo

tutto il territorio. Sarete informati sugli eventi a cui partecipiamo, tutto quello che riguarda insomma i programmi della radio, no? E quindi è un modo ancora, diciamo, è un modo per essere ancora più vicini, se posso dire così, oltre chiaramente la radio da dove ci ascoltate sempre, lo sappiamo, e siete tantissimi. Adesso torna la musica, Annalisa, Marco Mengoni, grande coppia, bellissima canzone, Piazza San Marco.

0: Dancing with the Stranger, Sam Smith e Normani. Che pezzo bello, ragazzi, rilassante in questa mattinata di lunedì 18 di maggio. Allora, parliamo di lavoro, dai. Nel Nord-Est continua a crescere il fenomeno dei colloqui a vuoto. Ora vi spiego un po' meglio. Secondo i dati della CGA, nel 2025 quasi un'assunzione su tre non è andata a buon fine perché nessun candidato si è presentato al colloquio. Cioè, uno fa, non so, invia il curriculum interessante, quindi l'azienda chiama per un colloquio e la persona non si presenta. Mo'. In Veneto la situazione è particolarmente evidente, dunque Belluno guida la classifica regionale, ma anche Vicenza supera il 32% di selezioni senza candidati. Tra le cause ci sarebbero stipendi considerati poco attrattivi, orari difficili, carenza di personale specializzato e calo dei giovani disponibili sul mercato del lavoro. E questa l'aggiungo io, anche poca voglia di lavorare, forse, non lo so, perché dai, a questo punto uno se, cioè, nel senso, no, c'è tanta ricerca di lavoro, cioè necessità di lavorare, no? da parte di tutti, ma in modo particolare dai più giovani. Quando vieni chiamato, adesso lasciamo da parte il discorso degli stipendi, che qualche volta vengono proposti veramente degli stipendi da fame, ci può stare, però sono dei casi, no? Normalmente uno si deve anche un po' adattare, secondo me, agli orari, alle esigenze dell'azienda e così via, e non c'è tutta sta grande disponibilità a farlo, quindi ci siamo un po' impigriti? Domanda? Ecco, questo è il punto di domanda che pongo io. Quindi, in pratica, mentre tante aziende cercano personale, trovare persone disposte o preparate per certi lavori sta diventando sempre più complicato.
1: Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio.

0: Pubblicità.
1: Che bello qui, il mare,
2: i gabbiani, il sole.
1: La nostra spesa ha lì che arriva.
2: Bellissimo.
3: La spesa lì per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche a Chioggia e Sottomarina.
4: Trovi tutto quello che ti serve senza pensieri, anche quando sei al mare.
3: A lì migliora la vita.
5: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 3046 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza. Vicenza.com.
6: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

0: mattino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Ehi Stefano, ti vedo raggiante.
2: Ciao Chiara. Sì, ho iniziato a dormire alla grande grazie a Sirio Materassi.
1: Lo so, Sirio è una garanzia. Ma avrei speso un botto.
2: Ma che? Questo mese ho trovato un'offerta strepitosa su tutti i materassi in outlet. Alta qualità, prezzi bassissimi.
1: Eh sì, solo questo mese in tutti i negozi Sirio avrai l'alta qualità dei materassi a prezzi incredibilmente bassi.
2: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
1: Ti aspettiamo.
3: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

0: Tiziano Ferro, destinazione mare, che è quella che speriamo di prendere tutti quanti presto, perché insomma dai, le previsioni meteo di oggi non erano poi così male. Le stavo ascoltando prima, ci parlavano di una settimana di sole con temperature in aumento, quindi forse è la volta buona che andiamo verso l'estate, anche perché giugno sta arrivando. Ed è arrivata anche la fine del nostro spazio di oggi, il primo della settimana. Grazie per esserci stati a Buongiorno Vicenza. Io torno domani, quindi prendiamo insieme come di consueto il nostro primo caffè della giornata domattina dalle 7. Un bacio da Marco Picchio e attenzione, disco Remember prima della pagina informativa delle 9, affidato a Kylie Minogue che ci ripropone Wow. A domani, ciao.
1: Radio Vicenza, Remember.

0: Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
0: La mattinata della radio che parla di te. Radio Vicenza.
2: Time o'clock.
3: Sono le 9.
4: Ora esatta, in collaborazione con...
5: È ora di stare bassi. Con i prezzi bassi dei supermercati Alia Liper, fino al 3 giugno, occasioni mai viste. Come il riso blond gallo da un chilo a 1,79 euro.
6: Ali migliora la vita.
7: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita, ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
0: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
8: Una buona giornata da Barbara Salandri. Fissata per oggi l'udienza di convalida del fermo per Salim El Kudri, il 31enne che sabato pomeriggio ha seminato il terrore in piano centro a Modena lanciandosi a folle velocità con la sua auto contro alcuni passanti. Quattro di loro sono ancora ricoverati in gravi condizioni, una donna rischia la vita, è accusato di strage e lesioni aggravate. Il terrorismo non c'entra, il fatto è collocabile nel disagio psichiatrico, ha chiarito il ministro dell'interno Piantedosi al termine di un vertice in prefettura. Ieri visita del presidente della Repubblica Mattarella e della Premier Meloni ai feriti negli ospedali. Hanno incontrato anche Luca Signorelli, il cittadino eroe che è riuscito a fermare l'aggressore armato di coltello. Giorgia Meloni ha scritto a Ursula von der Leyen chiedendo di estendere la clausola di salvaguardia nazionale, oggi applicata alle spese per la difesa, anche agli interventi necessari per affrontare la crisi energetica senza aumentare i margini di scostamento. Alla luce della crisi legata al blocco dello stretto di Hormuz, la Premier chiede a Bruxelles di riconoscere la sicurezza energetica come priorità strategica e che consenta la flessibilità di bilancio per sostenere costi e investimenti. Gelida la risposta della Commissione, la posizione dell'Unione Europea non cambia, dice la presidente von der Leyen, aggiungendo che viene comunque seguita l'evoluzione della situazione. Dai trasporti alla scuola alla sanità, sciopero generale nazionale di 24 ore oggi proclamato dall'Unione Sindacale di Base e da altre sigle autonome. Nel settore ferroviario lo stop è scattato ieri sera alle 21 e coinvolge il personale del gruppo FS, Trenitalia e Trenord. Alla base della protesta le richieste di aumenti salariali e di maggiori investimenti per welfare e diritti. Dopo 50 anni abbiamo riportato un trofeo molto molto importante a casa, siamo molto contenti. Non nasconde l'emozione Yannick Sinner che davanti al presidente Mattarella e Adriano Panatta torna a vincere gli internazionali d'Italia di tennis mandando in estasi il Foro Italico di Roma, sconfitto con un doppio 6-4 il norvegese Casper Ruud. Giornata storica anche per Simone Bolelli e Andrea Vavassori che hanno trionfato nel torneo di doppio maschile. È la prima volta per una coppia interamente italiana. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
9: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
10: Bentrovati ad un nuovo appuntamento. Per il traffico sostenuto sulla tangenziale di Mestre, code tra Terraglio e l'innesto con la A27 in direzione Trieste e rallentamenti tra rotatoria Milanese e Castellana. In direzione Milano, sempre sulla tangenziale di Mestre, si viaggia lentamente tra Castellana e rotatoria Marghera. Sulla A4 Padova-Venezia in direzione Milano, rallentamenti tra la tangenziale di Mestre e Padova Est. Proseguendo in direzione Milano, si viaggia lentamente tra Soave e Verona Sud e anche in direzione Venezia, per lo stesso motivo, rallentamenti tra Verona Est e Soave. Vi segnaliamo che sino alle ore 22 di oggi, lunedì 18 maggio, è indetto uno sciopero generale e sono garantite, come previsto dalle norme di legge relative al settore dei servizi pubblici essenziali, le attività di soccorso sanitario e meccanico e quelle legate alla sicurezza stradale. Diamo quindi uno sguardo alla cantieristica. Sulla A4 Venezia-Trieste, dalle ore 21 di oggi, lunedì 18 maggio, alle ore 6 di domattina, chiuderanno le rampe di uscita di San Donà di Pietrelcina chiave da entrambe le provenienze. Sulla A23 Palmanova Tarvisio, dalle ore 21 di oggi, lunedì 18 maggio, alle 5 di domattina, verrà chiuso il tratto autostradale compreso tra Udine Nord e Udine Sud in direzione Palmanova. La notte successiva, sempre nella stessa fascia oraria, chiuso lo stesso tratto ma in direzione Tarvisio, con chiusura anticipata alle ore 18 dell'area di servizio Zugliano Est. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Your hit music station.
3: Radio Vicenza, the new hit.

0: 18 maggio è ancora il momento di parlare di segni zodiacali, i vostri. Ariete, recuperate il tempo che non avete dedicato al partner. Toro, sarà il vostro intuito a guidarvi nella direzione giusta. Gemelli, sul piano sentimentale godrete di un'ottima giornata. Cancro, avrete la sensazione che qualcosa stia cambiando per il meglio. Leone, otterrete oggi un discreto successo in amore e Vergine, dovrete mantenere una promessa fatta a un familiare o un amico. Bilancia, sul piano sentimentale non potete negare un vostro errore. Per lo Scorpione riceverete oggi un invito che vi farà molto piacere e invece il Sagittario con il partner trascorrerà ore serene e molto appaganti. Capricorno, dovrete chiarire un malinteso con la persona amata e Acquario, non fate programmi troppo faticosi per oggi. Pesci, non turbate la serenità dei rapporti familiari. Per questo 18 maggio è tutto con l'oroscopo, a domani.
1: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
2: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
1: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Pronti? Azione!
7: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
6: Qual è il piano?
8: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
7: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
6: Non conosco avventurieri migliori.
7: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
9: Chiudi gli occhi, che note sono?
10: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
11: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
12: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
11: Un thriller emozionante.
13: Scordatelo, ho chiuso.
11: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
14: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
15: Io sono solo un accordatore.
11: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
16: www.radiovicenza.com. Online, on air.
17: Don't nobody else make me feel like

0: Pubblicità. 100 anni sulle spalle e lo stesso passo. Dal 5 al 7 giugno a Castel Gomberto, gli alpini festeggiano 100 anni di storia con la dunata della sezione di Valdagno. 3 giorni di festa con stand enogastronomico e farmacia alpina. Venerdì alle 20, serata in ricordo di Dino Danieli con il coro Ana di Novale. E alle 21:30, musica con Kleinen, Dolomiten Orchestra. Sabato pomeriggio, mongolfiera verticale e spilata con la fanfara Note Alpine. Alle 21, Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. Musica, animazione, spettacolo. Domenica, spilata, paracadutisti e cerimonia ufficiale. Dalle 10 alle 12, la diretta con Radio Vicenza, la radio ufficiale degli Alpini Vicentini. Dal 5 al 7 giugno a Castel Gomberto, un secolo di storia.
1: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto. Il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
2: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
3: Ovunque. Connettiamo forte.
4: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
5: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
6: Il menù è tutta la piazza. Ad Arzignano torna Street Food Sagre. 5, 6, 7 giugno. Tutte le sagre insieme. Un'unica scena, un solo obiettivo. Farti provare tutto. E qui succede davvero. Piatti a 3 euro. Patatine, frittelle e torte a 2. Non scegli. Esplori. Venerdì dalle 18:30. Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. In console Walter Santolini, Nico Pellizzari, Orazio Voice. Con la partecipazione dei Vintage People e l'energia dei Boogie Dancer. Sabato, musica e animazione. Domenica, ballo liscio. Arzignano, zero scuse, solo a

radio che parla di Vicenza e del suo territorio. Radio Vicenza.

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: Una buona giornata e un buon inizio settimana. Alessandro Azzoni al microfono per l'aggiornamento meteo. Una settimana che inizia all'insegna del sole e che proseguirà in compagnia dell'alta pressione. Il tempo si stabilizza e lo farà per tutta la settimana. Già oggi una giornata soleggiata, solo qualche nube in più nel corso del pomeriggio, soprattutto a ridosso dei rilievi. Temperature massime in ulteriore aumento. Arriveremo oggi fra 23 e 25 gradi. La tendenza è comunque verso una settimana di bel tempo, almeno fino a sabato. La situazione evolve quindi verso un progressivo riscaldamento. L'alta pressione porta con sé correnti miti in quota e questo stabilizzerà la colonna d'aria. Non saranno più nemmeno le nubi che abbiamo visto nelle ultime ore nel corso del pomeriggio. Quindi previsti circa 25-26 gradi domani, 27 gradi mercoledì, 28-29 gradi nelle giornate di giovedì e di venerdì. Rialzo termico quindi spettacolare dopo il tempo a tratti invernale che abbiamo visto nei giorni scorsi. Domenica prossima il tempo non cambierà, ma è in vista sicuro intervento di correnti un po' più fresche di origine orientale. Quindi il tempo migliora e lo farà stabilmente per tutta la settimana. Grazie ancora per l'attenzione. Una buona giornata su Radio Vicenza.
0: Meteo in collaborazione con.
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: Viabilità.
3: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Bentrovati, il traffico rimane scorrevole sulle strade ed autostrade della regione. Lavori in corso sulla 4 Milano Venezia tra Soave e Verona Sud e tra Somma Campagna e Peschiera potrebbero creare disagi al traffico. Si transita su carreggiate ridotte nelle due direzioni, possibili rallentamenti sul posto. Stanotte sulla 27 Mestre Belluno, tratto chiuso per lavori tra Belluno e Fadalto in direzione Venezia dalle 21 e fino alle 6 di domani mattina. Tratto chiuso anche sulla 13 Bologna-Padova tra il bivio per la 4 e Padova zona industriale verso Bologna dalle 21 alle 5. Infine oggi sciopero generale di 24 ore, a rischio anche treni, bus e vaporetti, possibili cancellazioni di corse e di servizi per il trasporto ferroviario dalle 21 di ieri fino alle 21 di stasera. Da Maria Barbara Taormina è tutto.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni i costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
1: Pubblicità. Ci siamo! Blue Planet 4.0 riapre a Montecchio Precalcino da sabato 23 maggio. Si torna a vivere l'estate. Non è solo una piscina, è il posto dove ti senti subito a casa. Staff, amici, sorrisi. Blue Planet 4.0 è la tua seconda famiglia immersa nel verde. E arrivi comodo con parcheggio interno gratuito. Qui il divertimento non si ferma mai. Ping pong, calcetto vanilla, campi per calcio, pallavolo, tennis e basket. E quando vuoi esagerare, trampolino da 4 metri in vasca adulti. La sera, zumba e balli latini. Yoga. Blue Planet 4.0. Montecchio Precalcino. Vicenza. Un tuffo, una risata e tanto relax. E fino al 15 giugno, abbonamento stagionale in promo. Da lunedì 8 giugno, il via ai centri estivi sportivi per ragazzi dai 4 ai 14 anni. Corsi di nuoto, giochi e sport. Per info, orari, costi e iscrizioni, seguici su Facebook e Instagram. Blue Planet 4.0.
2: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026, uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da VIP.

0: Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
1: Ehi Stefano, ti vedo raggiante.
2: Ciao Chiara. Sì, ho iniziato a dormire alla grande grazie a Sirio Materassi.
1: Lo so, Sirio è una garanzia. Ma avrei speso un botto.
2: Ma che? Questo mese ho trovato un'offerta strepitosa su tutti i materassi in outlet. Alta qualità, prezzi bassissimi.
1: Eh sì, solo questo mese in tutti i negozi Sirio avrai l'alta qualità dei materassi a prezzi incredibilmente bassi.
2: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
1: Ti aspettiamo.
3: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
4: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica,

latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 10 e un minuto.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È ora di stare bassi, con i prezzi bassi dei supermercati Alia Liper. Fino al 3 giugno, occasioni mai viste, come la birra Peroni da 66 cl a 99 centesimi.
4: Alì, migliora la vita.
5: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
0: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
6: Buongiorno da Nicola De Muro. In apertura la notizia di un giallo nel napoletano. I carabinieri, dopo una segnalazione, hanno rinvenuto nella notte due donne senza vita all'interno di un cantiere edile a Pollena Trocchia. I corpi sono stati trovati sul pavimento del piano seminterrato di un palazzo in costruzione. Le donne, non ancora identificate, sarebbero precipitate da due diversi piani ascensore. Indagini in corso per far luce sulle cause dei decessi. Fissata per oggi l'udienza di convalida del fermo per Salim El Kudri, il 31enne che sabato pomeriggio ha seminato il terrore in pieno centro a Modena, lanciandosi a folle velocità con la sua auto contro alcuni passanti. Quattro sono ancora in gravi condizioni. Il terrorismo non c'entra, il fatto è collocabile nel disagio psichiatrico, ha chiarito il ministro dell'Interno Piantedosi al termine di un vertice in prefettura. Ieri la visita ai feriti di Mattarella e Giorgia Meloni, mentre migliaia di persone si sono ritrovate in Piazza Grande, unite per dire no all'odio. Unanime la condanna politica per l'attentato avvenuto a Modena, che riaccende anche il dibattito sulla sicurezza. Vannacci e Salvini tuonano sulla revoca della cittadinanza, frena Forza Italia, cauta anche Fratelli d'Italia. Di sciacallaggio politico parlano le opposizioni. Medio Oriente, nuovo ultimatum di Donald Trump a Teheran. Dopo la riunione straordinaria tenuta ieri nel suo golf club in Virginia con i vertici della sicurezza nazionale, il monito del capo della Casa Bianca: l'Iran accetti l'accordo o sparirà. E per domani è prevista una riunione formale della Situation Room. Intanto Trump ha parlato al telefono con il premier israeliano Benjamin Netanyahu, che avrebbe garantito il pieno sostegno di Israele in caso di un nuovo attacco contro l'Iran. E si aggrava ulteriormente la situazione in Libano. Nonostante il cessate il fuoco mediato dagli USA e formalmente in vigore dal 16 aprile, nuovi raid anche nell'area orientale. 18 in tutto le vittime nelle ultime ore. In uno degli attacchi sarebbe stato ucciso anche un comandante della Jihad islamica insieme alla figlia. È tutto, a più tardi.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Bentrovati ad un nuovo appuntamento, buon lunedì mattina. Abbiamo ottime notizie, infatti in questi minuti il traffico è regolare lungo tutte le tratte di nostra competenza. Vi segnaliamo che sino alle ore 22 di oggi, lunedì 18 maggio, è indetto uno sciopero generale e sono garantite, come previsto dalle norme di legge relative al settore dei servizi pubblici essenziali, le attività di soccorso sanitario e meccanico e quelle legate alla sicurezza stradale. Diamo quindi uno sguardo alla cantieristica. Sulla A4 Venezia-Trieste, dalle ore 21 di oggi, lunedì 18 maggio, alle ore 6 di domattina, chiuderanno le rampe di uscita di San Donà di Piave da entrambe le provenienze. Sulla A23 Palmanova-Tarvisio, dalle ore 21 di oggi, lunedì 18 maggio, alle 5 di domattina, verrà chiuso il tratto autostradale compreso tra Udine Nord e Udine Sud in direzione Palmanova. La notte successiva, sempre nella stessa fascia oraria, chiuso lo stesso tratto ma in direzione Tarvisio, con chiusura anticipata alle ore 18 dell'area di servizio Zugliano Est. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
8: Hits. Your hit music station.
0: Radio Vicenza, the new hit.

0: ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.
1: Lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.
2: Io ci sono e sono pronta per una nuova settimana, ma certo di curiosità ne ho in abbondanza, perché sapete che i fine settimana fra una cosa e l'altra mi metto lì a guardare siti di informazione, mi metto lì a sfogliare giornali per carpire notizie poi da proporvi per radio, e quindi anche in questo weekend appena passato il mio dovere l'ho fatto, perciò ho tutte le notizie suddivise per tutti i giorni che stiamo insieme. Allora benvenuti in una nuova settimana di curiosità. Sono la Vale, eccomi qua pronta ad iniziare anche questo nostro lunedì insieme.

0: ce ne saranno ancora e queste luci accese.
1: Prontissima come sempre anche per questa di mattinata, dove siamo insieme fino alle 13. Siete su Radio Vicenza con me, con la Vale, per una nuova settimana di curiosità. C'è il nostro Tutti in Centro, ma certo con tanta musica, tante chiacchiere, con tante informazioni ovviamente, perché la nostra redazione è sempre presente, quindi viabilità, meteo e ultime notizie. Detto questo, fanciulli cari, io vi aspetto con un messaggio al 371 1200 116 per farci sapere un po' come state, dove siete e cosa state facendo con la nostra bella musica di sottofondo.
2: Tutti in Centro.

0: Pubblicità.
1: Che bello qui, la natura.
2: Agli uccellini, tutto relax. La nostra spesa Ali che arriva. Bellissimo.
3: La spesa Ali per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago.
1: Trovi tutto quello che ti serve, senza pensieri, anche quando sei in montagna all'aria aperta.
3: Ali migliora la vita.
4: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza. Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi. In console, Walter Santolin, Nico Pellizzani ed Orazio Voice. Uno show imperdibile con i fantastici Vintage People ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
5: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
6: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
7: 100 anni sulle spalle e lo stesso passo. Dal 5 al 7 giugno a Castel Gomberto, gli alpini festeggiano 100 anni di storia con la dunata della sezione di Valdagno. 3 giorni di festa con stand enogastronomico e farmacia alpina. Venerdì alle 20, serata in ricordo di Dino Danieli con il coro Ana di Novale. E alle 21:30, musica con Kleinen, Dolomiten Orchestra. Sabato pomeriggio, mongolfiera verticale e spilata con la fanfara Note Alpine. Alle 21. Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. Musica, animazione, spettacolo. Domenica spilata, paracadutisti e cerimonia ufficiale. Dalle 10 alle 12 la diretta con Radio Vicenza, la radio ufficiale degli alpini vicentini. Dal 5 al 7 giugno a Castel Gomberto, un secolo di storia.
8: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
10: Chiudi gli occhi, che note sono?
11: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
12: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
13: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
12: Un thriller emozionante.
10: Scordatelo, ho chiuso.
12: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
13: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
10: Io sono solo un accordatore.
12: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
13: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
14: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
15: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
13: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
14: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
15: Lo lascerai, prima o poi.
14: In concorso al Festival di Cannes.
0: Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
8: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Siete pronti, miei cari, qui fra un dischettino e l'altro a sentir parlare dei Coldplay? Attenzione, perché c'è una rivoluzione, perché si vuol fare uno show quanto quello del Super Bowl ai mondiali 2026. Parleremo di loro, ma parleremo anche degli abiti di Madonna. Che fine hanno fatto? Chi li ha rubati al Coachella? Non si fanno queste cose. A fra poco.
1: Tutti in centro.

0: Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
1: Buona mattinata con la musica di Radio Vicenza.

0: 2026, perché l'Italia non ci sarà per l'ennesima volta. Però, miei cari, noi non parliamo dell'evento sportivo in sé, le squadre, i giocatori, eccetera, ma parliamo di questa nuova iniziativa di Gianni Infantino, presidente della FIFA, che ha dichiarato che quello che vedremo durante la finale della Coppa del Mondo 2026 sarà il più grande spettacolo di sempre. Eh sì, a quanto pare si vuole un po' imitare il famoso Super Bowl. E allora che succede? Il 19 di luglio al MetLife Stadium di New Jersey ci sarà un grande show, a quanto pare tutto dedicato ai Coldplay. Chris Martin infatti sta lavorando con la federazione della direzione artistica dell'evento insieme per definire una lista di artisti che si esibiranno durante lo show di metà gara, oltre a quelli già previsti al Times Square nel weekend della finale. E quindi non sarà solo un one man show, ma ci sarà una vera e propria lista di grandi artisti che per la prima volta durante la finale dei mondiali praticamente faranno questo show durante una partita di calcio. La FIFA ha deciso di avvicinarsi alla spettacolarizzazione tipica dello sport americano, fondendo intrattenimento, competizione in un unico appuntamento globale. Vedi appunto modello di riferimento sicuramente il Super Bowl, dove artisti come Bad Bunny, Kendrick Lamar e anche i Coldplay nel 2016 hanno fatto un grande spettacolo.
1: Tutti in centro.

0: Free Sound, che mattinata su Radio Vicenza, come sempre tanta bella musica, quella che ci sta via via accompagnando anche alla conclusione della nostra prima oretta.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.
2: Pubblicità. Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
3: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
4: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
5: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
6: Ovunque, connettiamo forte.
7: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dente, il sorriso migliore al prezzo giusto.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 11.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in montagna all'aria aperta. Farla online e aspettare la consegna. Ordina su Aliperme e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago. Più tempo per te e la tua vacanza.
0: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
4: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
5: Ben trovati all'ascolto delle ultime notizie da Vicenza e provincia a cura di Martino Montagna in questo lunedì 18 maggio. Momenti di tensione e apprensione tra passanti e commercianti ieri nel centro storico di Vicenza, poco dopo mezzogiorno, in corso Palladio, un 26enne in forte stato di agitazione psicofisica ha richiesto l'intervento di 118, polizia locale e guardia di finanza. Il giovane è stato sedato sul posto e trasportato in codice rosso al pronto soccorso. Un 28enne residente nel Bergamasco andrà a processo con l'accusa di violenza sessuale aggravata sull'ex fidanzata residente a Schio. Secondo la procura, durante la relazione avrebbe costretto la giovane ad aprire un profilo online con foto di nudo. L'avrebbe poi aggredita e minacciata di restare in silenzio. La denuncia è arrivata mesi dopo con il supporto di un centro antiviolenza. Ora sarà il giudice a valutare le accuse. Dal 15 al 25 maggio torna New Conversations Vicenza Jazz 2026, dedicato ai centenari di Miles Davis e John Coltrane. Il 17 maggio al Teatro Olimpico, doppio concerto con la chitarrista americana Mary Halvorson e il pianista Yuri Kane. Il 18 maggio al Teatro Comunale arriva invece la leggenda della fusion Billy Coban. Sabato 23 maggio alle 21 il Teatro Astra di Schio ospita per la prima volta L'Illusionista, il one man show di Luca Bono diretto da Arturo Brachetti. Uno spettacolo per tutta la famiglia tra grandi illusioni, tecnologia ed emozioni, già applaudito da oltre 68.000 spettatori in tutta Italia. Biglietti su Viva Ticket e lucabono.com. Ed ora lo sport con il kickboxing. Il vicentino Andrea Grotto ha conquistato il titolo internazionale Feb K1 battendo il belga Maho Bodur ad Aprilia nel Lazio durante il Raida Energy Fight Night. Al termine dell'incontro il neo campione ha voluto dedicare la vittoria alla famiglia, al coach Lorenzo Panaro e alla città di Vicenza. È tutto anche con questa edizione Flash, nuovi aggiornamenti tra un'ora, sempre su Radio Vicenza.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Buongiorno, bentrovati ad un nuovo appuntamento. Non abbiamo particolari disagi da segnalare dalla nostra rete stradale, il traffico scorre regolarmente in questi minuti. Vi segnaliamo che sino alle ore 22 di oggi, lunedì 18 maggio, è indetto uno sciopero generale e sono garantite, come previsto dalle norme di legge relative al settore dei servizi pubblici essenziali, le attività di soccorso sanitario e meccanico e quelle legate alla sicurezza stradale. Diamo quindi uno sguardo alla cantieristica. Sulla A4 Venezia-Trieste, dalle ore 21 di oggi, lunedì 18 maggio alle ore 6 di domattina, chiuderanno le rampe di uscita di San Donà di Piave da entrambe le provenienze. Sulla A23 Palmanova Tarvisio, dalle ore 21 di oggi, lunedì 18 maggio alle 5 di domattina, verrà chiuso il tratto autostradale compreso tra Udine Nord e Udine Sud in direzione Palmanova. La notte successiva, sempre nella stessa fascia oraria, chiuso lo stesso tratto ma in direzione Tarvisio, con chiusura anticipata alle ore 18 dell'area di servizio Zugliano Est. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Your hit music station. Radio Vicenza, the new hit.

0: Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
1: Sto leggendo fra un dischettino e l'altro tutti i vostri messaggi. Devo dire che lunedì è un po' pesante per tutti. Dai che ci siamo noi, non vi preoccupate, c'è la nostra bella musica. E quindi saluto Sara, saluto Antonella, saluto Simone, Enrico che ci fa anche tanti bei complimenti. E poi ho ascoltato il vocale di Giada, di Michaela, quanti siete, e soprattutto tutti splendidi. Quindi io vi abbraccio tutti, anche popolo social, mi raccomando, scriveteci anche non solo nella pagina Facebook appunto della radio, ma anche nella mia, Valentina La Rocca. Fra poco parliamo di Madonna, attenzione, perché venerdì 17 aprile lei ha fatto la sua esibizione, la sua comparsa, tra l'altro a sorpresa nel set di Sabrina Carpenter, con gli stessi stivali, corsetto e giacca di Gucci che tra l'altro aveva già indossato tantissimi anni prima. Gli sono stati rubati, ma questo non si fa, e adesso stavo leggendo anche l'appello social. Ne parliamo fra poco.
2: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.

che bella la nostra musica, ma che sound, qui si suonano grandi successi, miei cari, e come sempre vi invito a fare quello di alzare il volume. Ed eccoci qua a parlare anche di Madonna, la regina del pop. Ma non si fanno queste cose, non si rubano i vestiti. Praticamente che cosa è successo? Venerdì 17 aprile lei è comparsa a sorpresa nel set di Sabrina Carpenter al Coachella, nel secondo weekend di questo festival, esattamente 20 anni dopo la sua prima esibizione statunitense legata a Confession Dance Floor, avvenuta nel festival ma nel 2006. Madonna dunque è salita sul palco indossando gli stessi abiti, quindi stivali, corsetto e giacca di Gucci che aveva mostrato in quella storica occasione, un gesto di coerenza estetica che il pubblico ha premiato con una ovazione. Beata lei che gli stessi

0: contenuto nel suo nuovo album che, ricordo, uscirà il 3 di luglio. Il giorno dopo Madonna ha pubblicato un messaggio nelle sue storie Instagram in cui ha raccontato di essere stata derubata dei capi vintage appartenenti al suo archivio personale con i quali si era esibita durante lo show. Non sono solo vestiti, ma fanno parte della mia storia. Questo ha scritto la pop star, aggiungendo che anche altri oggetti d'archivio dello stesso periodo risultano essere scomparsi. E quindi Madonna ha lanciato questo appello, offrendo una ricompensa a chiunque riesca a riconsegnare i pezzi al suo team e fornendo un indirizzo mail, magari di riferimento per i contatti. Oh, speriamo ritorni in possesso di questi oggetti, ma sinceramente ne dubito tanto.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.
2: Pubblicità. Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza. Vicenza.com.
3: Ehi Stefano, ti vedo raggiante.
4: Ciao Chiara. Sì, ho iniziato a dormire alla grande grazie a Sirio Materassi.
3: Lo so, Sirio è una garanzia. Ma avrei speso un botto.
4: Ma che? Questo mese ho trovato un'offerta strepitosa su tutti i materassi in outlet. Alta qualità, prezzi bassissimi.
3: Eh sì, solo questo mese in tutti i negozi Sirio avrai l'alta qualità dei materassi a prezzi incredibilmente bassi.
4: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
3: Ti aspettiamo.
5: Il menù è tutta la piazza. Ad Arzignano torna Street Food Sagre. 5, 6, 7 giugno. Tutte le sagre insieme. Un'unica scena, un solo obiettivo. Farti provare tutto. E qui succede davvero. Piatti a 3 euro. Patatine, frittelle e torte a 2. Non scegli. Esplori. Venerdì dalle 18.30. Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. In console Walter Santolini, Nico Pellizzari, Orazio Voice. Con la partecipazione dei Vintage People e l'energia dei Boogie Dancer. Sabato musica e animazione, domenica ballo liscio. Arzignano, zero scuse, solo assaggi.
6: Ci siamo! Blue Planet 4.0 riapre a Montecchio Precalcino da sabato 23 maggio. Si torna a vivere l'estate. Non è solo una piscina, è il posto dove ti senti subito a casa. Staff, amici, sorrisi. Blue Planet 4.0 è la tua seconda famiglia immersa nel verde. E arrivi comodo con parcheggio interno gratuito. Qui il divertimento non si ferma mai. Ping pong, calcetto vanilla, campi per calcio, pallavolo, tennis e basket. E quando vuoi esagerare, trampolino da 4 metri in vasca adulti. La sera, zumba e balli latini. Yoga. Blue Planet 4.0. Montecchio Precalcino. Vicenza. Un tuffo, una risata e tanto relax. E fino al 15 giugno, abbonamento stagionale in promo. Da lunedì 8 giugno, il via ai centri estivi sportivi per ragazzi dai 4 ai 14 anni. Corsi di nuoto, giochi e sport. Per info, orari, costi e iscrizioni, seguici su Facebook e Instagram. Blue Planet 4.0.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma, la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377 7511 2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
7: 100 anni sulle spalle e lo stesso passo. Dal 5 al 7 giugno a Castel Gomberto, gli alpini festeggiano 100 anni di storia con la dunata della sezione di Valdagno. 3 giorni di festa con stand enogastronomico e farmacia alpina. Venerdì alle 20, serata in ricordo di Dino Danieli con il coro Ana di Novale. E alle 21.30, musica con Kleinen, Dolomiten Orchestra. Sabato pomeriggio, mongolfiera verticale e spilata con la fanfara Note Alpine. Alle 21, Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. Musica, animazione, spettacolo. Domenica sfilata, paracadutisti e cerimonia ufficiale. Dalle 10 alle 12, la diretta con Radio Vicenza, la radio ufficiale degli Alpini Vicentini. Dal 5 al 7 giugno a Castel Gomberto, un secolo di storia.

0: Questa è la radio dei Vicentini.
1: Solo questa è Radio Vicenza.
2: Viabilità.
3: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Bentrovati, il traffico rimane scorrevole sulle strade ed autostrade della regione. Lavori in corso sulla 4 Milano Venezia tra Soave e Verona Sud e tra Somma Campagna e Peschiera potrebbero creare disagi al traffico. Si transita su carreggiate ridotte nelle due direzioni, possibili rallentamenti sul posto. Stanotte sulla 27 Mestre Belluno, tratto chiuso per lavori tra Belluno e Fadalto in direzione Venezia dalle 21 e fino alle 6 di domani mattina. Tratto chiuso anche sulla 13 Bologna-Padova tra il bivio per la 4 e Padova zona industriale verso Bologna dalle 21 alle 5. Infine oggi sciopero generale di 24 ore, a rischio anche treni, bus e vaporetti, possibile cancellazione di corse e di servizi per il trasporto ferroviario dalle 21 di ieri fino alle 21 di stasera. Da Maria Barbara Taormina è tutto.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: mentre si cercano disperatamente gli abiti di Madonna, dico e parlo di Lady Gaga, che invece, pensate, ha speso milioni di dollari, almeno lei li ha comprati, per collezionare oltre 400 capi, oggetti appartenuti al grande Michael Jackson, uno degli artisti più influenti di sempre. Praticamente la sua passione per Michael è iniziata nel 2012, quando ha acquistato 55 pezzi all'asta per oltre 5 milioni di dollari, tra giacche di scena, guanti, oggetti legati alle performance, che hanno ovviamente fatto la storia. Ma non si tratta di semplice collezionismo. Lady Gaga ha spiegato che il suo obiettivo è la conservazione e non il possesso, e per questo custodisce tutto quanto in un ambiente a temperatura controllata, per evitare il deterioramento dei materiali. L'idea è quella di rendere un giorno questa collezione accessibile al pubblico, così che anche le nuove generazioni possano toccare con mano l'impatto culturale di Michael Jackson. Quindi dai guanti intempestati di cristalli alle giacche in stile militare, non solo vestiti, ma ci sono pezzi di storia che hanno definito l'immaginario del pop moderno.
1: Tutti in centro!

sempre la giornata più difficile in assoluto, ma ci siamo noi, non vi preoccupate, il mood è quello giusto, tanta tanta bella musica e tante notizie. Beh, a proposito di Michael Jackson, ragazzi, mi è tornato in cima, proprio in questo momento è l'artista numero uno al mondo, ma del resto anche con il film che è stato tanto applaudito dal pubblico, un po' meno dalla famiglia, un po' meno dalla critica, comunque sia lui è un'icona senza tempo che continua a dominare classifiche e ascolti globali. La sua musica non smetterà mai di lasciare il segno.

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: Una buona giornata e un buon inizio settimana. Alessandro Azzoni al microfono per l'aggiornamento meteo. Una settimana che inizia all'insegna del sole e che proseguirà in compagnia dell'alta pressione. Il tempo si stabilizza e lo farà per tutta la settimana. Già oggi una giornata soleggiata, solo qualche nube in più nel corso del pomeriggio, soprattutto a ridosso dei rilievi. Temperature massime in ulteriore aumento. Arriveremo oggi fra 23 e 25 gradi. La tendenza è comunque verso una settimana di bel tempo, almeno fino a sabato. La situazione evolve quindi verso un progressivo riscaldamento. L'alta pressione porta con sé correnti miti in quota e questo stabilizzerà la colonna d'aria. Non ci saranno più nemmeno le nubi che abbiamo visto nelle ultime ore nel corso del pomeriggio. Quindi previsti circa 25-26 gradi domani, 27 gradi mercoledì, 28-29 gradi nelle giornate di giovedì e di venerdì. Rialzo termico quindi spettacolare dopo il tempo a tratti invernale che abbiamo visto nei giorni scorsi. Domenica prossima il tempo non cambierà, ma è in vista sicuramente intervento di correnti un po' più fresche di origine orientale. Quindi il tempo migliora e lo farà stabilmente per tutta la settimana. Grazie ancora per l'attenzione. Una buona giornata su Radio Vicenza.
0: Meteo in collaborazione con.
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: More music. Radio Vicenza, top of the tops.

0: Quante belle canzoni, che sound, che bella musica e quante notizie, un po' di curiosità, anche un po' di spettegulers, perché attenzione, sì certo parliamo dei grandi artisti, però magari ci facciamo anche un po' gli affari loro. Devo dire che Lily Allen è da un po' la cantante britannica che non pubblica qualcosa di nuovo e recentemente ha sorpreso tutti quanti rivelando che guadagna più soldi vendendo foto dei suoi piedi su OnlyFans che con la sua stessa musica, nonostante ragazzi abbia milioni di ascoltatori. Però l'artista effettivamente è da un po' che non pubblica qualcosa di nuovo. Lei è l'ex moglie dell'attore anche David Harbour, che ha spiegato in un'intervista che chiede circa $10 per abbonamento e che la domanda è alta, con richieste molto speciali da parte dei suoi follower, soprattutto per quanto riguarda i piedi. Pur avendo riconosciuto quanto sia redditizio il business, ha chiarito che mantiene dei limiti sul tipo di contenuti che offre e quindi al massimo mostra una coscia, al massimo ovviamente indossa delle scarpe con i tacchi molto alti, provocanti, ma il tutto finisce lì ovviamente. Però noi aspettiamo qualcosina di nuovo perché la sua musica ci piace.
1: Tutti in centro!

0: Pubblicità.
1: Ma dove stai andando?
2: Vado un po' più in giù.
1: Ma fermati qui, i prezzi bassi sono da Ali. Con la carta fedeltà fino al 3 giugno scopri tanti prezzi bassi.
2: Sì, ma la qualità?
1: Quella è altissima, come il riso blond gallo da un chilo a 1,79 euro.
2: Da Ali i conti tornano sempre.
3: Ali migliora la vita.
4: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
5: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
6: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
7: Ovunque, connettiamo forte.
8: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dente, il sorriso migliore al prezzo giusto.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 12 e 3 minuti.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in spiaggia, farla online e aspettare la consegna. Ordina su AliPerMe e ricevila direttamente anche a Chioggia e Sottomarina. Più tempo per te e la tua vacanza.
4: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
5: Radio Vicenza News, edizione locale.
6: Edizione locale.
7: Ancora insieme con le ultime notizie di oggi, lunedì 18 maggio, da Vicenza e provincia, a cura di Martino Montagna. L'inflazione salita ad aprile al 3,1% ha portato Vicenza nella top 10 italiana dei rincari, secondo l'Unione Nazionale Consumatori dai dati Istat. Per le famiglie l'impatto stimato è di 855 euro l'anno in più, a pesare soprattutto energia e carburanti, più 13,4% i beni energetici e più 12,8% i carburanti, mentre il gas cresce dell'8,4%, più contenuti gli alimentari. Sciopero generale nazionale di 24 ore oggi proclamato da USB e altre sigle sindacali. Lo stop coinvolge pubblico e privato, con possibili disagi per trasporti, sanità, scuole e uffici pubblici. A rischio treni, bus e servizi locali, con fasce di garanzia previste. Possibili cancellazioni di visite e attività scolastiche ridotte. La protesta riguarda salari, condizioni di lavoro e il welfare. Oggi 18 maggio si celebrano i 25 anni della legge del 2001 che ha istituito la vendita diretta e i farmers market. Il Veneto è stata la prima regione in Italia ad adottare la legge sul chilometro zero, aprendo la strada alla filiera corta e ai mercati di campagna amica. Oggi oltre 7.000 aziende agricole vendono direttamente, in crescita i mercati anche nel Vicentino. Casa Madre della Misericordia di Scaldaferro a Pozzoleone apre le porte alla cittadinanza sabato dalle 10.30 alle 12.30, quando sarà possibile visitare gli appartamenti del social housing di Caritas Vicentina, incontrare ospiti e operatori e conoscere i servizi dedicati a chi vive una temporanea difficoltà abitativa. Incontro sulla tastiera presenta il concerto Il Clarinetto, dalla musica da camera al virtuosismo operistico, martedì 26 maggio alle 21 al Teatro Olimpico di Vicenza, con il clarinettista Giacomo Desiderio Sbalchiero e il pianista Dario Carpanese. Un viaggio musicale dal repertorio cameristico al virtuosismo operistico. Termina qui anche questa edizione Flash. Ci risentiamo tra un'ora per nuovi aggiornamenti, sempre su Radio Vicenza.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Bentrovati ad un nuovo appuntamento, abbiamo ottime notizie. Infatti in questi minuti il traffico scorre regolarmente lungo tutte le nostre strade. Vi segnaliamo che sino alle ore 22 di oggi, lunedì 18 maggio, è indetto uno sciopero generale e sono garantite, come previsto dalle norme di legge relative al settore dei servizi pubblici essenziali, le attività di soccorso sanitario e meccanico e quelle legate alla sicurezza stradale. Diamo quindi uno sguardo alla cantieristica. Sulla A4 Venezia-Trieste, dalle ore 21 di oggi, lunedì 18 maggio, alle ore 6 di domattina, chiuderanno le rampe di uscita di San Donà di Piave da entrambe le provenienze. Sulla A23 Palmanova Tarvisio, dalle ore 21 di oggi, lunedì 18 maggio, alle 5 di domattina, verrà chiuso il tratto autostradale compreso tra Udine Nord e Udine Sud in direzione Palmanova. La notte successiva, sempre nella stessa fascia oraria, chiuso lo stesso tratto ma in direzione Tarvisio, con chiusura anticipata alle ore 18 dell'area di servizio Zugliano Est. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
9: Over.
1: hits.
6: Your hits music station.
3: Radio Vicenza, the new hit.

0: tua giornata. Vivila con Radio Vicenza.
1: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
0: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.
2: Buon pranzo, data l'ora, abbiamo superato anche mezzogiorno ed è così che siamo ufficialmente entrati anche nella nostra ultima oretta. Quello che state ascoltando è il Tutti in Centro di Vicenza e fra poco, attenzione, parleremo anche di Amy Winehouse.

0: po' gli affari dei VIP, e devo dire la verità che siamo partiti dal furto appunto degli abiti di Madonna, che chissà che fine hanno fatto. Secondo me o qualche collezionista se li tiene ben ben nascosti, o magari in futuro li vedremo all'asta apparire così miracolosamente. È il caso poi di Lady Gaga, che invece ha acquistato davvero tanti pezzi, non solo oggetti ma anche vestiti di Michael Jackson, per preservarli, per far capire alle generazioni future chi è stato il re in assoluto della musica. E quindi una stanza adatta, con una temperatura adatta, proprio per conservare nel migliore dei modi i vestiti. A proposito dei vestiti, pensa un po', si parla di Amy Winehouse in questo caso. Il padre infatti ha perso la battaglia legale che aveva avviato contro due amiche della cantante per la vendita di 141 capi del guardaroba della cantante, messi all'asta per circa $1.5 million. Il tribunale ha respinto la causa dopo aver ritenuto valido l'argomento delle due ragazze, le quali sostenevano che quei pezzi lì appartenessero di diritto a loro, perché erano stati donati e regalati dalla stessa cantante prima della sua morte.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.

0: pubblicità.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pizza romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
2: 100 anni sulle spalle e lo stesso passo. Dal 5 al 7 giugno a Castel Gomberto, gli alpini festeggiano 100 anni di storia con la dunata della sezione di Valdagno. 3 giorni di festa con stand enogastronomico e farmacia alpina. Venerdì alle 20, serata in ricordo di Dino Danieli con il coro ANA di Novale. E alle 21:30, musica con Kleinen, Dolomiten Orchestra. Sabato pomeriggio, mongolfiera verticale e spilata con la fanfara Note Alpine. Alle 21. Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. Musica, animazione, spettacolo. Domenica spilata, paracadutisti e cerimonia ufficiale. Dalle 10 alle 12 la diretta con Radio Vicenza, la radio ufficiale degli alpini vicentini. Dal 5 al 7 giugno a Castel Gomberto, un secolo di storia.
3: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
4: Stefano, ti vedo raggiante.
5: Ciao Chiara. Sì, ho iniziato a dormire alla grande grazie a Sirio Materassi.
4: Lo so, Sirio è una garanzia. Ma avrei speso un botto.
5: Ma che? Questo mese ho trovato un'offerta strepitosa su tutti i materassi in outlet. Alta qualità, prezzi bassissimi.
4: Eh sì, solo questo mese in tutti i negozi Sirio avrai l'alta qualità dei materassi a prezzi incredibilmente bassi.
5: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
4: Ti aspettiamo.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Chiudi gli occhi, che note sono?
2: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
3: La regista premio Oscar Daniel Roer.
4: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
3: Un thriller emozionante.
5: Scordatelo, ho chiuso.
3: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
6: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
7: Io sono solo un accordatore.
3: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
8: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
9: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
10: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
11: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
9: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
12: Lo lascerai, prima o poi.
9: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
13: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
14: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
15: Qual è il piano?
16: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
13: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
17: Troverò io la marmotta.
13: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
18: Le nostre pagine Facebook ed Instagram ti aspettano. Ogni giorno notizie dalla città e dalla provincia. E non solo. Spettacoli, eventi, fiere e breaking news nelle storie. Radio Vicenza ti aspetta nei social network e nel sito www.radiovicenza.com.
19: Certo che il tempo sta passando.

0: ma me ne devo andare fra poco. Ma di già, mi sembra di essere arrivata da poco. In realtà invece il tempo è passato veloce, veloce. Quindi come ultima notizia vi parlo anche di Rihanna. Quando era piccola lei praticamente viveva in povertà alle Barbados e spesso, pensate, andava a scuola scalza. Lei lo ha recentemente raccontato. La sua insegnante, vedendo quella situazione, decise di aiutarla regalandole un paio di scarpe nuove. Fu un gesto semplice da una parte ma enorme dall'altro. Beh, pensate che anni dopo, diventata famosa Rihanna ovviamente in tutto il mondo, ha scoperto che la donna stava affrontando delle difficoltà economiche e così, per restituirle tutto il bene ricevuto, le ha regalato una casa e le garantisce un sostegno economico mensile. Sono alcuni gesti che non si dimenticano mai e quando arrivano al cuore possono sicuramente tornare indietro in modo incredibile. Voi fareste la stessa cosa?
1: Tutti in centro!

0: siamo arrivati alla conclusione anche di questo nostro lunedì. Tra un successo e l'altro, miei cari, il tempo è passato veloce veloce. Ci fermiamo qui, a domani. Ciao ciao.
1: Tutti in centro.

0: pubblicità.
1: Che bello qui, il mare,
2: i gabbiani, il sole.
1: La nostra spesa ha lì che arriva.
2: Bellissimo.
3: La spesa lì per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche a pioggia e sottomarina.
4: Trovi tutto quello che ti serve senza pensieri, anche quando sei al mare.
3: Ali migliora la vita.
5: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
6: Il menù è tutta la piazza. Ad Arzignano torna Street Food Sagre, 5, 6, 7 giugno. Tutte le sagre insieme, un'unica scena, un solo obiettivo: farti provare tutto. E qui succede davvero. Piatti a 3 euro, patatine, frittelle e torte a 2. Non scegli, esplori. Venerdì dalle 18:30, Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. In console, Walter Santolini, Nico Pellizzari, Orazio Voice, con la partecipazione dei Vintage People e l'energia dei Boogie Dancer. Sabato musica e animazione, domenica ballo liscio. Arzignano, zero scuse, solo assaggi.
7: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene conviene. Aperti anche ad agosto.
8: 100 anni sulle spalle e lo stesso passo. Dal 5 al 7 giugno a Castel Gomberto, gli alpini festeggiano 100 anni di storia con la dunata della sezione di Valdagno. 3 giorni di festa con stand enogastronomico e farmacia alpina. Venerdì alle 20, serata in ricordo di Dino Danieli con il coro Ana di Novale. E alle 21:30, musica con Kleinen, Dolomiten Orchestra. Sabato pomeriggio, mongolfiera verticale e spilata con la fanfara Note Alpine. Alle 21, Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. Musica, animazione, spettacolo. Domenica spilata, paracadutisti e cerimonia ufficiale. Dalle 10 alle 12 la diretta con Radio Vicenza, la radio ufficiale degli alpini vicentini. Dal 5 al 7 giugno a Castel Gomberto, un secolo di storia.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 13:03.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È ora di stare bassi. Con i prezzi bassi dei supermercati Alia Liper, fino al 3 giugno, occasioni mai viste. Come il riso blond gallo da un chilo a 1,79 euro.
4: Ali migliora la vita.
0: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
5: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Un saluto a tutti voi, traffico scorrevole al momento lungo le autostrade del Nord-Est. Informiamo che per lavori urgenti sulla 4 Padova-Venezia è chiuso lo stallo dei mezzi pesanti all'area di servizio Arino-Est in direzione Trieste. Ci spostiamo sulla 23 Palmanova-Tarvisio per lavori dalle 21 di questa sera fino alle 5 di domani mattina. Verrà chiuso il tratto compreso tra Udine Nord e Udine Sud in direzione Palmanova. Infine vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Tutto più tardi.
5: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
7: Your hit music station.
8: Radio Vicenza, the new hit.

0: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.
2: Radio Web. Il mondo di internet alla radio.
3: Iniziamola bene, iniziamola nel migliore dei modi questa settimana, amici, con Radio Web. Benvenuti, siete con Maurizio Rossi. Direi subito di partire perché è piuttosto calda questa puntata. Ci sono molte novità, ve lo posso già anticipare. Oltre alla musica, come sempre, che è un ottimo collante fra una news tecnologica e l'altra, mettetevi comodi.
0: Radio Vicenza.

Beh, entriamo nel vivo della trasmissione, amici, perché c'è questa notizia che è davvero, davvero curiosa, ma era un po' da aspettarsela, secondo me. Dai, fa sorridere un po', perché ora i giovani delegano il momento della rottura sentimentale al chatbot, appunto, in particolare anche a ChatGPT. Però via, anche qui. Ma ditelo con parole vostre. Spero che la tua mezza maratona sia andata bene, sono sicuro che hai spaccato. Così magari si può leggere in un messaggio con cui uno studente di Yale ha rifiutato una ragazza conosciuta tramite amici comuni. Ecco, se i paragrafi di prosa educati, calibrati, pieni di quelle formulazioni che puzzano un po' di intelligenza artificiale a quasi un chilometro di distanza, e lei, la ragazza praticamente, o ex, ha mostrato il messaggio agli amici, tutti hanno concordato che il messaggio era stato scritto dall'intelligenza artificiale. Quindi che cosa è successo? Il ragazzo ha ammesso di avere delegato il rifiuto al chatbot, che, ecco, si è giustificato dicendo che se lo avesse fatto da solo sarebbe stato vago e titubante. I ricercatori quindi hanno già un nome per questo fenomeno, che si chiama social offloading, ovvero delegare ad un agente esterno un compito sociale che si dovrebbe gestire invece in prima persona. Non è un fenomeno nuovo, i bambini delegano gli adulti chiedono consiglio agli amici, ma l'intelligenza artificiale ha portato il social offloading a un livello diverso. Quindi non si chiede un consiglio su cosa dire, ma si fa scrivere addirittura il messaggio ad una macchina e poi magari si preme invio, no? Il gioco è fatto.

0: Smanettoni che siete all'ascolto di Radio Web, adesso questa notizia è per voi, magari che avete già avuto modo di usare Cloud Code, magari sul vostro computer. Ora dovete sapere che basta Telegram per poter lavorare su codice da qualsiasi posto. Ecco, si mandano le istruzioni via chat anche durante magari l'ora di pranzo, anche senza il portatile, lui esegue, modifica il file, testa, risponde. Il terminale quindi resta aperto da qualche parte, il lavoro va avanti lo stesso. Si chiama Channels ed è questa nuova funzionalità di Cloud Code disponibile appunto in preview per gli abbonati Pro, Max, Team ed Enterprise. Dovete sapere che Channels si appoggia su un server MSP che funge da intermediario tra Telegram o Discord e la sessione Cloud Code attiva sul computer dello sviluppatore. Quindi quando si invia un messaggio dal proprio canale Telegram o Discord viene reindirizzato nella sessione Cloud Code con accesso al file e all'ambiente di sviluppo. Quindi la gente legge la richiesta, la esegue e ci restituisce la risposta nella messaggistica di origine. Insomma, lavora lui per noi.
1: Radio Vicenza.

Continua Radio Web, amici, subito dopo questo brano, perché tempi duri per la Supermicro. Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti avrebbe accusato 3 persone di violazione della legge sul controllo delle esportazioni. Hanno partecipato al contrabbando illegale di server con GPU Nvidia consegnati in Cina. 2 dei 3 soggetti sono stati arrestati ed erano dipendenti di Supermicro. Uno era membro del consiglio di amministrazione. L'azienda americana infatti ha confermato le sue dimissioni. E diciamo che gli arrestati sono Yi Xuan e Wally Liav, appunto 71 anni, uno cofondatore e membro del consiglio di amministrazione di Supermicro, e Tingwei Wilson, 44 anni, che è uno dei fornitori dell'azienda. Insomma, un altro, Rui Sang Steven, appunto, resta latitante. Sono accusati di aver violato l'Export Control Reform Act del 2018, che vieta l'esportazione dei chip di intelligenza artificiale più potenti come le GPU Blackwell di Nvidia nella Cina. Ecco, questi 3 soggetti che cosa hanno fatto? Avrebbero venduto in Cina centinaia di server Supermicro con GPU Nvidia per un valore di diversi miliardi di dollari senza chiedere la licenza obbligatoria al Dipartimento del Commercio. Liav Chang quindi hanno ricevuto ordini da un'azienda del sud-est asiatico. I server assemblati negli Stati Uniti quindi sono stati spediti ai magazzini di Supermicro e a Taiwan e consegnati poi all'azienda. Gli stessi server sarebbero stati successivamente inseriti in box senza il marchio di Supermicro e spediti in Cina con l'aiuto di una società di logistica. Liu e Chang, quindi insieme ai dirigenti dell'azienda che avevano ricevuto i server, hanno falsificato i documenti per poter, diciamo, far risultare che l'azienda fosse il destinatario finale, ma sono stati pizzicati. Insomma, c'è questa regola per ora, ma sicuramente qualche altro escamotage, a mio avviso, ci sarà.

0: E andiamo ancora avanti, amici, dopo la musica, perché c'è un ingegnere che vorrebbe costruire delle torri gemelle come data center. Infatti, 9 edifici su un campus di 14 ettari nel centro di Chicago, 2 torri gemelle nuove di zecca come laboratori STEM e data center AI. Ecco, un nucleo centrale in cemento ultra performante, spesso 1 metro, travi in acciaio ignifughe, smorzatori di massa con 1000 tonnellate di acqua ciascuno, droni antincendio, scale pressurizzate, un dipartimento dei vigili del fuoco dedicato proprio all'interno dell'edificio e sul tetto missili terra-aria e un laser difensivo da multipli megawatt come ultima risorsa contro delle minacce aeree. Beh, se questo sembra il progetto di un film di fantascienza, perché lo è quasi, si chiama World Tech Center e l'uomo dietro questo progetto è Raphael Crisier, un ingegnere aerospaziale che vive a Hatfield in Inghilterra, che aveva 2 anni quando le torri gemelle originali caddero nel 2001, un tatuaggio delle torri sul braccio. La Torre Nord ospiterebbe infatti laboratori di informatica, data center AI, aule e spazi per ingegneri, software e sviluppatori di videogiochi. La Torre Sud sarebbe invece dedicata alle scienze con laboratori, uffici universitari e camere bianche per la ricerca. Questo campus includerebbe anche un mega laboratorio di fisica ed ingegneria, un laboratorio di chimica e scienze biologiche con attici, un centro per le arti performative, un atrio enorme, un'officina NASA, poi un hotel a 4 stelle e un centro commerciale sotterraneo ispirato al 2001 Odissea nello spazio. Insomma, è futuristica la cosa, Questa sezione, diciamo, più surreale del progetto è il sistema di rilevamento e neutralizzazione delle minacce aeree, radar, sensori radio e di comunicazione come ultima risorsa dei missili superficie aria o un laser difensivo da multipli megawatt. Quindi Chrysler vuole che queste nuove torri siano a prova di qualsiasi cosa, incluso un attacco aereo. Un edificio civile in una città americana con un sistema di difesa aerea sul tetto non esiste nella realtà attuale e, chiaro, i permessi necessari poi per poter installare missili in centro a Chicago sarebbero probabilmente più complessi di qualsiasi sfida ingegneristica.
1: Radio Vicenza.

0: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
1: Siamo arrivati in fondo anche per questa puntata del lunedì con Radio Web. Noi ci fermiamo. È tutto dalla voce di Maurizio Rossi. Ancora un grazie per averci seguito. Per quanto ci riguarda, noi ritorneremo insieme. Appuntamento che viene rinnovato come sempre domani. Vi aspetto alla solita ora su questa radio.
2: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.
3: Pubblicità. Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
4: 100 anni sulle spalle e lo stesso passo. Dal 5 al 7 giugno a Castel Gomberto, gli alpini festeggiano 100 anni di storia con la dunata della sezione di Valdagno. 3 giorni di festa con stand enogastronomico e farmacia alpina. Venerdì alle 20, serata in ricordo di Dino Danieli, con il coro Ana di Novale. E alle 21:30, musica con Kleinen, Dolomiten Orchestra. Sabato pomeriggio, mongolfiera verticale e sfilata con la fanfara Note Alpine. Alle 21. Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. Musica, animazione, spettacolo. Domenica sfilata, paracadutisti e cerimonia ufficiale. Dalle 10 alle 12 la diretta con Radio Vicenza, la radio ufficiale degli alpini vicentini. Dal 5 al 7 giugno a Castel Gomberto, un secolo di storia.
5: Noi di Riviera Dent abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dent, il sorriso migliore al prezzo giusto.
6: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma, la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
7: Ora la tua connessione ultraveloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
8: Ovunque. Connettiamo forte.
9: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

0: Tino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con

con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta è la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: Una buona giornata e un buon inizio settimana. Alessandro Azzoni al microfono per l'aggiornamento meteo. Una settimana che inizia all'insegna del sole e che proseguirà in compagnia dell'alta pressione. Il tempo si stabilizza e lo farà per tutta la settimana. Già oggi una giornata soleggiata, solo qualche nube in più nel corso del pomeriggio, soprattutto a ridosso dei rilievi. Temperature massime in ulteriore aumento. Arriveremo oggi fra 23 e 25 gradi. La tendenza è comunque verso una settimana di bel tempo, almeno fino a sabato. La situazione evolve quindi verso un progressivo riscaldamento. L'alta pressione porta con sé correnti miti in quota e questo stabilizzerà la colonna d'aria. Non saranno più nemmeno le nubi che abbiamo visto nelle ultime ore nel corso del pomeriggio, quindi previsti circa 25-26 gradi domani, 27 gradi mercoledì, 28-29 gradi nelle giornate di giovedì e di venerdì. Rialzo termico quindi spettacolare dopo il tempo a tratti invernale che abbiamo visto nei giorni scorsi. Domenica prossima il tempo non cambierà, ma è in vista sicuro intervento di correnti un po' più fresche di origine orientale. Quindi il tempo migliora e lo farà stabilmente per tutta la settimana. Grazie ancora per l'attenzione. Una buona giornata su Radio Vicenza.
0: Meteo in collaborazione con.
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: Radio Vicenza. Top. Of the Tops. Il meglio del meglio.
3: Mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno. Cercavi guai,

0: Aspettate la primavera tutto l'anno e poi eccovi lì, tu e il tuo team. Pausa pranzo alla scrivania e l'odore di cavolfiore che invade l'ufficio. Cambia scenario per la tua azienda con i buoni pasto Satispay. I tuoi dipendenti li usano, magari al sole e all'aperto, nella rete welfare più estesa d'Italia. E tu risparmi sulle tasse perché li deduci al 100%. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
1: Pubblicità. Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
2: Che bello qui, la natura,
3: gli uccellini, tutto relax. La nostra spesa Ali che arriva, bellissimo.
4: La spesa Ali per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago.
2: Trovi tutto quello che ti serve, senza pensieri, anche quando sei in montagna all'aria aperta.
4: Ali migliora la vita.
5: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026, uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi. In console Walter Santolin, Nico Pellizzani ed Orazio Voice. Uno show imperdibile con i fantastici Vintage People ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
6: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Denta, il sorriso migliore al prezzo giusto.
7: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
8: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.

0: Put a smile on your face. Don't bring everybody down like this.
1: Radio Vicenza.
2: Time o'clock.
3: Sono le 14 e 2 minuti.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
4: È ora di stare bassi. Con i prezzi bassi dei supermercati Alia Liper, fino al 3 giugno, occasioni mai viste, come la birra Peroni da 66 cl a 99 centesimi.
5: Alì, migliora la vita.
6: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371-1200-116. 371-1200-116.
7: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
8: Eccoci insieme per un nuovo appuntamento, traffico scorrevole lungo le tratte di nostra competenza. Ricordiamo che sulla 4 Padova-Venezia per lavori urgenti è chiuso lo stallo dei mezzi pesanti all'area di servizio Arino Est in direzione Trieste. Sulla 4 Venezia-Trieste anticipiamo che per lavori dalle 21 di questa sera fino alle 6 di domani mattina verranno chiuse le rampe di uscita di San Donà di Piave per entrambe le provenienze. Le informazioni sulla viabilità di Autostrada Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, a dopo.
9: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
10: Your hit music station.
11: Radio Vicenza, the new hit.

0: è la radio dei vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole, siamo presenti alle principali sagre e fiere e diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
1: Solo questa è Radio Vicenza.

0: malinconia.
1: E la puntata del lunedì, eccoci, benvenuti. Ci siamo pronti anche oggi a partire con tante notizie, tante curiosità, tanti gossip. Insomma, si parte con 5 in condotta.
2: 5 in condotta. 5 in condotta. 5 in condotta.

Ma vabbè, resterà un incontro storico, quello della scorsa settimana tra Trump e Xi Jinping in Cina, ma resterà storico anche per i tanti meme che sono nati da questo incontro incredibile. Cioè è inondato il web da Trump che balla con Xi Jinping a tanti altri divertentissimi, poi con dei doppiaggi che sono fantastici, devo dire. When...

0: in condotta.
1: Pubblicità. C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
2: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

0: mattino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
0: Il menù è tutta la piazza. Ad Arzignano torna Street Food Sagre. 5, 6, 7 giugno. Tutte le sagre insieme. Un'unica scena, un solo obiettivo. Farti provare tutto. E qui succede davvero. Piatti a 3 euro. Patatine, frittelle e torte a 2. Non scegli. Esplori. Venerdì dalle 18:30. Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. In console Walter Santolini, Nico Pellizzari, Orazio Voice, con la partecipazione dei Vintage People e l'energia dei Boogie Dancer. Sabato, musica e animazione. Domenica, ballo liscio. Arzignano, zero scuse, solo assaggi.
2: Ora, la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
3: Ovunque, connettiamo forte.
4: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.

Grazie per tutti gli automobilisti, è qualcosa che aspettavamo da tempo a partire dal 1° di giugno. Gli automobilisti che hanno subito disservizi durante gli spostamenti in autostrada, questo a causa di blocchi del traffico e ritardi legati ai cantieri direttamente dai gestori delle autostrade. Ecco, quindi c'è questo nuovo sistema di rimborso dei pedaggi autostradali che appunto dal 1° di giugno ci permetterà, se non altro, cioè non è che arrivi in tempo, ma hai questo piccolo rimborso che è sempre meglio di niente.

0: adesso ti farò un piccolo esame per valutare il tuo grado di preparazione.
1: 5 in condotta.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
4: Chiudi gli occhi, che note sono?
5: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
6: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
7: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
6: Un thriller emozionante.
8: Scordatelo, ho chiuso.
6: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
9: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
10: Io sono solo un accordatore.
6: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
11: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
12: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
13: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
14: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
12: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
15: Lo lascerai, prima o poi.
12: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

È bella questa idea che hanno messo in atto in Islanda. In Islanda, posto bellissimo, insomma, lassù, dove adesso in questo periodo è sempre giorno, giusto? Cioè praticamente non diventa mai buio, ma poi d'inverno non arriva mai il sole. Vabbè, non è di questo che volevo parlarvi, ma di questa iniziativa che hanno avuto in Islanda per limitare gli incidenti stradali. Ecco, hanno pensato bene di piazzare delle biciclette dismesse, colorate di giallo, agli incroci stradali, ecco, lì attaccate al semaforo praticamente, o allo stop, o ai cartelli stradali. Questo per invitare gli automobilisti a rallentare, a prendere l'incrocio con molta prudenza, perché sì, sono proprio gli incroci i punti dove avviene la maggior parte degli incidenti. Quindi ecco, questa bicicletta, sai, psicologicamente ti fa rallentare.

0: Radio Vicenza, la radio che parla di te.
1: Pubblicità. Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle 21.

0: mattino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Ci siamo! Blue Planet 4.0 riapre a Montecchio Precalcino da sabato 23 maggio. Si torna a vivere l'estate. Non è solo una piscina, è il posto dove ti senti subito a casa. Staff, amici, sorrisi. Blue Planet 4.0 è la tua seconda famiglia immersa nel verde e arrivi comodo con parcheggio interno gratuito. Qui il divertimento non si ferma mai. Ping pong, calcetto vanilla, campi per calcio, pallavolo, tennis e basket. E quando vuoi esagerare, trampolino da 4 metri in vasca adulti. La sera, zumba e balli latini. Yoga. Blue Planet 4.0. Montecchio Precalcino, Vicenza. Un tuffo, una risata e tanto relax. E fino al 15 giugno, abbonamento stagionale in promo. Da lunedì 8 giugno, il via ai centri estivi sportivi per ragazzi dai 4 ai 14 anni. Corsi di nuoto, giochi e sport. Per info, orari, costi e iscrizioni, seguici su Facebook e Instagram. Blue Planet 4.0.
2: 100 anni sulle spalle e lo stesso passo. Dal 5 al 7 giugno a Castel Gomberto, gli alpini festeggiano 100 anni di storia con la dunata della sezione di Valdagno. 3 giorni di festa con stand enogastronomico e farmacia alpina. Venerdì alle 20, serata in ricordo di Dino Danieli con il coro Ana di Novale. E alle 21:30, musica con Kleinen, Dolomiten Orchestra. Sabato pomeriggio, mongolfiera verticale e spilata con la fanfara Note Alpine. Alle 21, Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. Musica, animazione, spettacolo. Domenica spilata, paracadutisti e cerimonia ufficiale. Dalle 10 alle 12 la diretta con Radio Vicenza, la radio ufficiale degli alpini vicentini. Dal 5 al 7 giugno a Castel Gomberto, un secolo di storia.
3: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Antismoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Antismoking Vicenza. Vicenza.com.
4: Ehi Stefano, ti vedo raggiante.
5: Ciao Chiara. Sì, ho iniziato a dormire alla grande grazie a Sirio Materassi.
4: Lo so, Sirio è una garanzia. Ma avrei speso un botto.
5: Ma che? Questo mese ho trovato un'offerta strepitosa su tutti i materassi in outlet. Alta qualità, prezzi bassissimi.
4: Eh sì, solo questo mese in tutti i negozi Sirio avrai l'alta qualità dei materassi a prezzi incredibilmente bassi.
5: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
4: Ti aspettiamo.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 15:02.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in montagna all'aria aperta, farla online e aspettare la consegna. Ordina su Aliperme e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago. Più tempo per te e la tua vacanza.
0: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te. Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
4: Una buona giornata da Barbara Salandri. In apertura un importante sviluppo che riguarda l'incidente avvenuto alle Maldive in cui sono morti 5 sub italiani impegnati nella perlustrazione di una grotta a circa 60 metri di profondità. Fonti locali riferiscono che sono stati individuati i corpi dei 4 nostri connazionali. Notizia confermata anche dalla Farnesina. In azione da questa mattina il team composto da 3 esperti finlandesi. Finora era stato ritrovato solo il corpo del capobarca Gianluca Benedetti. Ora Modena potrebbe essere stato il forte risentimento per non aver trovato un lavoro adeguato a spingere Salim El Kudri a travolgere i passanti con la sua auto a folle velocità sabato pomeriggio nel centro cittadino. Trovate delle mail piene di insulti inviate ad un paio di università dal 31enne accusato di strage e lesioni aggravate. Facciamo il punto con Laura Carchidi.
5: Fatemi lavorare, bastardi cristiani, il vostro Gesù Cristo lo brucio. Sono i testi di alcune mail che Salim El Kudri, il 31enne bergamasco di origine marocchina accusato di strage e lesioni aggravate, avrebbe mandato alle università di Modena e Reggio Emilia nel 2021. Era abbattuto e deluso perché nonostante avesse una laurea in economia aziendale non era riuscito a trovare un lavoro adeguato, spiegano i familiari. Sosteneva di non essere stato assunto in diverse aziende perché era straniero. Viveva sempre isolato, trascorreva intere giornate chiuso nella sua stanza davanti al PC, raccontano. Rabbia, scatti d'ira, zero amici e nessuna fidanzata. Una vita di ossessioni, dicono parlando di lui conoscenti e amici. Di disagio psichico aveva parlato anche il ministro dell'interno Piantedosi, escludendo quasi subito la pista del terrorismo. Sabato nel centro di Modena Salim El Kudri ha travolto alcuni passanti lanciandosi con la sua auto sulla folla e accusato di strage e lesioni aggravate. Sono confuso, non in grado di parlare, si è limitato a dire ai PM avvalendosi della facoltà di non rispondere. Oggi è prevista la convalida del fermo. Intanto uno dei 5 feriti più gravi, una donna tedesca di 69 anni, è stata estubata ed è cosciente. Ha subito l'amputazione di entrambe le gambe.
4: Forse ad una svolta le indagini sulle 2 donne trovate senza vita nella notte all'interno di un cantiere edile a Pollena Trocchia nel Napoletano. Al vaglio dei carabinieri coordinati dalla procura di Nola c'è la posizione di un sospettato che viene interrogato in caserma. Secondo una prima ricostruzione, le vittime, forse 2 prostitute non ancora identificate, sarebbero precipitate da 2 diversi piani ascensore. Gli investigatori propendono per il duplice omicidio. Tennis, gli internazionali d'Italia incorniciano l'impresa, l'ennesima, ma una delle più significative in carriera di Jannik Sinner. Il numero 1 del mondo in trionfo agli internazionali d'Italia mezzo secolo dopo Adriano Panatta davanti al presidente Mattarella e ora obiettivo puntato sul Roland Garros. Il servizio è di Gianni De Gaetano.
6: Da re di Roma a Leroy il passo non è breve, è vero, ma a Parigi val bene una messa. La terra magica del Roland Garros, l'unica non ancora conservata in bacheca. Dopo aver conquistato la città eterna, nulla è vietato a Jannik Sinner. Da numero uno, che più numero uno non si può. Più forte delle strategie di Medvedev, del lottatore Rude, in una finale senza storia che ha restituito il tricolore agli internazionali d'Italia. Mezzo secolo dopo Adriano Panatta. In tribuna, mamma e papà Sinner si emozionano. Come il presidente della Repubblica Mattarella che lo premia e Jannik, senza racchetta, si scopre d'improvviso vulnerabile.
7: Un grandissimo onore essere qua sul palco, signor presidente. Sono sempre molto emozionato quando c'è il signor Mattarella, però ecco.
6: E adesso un po' di meritato riposo prima dell'operazione Villumière.
4: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Eccoci insieme per un nuovo appuntamento traffico scorrevole lungo le autostrade del nord-est. Anticipiamo che sull'A23 Palmanova Tarvisio dalle 21 di questa sera fino alle 5 di domani mattina per lavori verrà chiuso il tratto compreso tra Udine Nord e Udine Sud in direzione Palmanova. Sulla tangenziale di Mestre per lavori dalle 21 di questa sera fino alle 5.30 di domani mattina verrà chiuso lo svincolo di Marghera in uscita in direzione Trieste. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Tutto, buon viaggio.
8: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
9: All the hits. Your hit music station.
10: Radio Vicenza, the new hit.

l'informazione vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

Stiamo provando tutte in questi giorni in vista, poi no, la prova costume l'abbiamo già fatta ed è andata male, ammettiamolo. Stiamo provando tutte per riuscire ad arrivare poi a quando davvero dovremmo indossare il costume in spiaggia, ecco, e dovremmo un po' presentarci in maniera piacevole, diciamo così. Ecco, una delle tecniche è quella del freddo, delle docce fredde. Beh, alcuni ricercatori inglesi e olandesi hanno osservato come le basse temperature possano consumare il grasso bruno, cioè quello che aiuta l'organismo a produrre calore. Quindi ecco, una doccia fredda aiuta, non dico a perdere chili, no, insomma, ma a consumare un po' di più grasso. Ecco, va bene, attenzione però, poi rischi di beccarti davvero un raffreddore, un malanno, e allora saltano pure le ferie.

Parliamo di lavoro e parliamo di colloqui di lavoro, perché c'è questa notizia curiosa di questa ricerca che è stata fatta dalla CGA di Mestre, quindi insomma voglio dire da un ente molto molto importante e nel quale possiamo fidarci sicuramente, che riguarda i colloqui di lavoro. I colloqui di lavoro sono sempre qualcosa che ti mette l'ansia dentro, no? Fare un colloquio di lavoro, mi prenderanno, non mi prenderanno? Beh, sappiate che quasi un colloquio su tre va a vuoto, cioè perché non si presenta nessuno, nel senso cioè che prenotano il colloquio, sai, fissano la data e così via, e poi per mille motivi, ecco, uno su tre, pensate un po', non si presenta.

0: fammi copiare.
1: 5 in condotta.
2: Pubblicità.
3: Ma dove stai andando?
4: Vado un po' più in giù.
3: Ma fermati qui, i prezzi bassi sono da Ali. Con la carta fedeltà fino al 3 giugno scopri tanti prezzi bassi.
4: Sì, ma la qualità?
3: Quella è altissima, come il riso blond gallo da un chilo a 1,79 euro.
4: Da Ali i conti tornano sempre.
5: Ali migliora la vita.
6: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
7: Il menù è tutta la piazza. Ad Arzignano torna Street Food Sagre. 5, 6, 7 giugno. Tutte le sagre insieme. Un'unica scena, un solo obiettivo. Farti provare tutto. E qui succede davvero. Piatti a 3 euro. Patatine, frittelle e torte a 2. Non scegli. Esplori. Venerdì dalle 18.30. Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. In console Walter Santolini, Nico Pellizzari, Orazio Voice, con la partecipazione dei Vintage People e l'energia dei Boogie Dancer. Sabato musica e animazione, domenica ballo liscio. Arzignano, zero scuse, solo assaggi.
8: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini o dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
9: 100 anni sulle spalle e lo stesso passo. Dal 5 al 7 giugno a Castel Gomberto, gli alpini festeggiano 100 anni di storia con la Dunata della sezione di Valdagno. 3 giorni di festa con stand enogastronomico e farmacia alpina. Venerdì alle 20, serata in ricordo di Dino Danieli con il coro ANA di Novale. E alle 21.30, musica con Kleinen, Dolomiten Orchestra. Sabato pomeriggio, mongolfiera verticale e spilata con la fanfara Note Alpine. Alle 21. Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. Musica, animazione, spettacolo. Domenica spilata, paracadutisti e cerimonia ufficiale. Dalle 10 alle 12 la diretta con Radio Vicenza, la radio ufficiale degli alpini vicentini. Dal 5 al 7 giugno a Castel Gomberto, un secolo di storia.
10: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dente, il sorriso migliore al prezzo giusto.

E sono passate di moda e non soltanto, sono davvero, anzi, viene richiesto proprio di non indossarle. E sto parlando delle pellicce. Sì, la Camera Nazionale della Moda Italiana ha chiesto ai brand partecipanti alla prossima Fashion Week Donna di Milano di non usare le pellicce animali. Cioè, dice, sì, se volete usare una pelliccia sintetica, che poi è davvero difficile riconoscere qual è sintetica e qual è vera, una vera pelliccia d'animale, ecco, dicono stop alle pellicce animali in modo definitivo, cosa che avviene già a Londra e a New York. You put me on-

0: come find me. Radio Vicenza.
1: Meteo. C'è l'aggiornamento meteo di Radio Vicenza, una ben trovati da Alessandro Azzoni con voi, una giornata che ha visto di nuovo condizioni di tempo sostanzialmente stabili al netto di qualche annuvolamento pomeridiano, prosegue l'aumento delle temperature che nel pomeriggio hanno raggiunto i 23-24 gradi, sarà così anche domani, ci aspetta un martedì pienamente soleggiato, arriva e si impone peraltro l'alta pressione, si distende bene sull'Europa occidentale, interessa marginalmente anche l'Italia, ma lo farà sempre di più nei prossimi giorni. È prevista infatti una parte centrale e finale della settimana all'insegna del bel tempo, fino a sabato compreso potremo contare su condizioni di cielo sereno poco nuvoloso con temperature via via più elevate, raggiungeremo valori estivi a partire da giovedì, arriveranno correnti calde meridionali che faranno impennare le temperature, avremo pomeriggi pienamente estivi fra giovedì e sabato con temperature che venerdì e sabato si porteranno attorno ai 28 anche 29 gradi, qualche zona della Valpadana raggiungerà anche i 30 gradi. A seguire domenica qualche nuvola in più, ma in generale già sin d'ora siamo in grado di ipotizzare un fine settimana pienamente soleggiato. Grazie ancora per l'attenzione e a tutti una buona serata su Radio Vicenza.
0: Meteo in collaborazione con.
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: More music. Radio Vicenza. Top of the Tops.

ma ancora, c'è questo problema, l'abbiamo parlato anche quando un paio di settimane fa, dei problemi dei pavoni a Punta Marina, e lì non ne possono più, davvero, insomma, facciamo qualcosa per questi abitanti di Punta Marina che dicono hanno anche danni notevoli in casa, dovuti proprio ai pavoni, addirittura alcune famiglie lamentano 10.000 euro di danni nelle case, e per non contare poi le visite all'otorino, perché questi pavoni continuano ad urlare, a emettere il loro richiamo che davvero dopo un po' diventa fastidioso e fa addirittura male all'orecchio. Coming.

0: pubblicità.
1: Ci siamo! Blue Planet 4.0 riapre a Montecchio Precalcino da sabato 23 maggio. Si torna a vivere l'estate. Non è solo una piscina, è il posto dove ti senti subito a casa. Staff, amici, sorrisi. Blue Planet 4.0 è la tua seconda famiglia immersa nel verde. E arrivi comodo con parcheggio interno gratuito. Qui il divertimento non si ferma mai. Ping pong, calcetto vanilla, campi per calcio, pallavolo, tennis e basket. E quando vuoi esagerare, trampolino da 4 metri in vasca adulti. La sera, zumba e balli latini. Yoga. Blue Planet 4.0. Montecchio Precalcino. Vicenza. Un tuffo, una risata e tanto relax. E fino al 15 giugno, abbonamento stagionale in promo. Da lunedì 8 giugno, il via ai centri estivi sportivi per ragazzi dai 4 ai 14 anni. Corsi di nuoto, giochi e sport. Per info, orari, costi e iscrizioni, seguici su Facebook e Instagram. Blue Planet 4.0.
2: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026, uno spettacolo di musica, animazione,

0: Dresser. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
1: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle 21.30

0: Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: 100 anni sulle spalle e lo stesso passo. Dal 5 al 7 giugno a Castel Gomberto, gli alpini festeggiano 100 anni di storia con la dunata della sezione di Valdagno. 3 giorni di festa con stand enogastronomico e farmacia alpina. Venerdì alle 20, serata in ricordo di Dino Danieli con il coro Ana di Novale. E alle 21:30, musica con Kleinen, Dolomiten Orchestra. Sabato pomeriggio, mongolfiera verticale e spilata con la fanfara Note Alpine. Alle 21, Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. Musica, animazione, spettacolo. Domenica spilata, paracadutisti e cerimonia ufficiale. Dalle 10 alle 12 la diretta con Radio Vicenza, la radio ufficiale degli alpini vicentini. Dal 5 al 7 giugno a Castel Gomberto, un secolo di storia.
2: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma, la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
3: Stefano, ti vedo raggiante.
4: Ciao Chiara. Sì, ho iniziato a dormire alla grande grazie a Sirio Materassi.
3: Lo so, Sirio è una garanzia. Ma avrei speso un botto.
4: Ma che? Questo mese ho trovato un'offerta strepitosa su tutti i materassi in outlet. Alta qualità, prezzi bassissimi.
3: Sì, solo questo mese in tutti i negozi Sirio avrai l'alta qualità dei materassi a prezzi incredibilmente bassi.
4: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
3: Ti aspettiamo.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 16 e un minuto.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in spiaggia. Parla online e aspettare la consegna. Ordina su AliPerMe e ricevila direttamente anche a Chioggia e Sottomarina. Più tempo per te e la tua vacanza.
5: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371-1200-116. 371-1200-116.
6: Radio Vicenza News, edizione locale.
7: Edizione locale.
8: Ben trovati all'ascolto delle ultime notizie da Vicenza e provincia, a cura di Martino Montagna, in questo lunedì 18 maggio. Momenti di tensione e apprensione tra passanti e commercianti ieri nel centro storico di Vicenza, poco dopo mezzogiorno, in corso Palladio, un 26enne in forte stato di agitazione psicofisica ha richiesto l'intervento di 118, polizia locale e guardia di finanza. Il giovane è stato sedato sul posto e trasportato in codice rosso al pronto soccorso. Un 28enne residente nel Bergamasco andrà a processo con l'accusa di violenza sessuale aggravata sull'ex fidanzata residente a Schio. Secondo la procura, durante la relazione avrebbe costretto la giovane ad aprire un profilo online con foto di nudo. L'avrebbe poi aggredita e minacciata di restare in silenzio. La denuncia è arrivata mesi dopo con il supporto di un centro antiviolenza. Ora sarà il giudice a valutare le accuse. Dal 15 al 25 maggio torna New Conversations Vicenza Jazz 2026, dedicato ai centenari di Miles Davis e John Coltrane. Il 17 maggio al Teatro Olimpico, doppio concerto con la chitarrista americana Mary Halvorson e il pianista Yuri Kane. Il 18 maggio al Teatro Comunale arriva invece la leggenda della fusion Billy Coban. Sabato 23 maggio alle 21 il Teatro Astra di Schio ospita per la prima volta L'Illusionista, il one man show di Luca Bono, diretto da Arturo Brachetti. Uno spettacolo per tutta la famiglia tra grandi illusioni, tecnologia ed emozioni, già applaudito da oltre 68.000 spettatori in tutta Italia. Biglietti su Viva Ticket e lucabono.com. Ed ora lo sport con il kickboxing. Il vicentino Andrea Grotto ha conquistato il titolo internazionale Feb K1 battendo il belga Maho Bodur ad Aprilia nel Lazio durante il Raida Energy Fight Night. Al termine dell'incontro il neo campione ha voluto dedicare la vittoria alla famiglia, al coach Lorenzo Panaro e alla città di Vicenza. È tutto anche con questa edizione Flash, nuovi aggiornamenti tra un'ora, sempre su Radio Vicenza.
9: Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
10: Un buon pomeriggio a tutti voi, traffico scorrevole lungo le tratte di nostra competenza. Attenzione ad un veicolo in avaria segnalato sulla 4 Venezia-Trieste in direzione Venezia tra Meolo Roncade e il bivio per la tangenziale di Mestre. Anticipiamo che sulla 4 Venezia-Trieste per lavori dalle 21 di questa sera fino alle 6 di domani mattina verranno chiuse le rampe di uscita di San Donà di Piave per entrambe le provenienze. Come uscita alternativa si consiglia quella di Meolo Roncade per chi proviene da Venezia e quella di Cessalto per chi proviene da Trieste. Le informazioni sulla viabilità di Autostrada Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto più tardi.
9: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
11: Your hit music station. Radio Vicenza, the new hit. Non so

Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Radio Vicenza.

Continuiamo a parlare di moda e di tendenza, perché insomma, oggi è la giornata che dedichiamo alla moda, e parliamo degli orecchini. Ecco, sapete quali sono gli orecchini di tendenza per la prossima estate 2026? Tiratele fuori dai cassetti, sono gli orecchini della nonna. Ecco, quelli sei stile. Io adesso non li so, ma avete presente, no? Quando vi dico gli orecchini della nonna, che erano un po' particolari, ecco, vedi il taglio, la fattezza che era, insomma, di anni passati, di anni che furono, ecco, stanno andando alla grande, e si chiama il Granny Style.

beh, oggi è l'argomento clou. Parliamo di tendenze, parliamo di bellezza e la nuova frontiera. Parliamo anche per noi maschietti ogni tanto, di bellezza. La nuova frontiera per i maschi è il botox maschile, che dicono non è più un tabù. Cioè, una volta sei, si dice, ma no, è una roba da donne, sai, rifarsi il ritocchino, togliere quella ruga, rifare gli zigomi e cose di questo tipo. No, adesso c'è un boom di ritocchini, ma a livello mondiale, confermato anche in Italia, che riguarda proprio gli uomini. I maschietti, lo sapete, io non sono per queste cose, anzi no, proprio non mi piacciono. No, perché poi col passare del tempo ti ritrovi con la faccia che sembra davvero non lo so, una cosa di plastica. Ma piace a molti però questa cosa, e quindi insomma registriamo come notizia questa nuova tendenza.

0: Vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.
2: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni i costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
3: Pubblicità. Ci siamo! Blue Planet 4.0 riapre a Montecchio Precalcino da sabato 23 maggio. Si torna a vivere l'estate. Non è solo una piscina, è il posto dove ti senti subito a casa. Staff, amici, sorrisi. Blue Planet 4.0 è la tua seconda famiglia immersa nel verde. E arrivi comodo con parcheggio interno gratuito. Qui il divertimento non si ferma mai. Ping pong, calcetto vanilla, campi per calcio, pallavolo, tennis e basket. E quando vuoi esagerare, trampolino da 4 metri in vasca adulti. La sera, zumba e balli latini. Yoga. Blue Planet 4.0. Montecchio Precalcino. Vicenza. Un tuffo, una risata e tanto relax. E fino al 15 giugno, abbonamento stagionale in promo. Da lunedì 8 giugno, il via ai centri estivi sportivi per ragazzi dai 4 ai 14 anni. Corsi di nuoto, giochi e sport. Per info, orari, costi e iscrizioni, seguici su Facebook e Instagram. Blue Planet 4.0.
4: Che bello qui, il mare,
5: i gabbiani, il sole.
4: La nostra spesa a lì che arriva.
5: Bellissimo.
6: La spesa lì per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche a pioggia e sottomarina.
7: Trovi tutto quello che ti serve senza pensieri, anche quando sei al mare.
6: A lì migliora la vita.
8: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma, la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pizza romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
9: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
10: Ovunque, connettiamo forte.
11: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.

molti gli amici che ci ascoltano dall'auto anche in questo pomeriggio, e allora mi raccomando, guidate con prudenza, restate con noi, restate con Radio Vicenza, e tra poco

0: anche l'infotraffico.
1: Viabilità.
2: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Ben trovati, scorrevole al momento la circolazione lungo la rete autostradale del territorio veneto. Proseguono i lavori sulla 4 Milano-Venezia tra Soave e Verona Sud e tra Somma Campagna e Peschiera, con carreggiate ridotte nelle due direzioni. Sulla Venezia-Belluno prestare attenzione al vento forte tra Vittorio Veneto Nord e Fadalto. Sempre sulla 27 tratto chiuso per lavori tra Belluno e Fadalto in direzione Venezia dalle 21 alle 6 di domattina. Infine vi ricordo che è in corso uno sciopero nazionale del trasporto ferroviario che coinvolge il personale di Trenitalia, Italo e Trenord. Lo sciopero è iniziato alle 21 di ieri sera, proseguirà fino a questa sera alle ore 21, previste le fasce di garanzia dalle ore 18 alle ore 21 per i treni regionali. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
1: More music. Radio Vicenza, top of the tops.

0: Ma è ciclica questa cosa, no? Che fa ritornare di moda, o almeno fa tornare curiosa, quella cosa che è capitata magari, che ne so, 20 anni fa, 25 anni fa. Ecco, negli ultimi tempi sui social e nelle community online stanno tornando di moda tutte quelle cose che riguardano gli anni 2000, cioè dalle vecchie pubblicità, se che la vedi dice ma sì, ma ti ricordi sta cosa? Oppure le sigle TV ancora più belle, o i programmi televisivi, soprattutto quelli culturali, e la musica soprattutto degli anni 2000. Tra i contenuti più condivisi ci sono vecchie trasmissioni televisive e soprattutto clip musicali che, insomma, paragonate al trap di oggi sono davvero grande musica.
1: Netto 2.
2: Ma no, bro, dai, ho studiato, ma dai!

Ma l'avevo riscontrata anch'io questa cosa, questo fenomeno, questa nostalgia degli anni 2000. Non si dice più voglio tornare negli anni 90, ma voglio tornare negli anni 2000. Siamo ai saluti, grazie a tutti per essere stati con noi. Vi aspetto domani. Ciao da Ivano Visonato.

0: Pubblicità.
1: Che bello qui, il mare,
2: i gabbiani, il sole.
1: La nostra spesa ha lì che arriva.
2: Bellissimo.
3: La spesa lì per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche a pioggia e sottomarina.
4: Trovi tutto quello che ti serve senza pensieri, anche quando sei al mare.
3: A lì migliora la vita.
5: Ehi Stefano, ti vedo raggiante.
6: Ciao Chiara. Sì, ho iniziato a dormire alla grande grazie a Sirio Materassi.
5: Lo so, Sirio è una garanzia.
7: Ma avrei speso un botto.
6: Ma che? Questo mese ho trovato un'offerta strepitosa su tutti i materassi in outlet. Alta qualità, prezzi bassissimi.
7: Sì, solo questo mese in tutti i negozi Sirio avrai l'alta qualità dei materassi a prezzi incredibilmente bassi.
6: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
7: Ti aspettiamo.
8: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinipannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
9: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta, 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza. Vicenza.com.
10: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 17:02.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È ora di stare bassi. Con i prezzi bassi dei supermercati Alia Liper, fino al 3 giugno, occasioni mai viste. Come il riso blond gallo da un chilo a 1,79 euro.
4: Ali migliora la vita.
0: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
5: Radio Vicenza News, edizione locale.
6: Edizione locale.
7: Ancora insieme con le ultime notizie di oggi, lunedì 18 maggio, da Vicenza e provincia, a cura di Martino Montagna. L'inflazione salita ad aprile al 3,1% ha portato Vicenza nella top 10 italiana dei rincari, secondo l'Unione Nazionale Consumatori dai dati Istat. Per le famiglie l'impatto stimato è di 855 euro l'anno in più, a pesare soprattutto energia e carburanti, più 13,4% i beni energetici e più 12,8% i carburanti, mentre il gas cresce dell'8,4%, più contenuti gli alimentari. Sciopero generale nazionale di 24 ore oggi proclamato da USB e altre sigle sindacali. Lo stop coinvolge pubblico e privato, con possibili disagi per trasporti, sanità, scuole e uffici pubblici. A rischio treni, bus e servizi locali, con fasce di garanzia previste. Possibili cancellazioni di visite e attività scolastiche ridotte. La protesta riguarda salari, condizioni di lavoro e il welfare. Oggi 18 maggio si celebrano i 25 anni della legge del 2001 che ha istituito la vendita diretta e i farmers market. Il Veneto è stata la prima regione in Italia ad adottare la legge sul chilometro zero, aprendo la strada alla filiera corta e ai mercati di campagna amica. Oggi oltre 7.000 aziende agricole vendono direttamente, in crescita i mercati anche nel Vicentino. Casa Madre della Misericordia di Scaldaferro a Pozzoleone apre le porte alla cittadinanza sabato dalle 10:30 alle 12:30, quando sarà possibile visitare gli appartamenti del social housing di Caritas Vicentina, incontrare ospiti e operatori e conoscere i servizi dedicati a chi vive una temporanea difficoltà abitativa. Incontro sulla tastiera presenta il concerto in clarinetto, dalla musica da camera al virtuosismo operistico. Martedì 26 maggio alle 21 al Teatro Olimpico di Vicenza, con il clarinettista Giacomo Desiderio Sbalchiero e il pianista Dario Carpanese. Un viaggio musicale dal repertorio cameristico al virtuosismo operistico. Termina qui anche questa edizione Flash. Ci risentiamo tra un'ora per nuovi aggiornamenti, sempre su Radio Vicenza.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Bentrovati ad un nuovo appuntamento traffico scorrevole in questi minuti lungo le tratte di nostra competenza. Anticipiamo che per lavori sulla tangenziale di Mestre dalle 21 di questa sera fino alle 5:30 di domani mattina verrà chiuso lo svincolo di Marghera in uscita in direzione Trieste. Il traffico verrà deviato verso lo svincolo della Miranese. Sempre per lavori sulla 4 Padova-Venezia dalle 21 alle ore 5 nelle notti di lunedì 18 e mercoledì 20 maggio verranno chiusi gli svincoli a 4 a 13 in direzione della 13 in ambo le direzioni. Chi dovrà prendere l'autostrada 13 in direzione Bologna verrà deviato alla stazione di Padova Est. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Tutto più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
9: Hits. Your hits music station.
10: Radio Vicenza, the new hit. Ask yourself.

0: Playing the hits. Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
1: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
0: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.

0: Pubblicità.
1: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
2: Il menù è tutta la piazza. Ad Arzignano torna Street Food Sagre. 5, 6, 7 giugno. Tutte le sagre insieme. Un'unica scena. Un solo obiettivo. Farti provare tutto. E qui succede davvero. Piatti a 3 euro. Patatine, frittelle e torte a 2. Non scegli. Esplori. Venerdì dalle 18.30. Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. In console Walter Santolini, Nico Pellizzari, Orazio Voice. Con la partecipazione dei Vintage People e l'energia dei Boogie Dancer. Sabato musica e animazione, domenica ballo liscio. Arzignano, zero scuse, solo assaggi.
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
5: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

0: Maxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Ehi Stefano, ti vedo raggiante.
2: Ciao Chiara. Sì, ho iniziato a dormire alla grande grazie a Sirio Materassi.
1: Lo so, Sirio è una garanzia. Ma avrei speso un botto.
2: Ma che? Questo mese ho trovato un'offerta strepitosa su tutti i materassi in outlet. Alta qualità, prezzi bassissimi.
1: Eh sì, solo questo mese in tutti i negozi Sirio avrai l'alta qualità dei materassi a prezzi incredibilmente bassi.
2: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
1: Ti aspettiamo.

0: Questo programma è realizzato in collaborazione con
1: Vicentina Serramenti, finestre e grate di sicurezza. Visita il nostro sito vicentinaserramenti.it.
2: Sportivi per Vicenza, associazione di promozione, sviluppo e condivisione della cultura sportiva. Pagina Facebook Sportivi per Vicenza.
3: Radio Vicenza Sport.
4: Radio Vicenza è radio ufficiale della Pallacanestro Vicenza. Segui tutti gli aggiornamenti il lunedì alle 17.30 e il venerdì alle 8.30 con Riccardo Giuntini. Pallacanestro Vicenza, scendi in campo con noi.
5: Buon pomeriggio a tutti da parte di Riccardo Giuntini, ben ritrovati e buon pomeriggio, ben arrivato. Ciao, buonasera, Gabriele Ghirelli, coach della Pallacanestro Vicenza.
6: Buonasera, buonasera a voi.
5: Grazie, grazie coach. Allora siamo al termine già da 18 giorni di una stagione molto movimentata, no? Di binazionale, più o meno risultato quello dello scorso anno, cioè aggancio play-in, poi uscita in trasferta al primo turno, in una stagione che si è veramente è stata caratterizzata da tantissime cose, grande girone d'andata, poi insomma infortuni e defezioni varie.
6: Sì, è una stagione che assurdamente si è conclusa come 12 mesi fa, uguale, play-in e usciamo al primo turno. Però la stagione è stata decisamente diversa, è una stagione che personalmente, ma mi sento di poter parlare anche a nome di tutto il gruppo squadra, staff e giocatori, è una stagione che ci ha lasciato molto rammarico, molto amarezza, frustrazione, perché è una stagione che bisogna sempre ricordarsi da dove si partiva. I media a inizio stagione ci davano il lotto per la salvezza, dalla Lega, i vari blog di Quinto Quarto, Mondo Spicchi e tutta quella gente lì. La realtà è che noi dall'11 agosto come gruppo squadra sapevamo di valer molto di più, un po' la decisione di aver riconfermato la maggior parte della squadra l'anno precedente e averla puntellata secondo noi dove doveva essere puntellata. E l'abbiamo dimostrato fino al 28 dicembre, che era la 19ª d'andata, e noi abbiamo tirato per qualificarci in Coppa Italia, l'ultimo secondo ad Orzinuovi, all'ultima di andata tiriamo per vincere, la palla entra e esce, e un canestro, era vittoria e qualificazione in Coppa Italia, che a Pallacanestro Vicenza penso che nessuno mai non solo abbia avuto il sogno di poterla giocare, ma nessuno mai ci ha anche mai pensato di poter andare vicino a poter pensare di qualificarsi, e noi eravamo lì.
5: C'è stata sarebbe stata una bella binata con il 2020, con la Supercoppa, altro clima, altre cose insomma, con la semifinale poi persa con Bernareggio che avrebbe vinto quell'edizione lì, sarebbe stato bello abbinare la semifinale Supercoppa magari con una semifinale di una Final Four di Coppa Italia.
6: Sì, la differenza è che in Supercoppa, per come era giocata, erano quattro partite a inizio stagione, quindi era una sorta di pre-campionato.

0: campionato e qualificarsi in Coppa Italia voleva dire fare 19 partite in un intero girone al vertice. Noi abbiamo chiuso l'andata a 4 punti dalla prima posizione, terzi, e con quel canestro siamo stati secondi a 2 punti da Vigevano, quindi il percorso, un percorso di girone d'andata di altissimo livello con scalpi importanti. E giocavamo già dal 3 novembre senza Ocles, senza il nostro straniero. Beh, noi abbiamo giocato senza straniero dal 3 novembre al 28 dicembre.
1: E beh, quindi, poi di fatto anche dopo, perché è stata travagliata la cosa, insomma. Sì,
0: e
1: sì.
0: Quindi, sai, ha fatto un girone d'andata dove la squadra ha ampiamente dimostrato di essere di livello. Avessimo fatto le prime 4-5 giornate, dici, era un fuoco di paglia, o comunque essendo una squadra che si era portata avanti un modo di lavorare, tanti giocatori, quindi potevamo partire meglio delle altre perché già ci si conosceva. La realtà è che non è stato così, ma siamo arrivati fino a che eravamo più o meno tutti, siamo arrivati a dimostrare che noi ci saremmo potuti tranquillamente qualificare nelle prime 6 playoff. Poi probabilmente non avremmo fatto un girone di ritorno dove si giocava per il secondo posto, ma penso che nelle 6, visto poi anche com'è andata, ci saremmo potuti tranquillamente essere oggi e giocare i playoff. Poi da gennaio in poi, dalla prima settimana onestamente di gennaio in poi, ci è capitato di tutto di più, anche perché fossero stati infortuni riconducibile a una nostra metodologia di lavoro, una mia tipologia di lavoro piuttosto a quella che del preparatore fisico, sai, dicevi dobbiamo cambiare qualcosa. La realtà è che se si va a vedere la cronologia degli infortuni, da l'edema osso di Ucles a due nasi rotti, a
1: la
0: spalla di Beretta che ce lo toglie per 2 mesi, la stessa settimana la costola di Preti che ce lo toglie per 2 mesi, Vanin che dalla prima scavigliata poi pesante fa fatica e fa gli ultimi 2 mesi praticamente a non riuscire, cioè aveva una caviglia gonfia che la realtà è che sarebbe dovuto restare fermo, però per necessità giocava. Due nasi rotti e Marangoni che viene tirato sotto una macchina prima di Natale mentre rientra in casa. Cioè sono tutte cose che onestamente hanno poco a che fare con una stagione di pallacanestro. Infortuni è normale averli, in una stagione così lunga, intensa, a livello di gioco molto alto, molto veloce, ci sta avere qualche infortunio. Così onestamente è stato devastante, anche perché per 5 partite di fila 9 febbraio abbiamo perso un giocatore a partita. La costola rotta, il naso rotto, la scavigliata, la distorsione al ginocchio di Udras, l'ultimo di Gasparino. Siamo arrivati a Gemma Montecatini, che eravamo in 6, stavamo in casa loro. Vanin parte con 2 schiacciate dopo 4 minuti, Strotmani dopo una schiacciata gli mette il piede sotto.
1: E ottavo del primo tempo,
0: infatti,
1: in una gara persa
0: al supplementare. E 3 giorni dopo andiamo a San Bendemiano, che in quel momento era 17 vittorie consecutive, e noi quindi abbiamo 5 effettivi, tra cui, senza nulla togliere a Care e Marchette, ma chiaramente erano uno il nostro quarto lungo all'inizio stagione, che poi ha fatto una crescita incredibile, Nicolas Carr, così come Marchette era il nostro sesto esterno, il giovane, e alla fin fine gli si è chiesto di dover anche fare la differenza. E a San Bendemiano all'intervallo si fa male Gasparini poco prima dell'intervallo, quindi noi giochiamo secondo tempo praticamente con 4 senior e tutti under 19, e a 4 minuti dalla fine siamo ancora a meno 6, cioè quindi la squadra ha sempre lottato, però ovvio che noi abbiamo avuto 2 mesi e mezzo dove facevamo proprio fatica ad allenarci, però la squadra ha lottato. Quindi è per questo che dico un forte rammarico di una stagione che tutti eravamo convinti di essere destinata a diventare memorabile, a lasciare il segno nelle nostre vite, nelle vite dei tifosi della Pallacanestro Vicenza, poi si è rivelata una stagione veramente difficile a livello proprio mentale per riuscire a continuare a rispondere a questa sorte che ci ha girato le spalle. Però la squadra, io non posso rimproverare niente ai giocatori, perché veramente non si sono mai lamentati, sono sempre allenati al meglio delle loro possibilità, sempre dato tutto loro, allo staff, non ho alcun tipo di rimprovero, perché veramente una stagione così abbiamo dato tutti fino all'ultima goccia di sudore.
1: È il 12-4, cioè 12-20 e 4 perse nelle prime 16, questa è la sintesi per conto mio, ha testimoniato della bontà delle scelte estive. Poi è chiaro che è stato un po' frustrate da quello che è successo, e comunque la squadra poi nuovamente al completo, seppur senza straniero, le ultime 5 gare ha vinto a 4, quindi
0: l'ha detto bene, nelle ultime 6 che più o meno abbiamo recuperato tutti, anche se avevamo una condizione fisica abbastanza particolare, perché avevamo da campo Gasparin, Marangoni, Pisano e Carr, che venivano da 2 mesi e mezzo a giocare 35 minuti, quindi erano abbastanza cotti, a Berretta e Preti che rientravano dopo 2 mesi, Vanin detto della caviglia, quindi era però più o meno al completo senza straniero. Nelle ultime 6 ne abbiamo vinte 4. No, le ultime 7 ne abbiamo vinte 5, le 2 perse all'ultimo secondo con Orzinuovi seconda, sì, e Omegna settima. Quindi la squadra più o meno al completo ha sempre detto che era di valore e poteva tranquillamente dire la sua. È andata così e si va avanti.
1: E con una, specialmente regalando, visto che i due stranieri sono sempre mancati, di fatto un lungo agli avversari per tutto il campionato, cosa che non si può concepire. Diamo la linea alla regia per un break, ci troviamo fra pochissimo ancora a parlare di S4 Energia Pallacanestro Vicenza.
2: Radio Vicenza Sport. Questo programma è realizzato in collaborazione con Sportivi per Vicenza, associazione di promozione, sviluppo e condivisione della cultura sportiva. Pagina Facebook Sportivi per Vicenza. Vicentina Serramenti, finestre e grate di sicurezza. Visita il nostro sito vicentinaserramenti.it.
3: Radio Vicenza. Meteo.
4: C'è l'aggiornamento meteo di Radio Vicenza, una ben trovati da Alessandro Azzoni con voi, una giornata che ha visto di nuovo condizioni di tempo sostanzialmente stabili al netto di qualche annuvolamento pomeridiano. Prosegue l'aumento delle temperature che nel pomeriggio hanno raggiunto i 23-24 gradi, sarà così anche domani, ci aspetta un martedì pienamente soleggiato, arriva e si impone peraltro l'alta pressione, si distende bene sull'Europa occidentale, interessa marginalmente anche l'Italia, ma lo farà sempre di più nei prossimi giorni. È prevista infatti una parte centrale e finale della settimana all'insegna del bel tempo, fino a sabato compreso potremo contare su condizioni di cielo sereno poco nuvoloso con temperature via via più elevate, raggiungeremo valori estivi a partire da giovedì, arriveranno correnti calde meridionali che faranno impennare le temperature, avremo pomeriggi pienamente estivi fra giovedì e sabato con temperature che venerdì e sabato si porteranno attorno ai 28 anche 29 gradi, qualche zona della Valpadana raggiungerà anche i 30 gradi. A seguire domenica qualche nuvola in più, ma in generale già sin d'ora siamo in grado di ipotizzare un fine settimana pienamente soleggiato. Grazie ancora per l'attenzione e a tutti una buona serata su Radio Vicenza.
3: Meteo in collaborazione con.
5: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
3: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.
2: Radio Vicenza Spot.
6: Radio Vicenza è radio ufficiale della Pallacanestro Vicenza. Segui tutti gli aggiornamenti il lunedì alle 17.30 e il venerdì alle 8.30 con Riccardo Giuntini. Pallacanestro Vicenza. Scendi in campo con noi.
1: Eccoci in diretta sulle frequenze di Radio Vicenza e anche sulla pagina Facebook Riccardo Radio Cronache Pallacanestro, come spesso avviene il lunedì pomeriggio, quindi una radiovisione a tutti gli effetti. Ancora benvenuto, grazie per essere qui coach Ghirelli, abbiamo fatto un excursus doveroso, normale, sulla stagione che è andata, adesso però la archiviamo con questo play-in primo turno con Capo d'Orlando e guardiamo avanti perché insomma adesso comincio a stuzzicarti, insomma volevo un attimo cercare di capire il futuro, perché di questo si è già iniziato a parlare, il tuo e poi anche quello dei giocatori, quello che si può dire naturalmente di serio e concreto in questo momento.
0: In realtà c'è molto poco, se non niente, nel senso che chiaramente
1: c'è un metà maggio, quindi sì.
0: È presto, i play-off, play-out sono in corsa ed è vero che la società è ferma, e quello che posso dire, perché so che la società si sta organizzando, riorganizzando, però comunque l'impegno del campionato di binazionale è un impegno importante. Quest'anno appunto abbiamo avuto tante situazioni, tante problematiche, la società ha dovuto far fronte a questo impegno molto importante, che lo sarà sempre di più, perché alla fin fine la binazionale sta diventando un campionato che di anno in anno acquisisce sempre organizzazioni elevate. Quest'anno di 19 squadre al nostro girone, una dozzina credo, sono organizzazioni e società che negli ultimi 5 anni avevano fatto la 2 e si sono portati dietro quell'organizzazione, quindi hanno struttura, hanno sicuramente anche una possibilità economica molto alta, e quindi la cosa più importante è avere la forza delle idee, come si è dimostrato quest'anno, la forza di mettere insieme un gruppo squadra che funzioni insieme, che abbia inventiva e che stia bene insieme. È ovvio che serve che adesso si riorganizzino, capiscano come andare avanti, lo stanno facendo in questa settimana, e so che lo stanno facendo in questa settimana, e quindi niente, questo si può dire di futuro obiettivamente mio di squadra in questo momento c'è veramente zero obiettivamente.
1: Beh, comunque naturalmente daremo via via le notizie che nel corso dell'estate su questi saranno gli aggiustamenti, no? Quelli classici e normali, come già il presidente mi ha telefonicamente anticipato. D'altra parte si sa che nessuna squadra conferma tutti o manda via tutti, ma opera nella migliore delle maniere, nel migliore dei modi per cercare di...
0: Quello che posso dire nel gruppo squadra e per personalmente, che tutti sia stati felici di lavorare qua, nel senso che tra di noi ci si trova benissimo, che abbiamo sempre, in un'annata poi così difficile come è stata quella di quest'anno, l'aver avuto questa alchimia tra giocatori e giocatori con staff, all'interno dello staff, ha fatto la differenza. Qui si è sempre stati bene, puoi lavorare, il fatto che comunque magari è meno pressione perché a livello societario ti dà molta libertà, diciamo così, e quindi ci possiamo creare noi l'ambiente di lavoro, fa sicuramente la differenza in positivo, perché siamo noi che lavoriamo, quindi il fatto di poter star qua, star bene, lavorare, sicuramente la volontà posso parlare da parte mia, però so anche parlando con dei giocatori che ci sarebbe anche la volontà di proseguire, soprattutto anche perché hai lasciato, non dico a metà, ma un percorso che ti stava portando, come abbiamo detto prima, tanto in alto, e quindi questa sicuramente voglia di rivalsa nel far vedere il valore che siamo, che abbiamo, cioè è ovvio che, ripeto, adesso è un po' presto, c'è da far collimare tutte le cose, e quindi, come ho detto in intervista la settimana scorsa su Giornale Vicenza, qua la volontà mia così di proseguire, per non lasciare a metà un lavoro che penso sia stato fatto molto molto bene, i risultati, ripeto, parlavano. Cioè...
1: Beh, scusami, il gradimento nei tuoi confronti da parte dell'ambiente e anche da parte mia, se posso permettermi, è molto alto, molto elevato, e questo lo si guadagna con i fatti, non con le chiacchiere.
0: No, ma ho avuto anche, obiettivamente, ho avuto anche l'ultima partita che abbiamo giocato in casa, mi si sono avvicinati due o tre tifosi allenatori che onestamente io non conoscevo, e mi ha fatto piacere che tutti e tre queste persone mi hanno chiesto di restare, cioè sperano di che resti per il lavoro, per la passione, per la dedizione, per quello che ho trasmesso. Queste sono le cose più belle, perché poi i rapporti umani sono le cose più importanti. L'ha detto Popovic, che anche Phil Jackson, che vittorie sconfitte le portano via, vanno via, ma quello che conta alla fine è il rapporto umano, e ripeto, quello che abbiamo costruito quest'anno con questa squadra. E devo dire anche una parte dei tifosi, appunto, queste ultime esternazioni, cioè, fanno piacere, ovvio che hanno fatto molto piacere, ed è per questo che comunque qua, cioè, ci si sente che si è lasciato a metà un qualcosa. Per come sono fatto a livello caratteriale, che so di essere una persona che chiede tanto a tutti, di essere caratterialmente tosta, però è perché c'è ambizione, penso che il mio mestiere me lo imponga, alla fine è il nostro lavoro, quindi si vuole essere il più professionali possibili, e poi il futuro vediamo, però ripeto, la volontà c'è, mi fa molto piacere che l'ambiente, ma sempre e spesso molta positività e molta vicinanza, quindi su questo sono veramente molto contento, perché vuol dire che hanno capito la persona che sono.
1: 89 panchine, insomma, non sono sicuramente una cosa che...
0: No, ma infatti mi piacerebbe scavallare quota 100, adesso non so se sono l'allenatore con in B con più panchine, onestamente non lo so.
1: Della società?
0: Sì.
1: Sì, ma di gran lunga.
0: Mi piacerebbe, sì, sono onesto, non mi dispiacerebbe...
1: 14 anni, insomma, sì, certo.
0: Infatti non mi dispiacerebbe scavallare quota 100 e avere un record positivo, ma alla fine nella stagione regolare c'è un 50-50. Sì. 50, nelle due stagioni complete, diciamo così, è un 50-50 che mi dà fastidio, anche quest'anno eravamo molto sopra il 50%, quindi ecco, mi piacerebbe, a prescindere da tutto, fare, oltrepassare quota 100, dare continuità, per come sono fatto io, a me piace portare avanti percorsi, progetti e rapporti umani. Quindi...
1: Beh, sei un professionista, per come ti percepisco io, che è molto esigente, ma perché lo è anche nei suoi stessi confronti, no?
0: Sì, questo,
1: quindi sì, perché è facile essere esigenti quando poi, insomma, si scarica tutto sugli altri, questo non va bene, invece appunto la persona veramente stimata è quella che chiede agli altri di spremersi quando poi è la prima evidentemente a dare fondo a tutte le energie. Una società comunque questa che è molto solida economicamente, nel senso che gli stipendi li paga,
0: sì,
1: e questo
0: sì.
1: Sicuramente una,
0: questo è un plus,
1: non è scontato, purtroppo.
0: È il nostro lavoro, ma non è scontato, quindi
1: va bene. Allora restiamo un pochino sospeso ancora con quelle nuove notizie, insomma, siamo sempre sul pezzo, e quindi daremo notizie sulla pallacanestro Vicenza nel corso di questa estate, e poi comunque ci sono ancora 2 mesi buoni prima che si chiuda il mercato, no? Perché tra la fine, sì, intorno al 20 luglio vanno a definirsi i roster, quindi questo è evidentemente lo stato delle cose. Stanotte c'è una notte bollente di basket, con 4 gare 5 playoff di binazionale, con partitone a Caserta per gente dal cuore forte, tra Caserta e Eros Montecatini, sono gare dentro fuori, c'è in palio la semifinale, la vincente gioca contro Zinuovi, quindi altra partita eccezionale in semifinale, poi stesso tabellone, PL Livorno, Legnano, la bella anche qui, c'è Vigevano in semifinale per la vincente, mentre dall'altra parte c'è già un Roma Rucker San Vendemiano da fuochi artificiali, prima semifinale, poi le due che giocano, che vincono stasera, cioè tra Latina Treviglio da una parte e Geo Montecatini chiusi dall'altra, con le due vincenti si affrontano nell'altro ramo, quindi veramente un grandissimo campionato. Per quel che riguarda la retrocessione sono salvate Fiorenzuola, Ferrara, Piazza Merina e Loreto Pesaro, abbastanza sorprendentemente, vanno agli spareggi da una parte Quarrata con Casale Monferrato e Fidenza con Ravenna, le due vincenti si salvano, le altre due vanno a fare compagnia in vinta regionale a Fidenza e a Virtus Imola, scusatemi,
0: ho
1: portato fortuna a Fidenza, Becker di Piacenza e Virtus Imola che ci sono già andate. Siamo in conclusione, grazie Gabriele Ghirelli, sentiamo magari più avanti, cerchiamo di un attimo di capire, ma anche facendo venire qui il presidente prossimamente per vedere di andare a cogliere quelle che sono le linee future di questa squadra.
0: Grazie mille a voi davvero, e rinnovo ringraziamento a tutti quelli che ci hanno seguito quest'anno e la passione che ci hanno dimostrato, perché di partita in partita gente ce n'era, quindi grazie mille davvero.
1: Andiamo avanti per cercare di fare sempre meglio. Buon pomeriggio a tutti e a risentirci anche da parte di Riccardo Giuntini.
7: Radio Vicenza Sport. Puoi riascoltare questa trasmissione su radiovicenza.com alla sezione podcast. Questo programma è realizzato in collaborazione con
2: Sportivi per Vicenza, associazione di promozione, sviluppo e condivisione della cultura sportiva. Pagina Facebook Sportivi per Vicenza.
8: Vicentina Serramenti, finestre e grate di sicurezza. Visita il nostro sito vicentinaserramenti.it.
9: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
10: Pubblicità. Che bello qui, la natura,
11: gli uccellini, tutto relax. La nostra spesa Ali che arriva, bellissimo.
12: La spesa Ali per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago.
10: Trovi tutto quello che ti serve, senza pensieri, anche quando sei in montagna all'aria aperta.
12: Ali migliora la vita.
13: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
14: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinipannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene conviene. Aperti anche ad agosto.
15: Noi di Riviera Dent abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dent, il sorriso migliore al prezzo giusto.
16: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica.

Hit Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 18 e 7 minuti.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È ora di stare bassi. Con i prezzi bassi dei supermercati Alia Liper, fino al 3 giugno, occasioni mai viste, come la birra Peroni da 66 cl a 99 centesimi.
4: Alì, migliora la vita.
5: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371-1200-116. 371-1200-116.
6: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
7: Le ultime notizie con Martino Montagna di oggi, lunedì 18 maggio, da Vicenza e provincia. Notte di paura a Creazzo, dove tre rider sarebbero stati aggrediti mentre effettuavano una consegna nella zona vicino alla ciclabile. Secondo le prime ricostruzioni, un gruppo di giovani avrebbe teso un'imboscata per rubare cibo e cellulari. L'episodio sarebbe avvenuto intorno all'1:30. Le forze dell'ordine stanno indagando per rintracciare i responsabili. A Marostica, in località San Floriano, un 35enne di Pianezze è rimasto gravemente ferito da un colpo di pistola durante un episodio di gioco con un gruppo di amici che stava sparando a dei cartelli stradali. È stato operato due volte all'ospedale San Bortolo di Vicenza. Le sue condizioni sono stabili, ma la prognosi resta riservata. Indagini in corso per chiarire la dinamica. SVT introduce alle fermate degli autobus le nuove mappe d'area, attive dal 7 giugno con l'orario estivo. Le mappe, consultabili via QR code o affissione, mostrano fermate vicine, linee e punti di interesse per orientare meglio gli utenti. Previsto anche il restyling di tabelle e paline per rendere più chiara l'informazione del trasporto pubblico in città e provincia. È in programma domani a Palazzo Trissino un incontro tra Comune di Vicenza, Rete Ferroviaria Italiana e IRICAV 2 sul cantiere TAV. Il sindaco Giacomo Possamai chiede di superare i ritardi legati a questioni burocratiche e ambientali per garantire continuità ai lavori dopo le demolizioni. Intanto l'opposizione chiede un consiglio comunale straordinario sul nodo dell'alta velocità a est della città. A Bassano del Grappa torna il premio per meriti sportivi con la Stella Giallorossa. Riconoscimenti ad atleti, squadre e operatori per risultati e fair play nelle stagioni 2023-24 e 2024-25, con premiazione il 22 maggio al CMP Arena durante il Gala dello Sport Città di Bassano. Era l'ultima notizia, ci fermiamo qui. Grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Una buona serata a tutti voi. Sulla tangenziale di Mestre, a causa del traffico intenso, si verificano code tra la rotatoria Milanese-Venezia in direzione Milano e in direzione Trieste. Si viaggia in colonnati tra Terraglio e il bivio per la 27 Mestre-Belluno. Ricordiamo che per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, a vostra disposizione l'app gratuita InfoViaggiando. È tutto, buon viaggio, a dopo.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, Atico, CAV e Brescia Padova.
9: Your hits music station.
10: Radio Vicenza, the new hit.

ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: Pubblicità. C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
1: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
2: Ovunque, connettiamo forte.
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
5: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

0: Viabilità.
1: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Ben trovati, scorrevole al momento la circolazione lungo la rete autostradale del territorio veneto. Proseguono i lavori sulla 4 Milano-Venezia tra Soave e Verona Sud e tra Somma Campagna e Peschiera, con carreggiate ridotte nelle due direzioni. Sulla Venezia-Belluno prestare attenzione al vento forte tra Vittorio Veneto Nord e Fadalto. Sempre sulla 27 tratto chiuso per lavori tra Belluno e Fadalto in direzione Venezia dalle 21 alle 6 di domattina. Infine vi ricordo che è in corso uno sciopero nazionale del trasporto ferroviario che coinvolge il personale di Trenitalia, Italo e Trenord. Lo sciopero è iniziato alle 21 di ieri sera, proseguirà fino a questa sera alle ore 21, previste le fasce di garanzia dalle ore 18 alle ore 21 per i treni regionali. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: More music. Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio.

0: Aspettate la primavera tutto l'anno e poi eccovi lì, tu e il tuo team. Pausa pranzo alla scrivania e l'odore di cavolfiore che invade l'ufficio. Cambia scenario per la tua azienda con i buoni pasto Satispay. I tuoi dipendenti li usano, magari al sole e all'aperto, nella rete welfare più estesa d'Italia. E tu risparmi sulle tasse, perché li deduci al 100%. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
1: Pubblicità. Ma dove stai andando?
2: Vado un po' più in giù.
1: Ma fermati qui, i prezzi bassi sono da Ali. Con la carta fedeltà fino al 3 giugno scopri tanti prezzi bassi.
2: Sì, ma la qualità?
1: Quella è altissima, come il riso blond gallo da un chilo a 1,79 euro.
2: Da Ali i conti tornano sempre.
3: Ali migliora la vita.
4: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026, uno spettacolo di musica, animazione

0: Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
1: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.
2: Il menù è tutta la piazza. Ad Arzignano torna Street Food Sagre 5, 6, 7 giugno. Tutte le sagre insieme. Un'unica scena, un solo obiettivo: farti provare tutto. E qui succede davvero. Piatti a 3 euro, patatine, frittelle e torte a 2. Non scegli, esplori. Venerdì dalle 18.30 Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. In console Walter Santolini, Nico Pellizzari, Orazio Voice, con la partecipazione dei Vintage People e l'energia dei Boogie Dancer. Sabato musica e animazione, domenica ballo liscio. Arzignano, zero scuse, solo assaggio.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 19 e un minuto.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in montagna all'aria aperta, farla online e aspettare la consegna. Ordina su AliPerMe e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago. Più tempo per te e la tua vacanza.
0: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
2: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
4: Bentrovati all'ascolto di questo appuntamento con le principali notizie del giorno da Vicenza e provincia, a cura di Martino Montagna. Incidente mortale nel pomeriggio a Pilastro di Orgiano, dove una donna di circa 80 anni è stata investita da un camion mentre si trovava in sella ad una bici elettrica ferma a bordo strada. L'impatto si è rivelato fatale per la vittima, residente in zona, non c'è stato nulla da fare. Sul posto soccorsi e forze dell'ordine, con la viabilità bloccata a lungo per i rilievi. A Villa Cordellina Lombardia, Montecchio Maggiore, un camion ha sbandato abbattendo un capitello e una statua settecentesca. L'area è stata subito messa in sicurezza. Dai primi controlli il mezzo non aveva autorizzazione al transito. Il presidente Andrea Nardin ha annunciato che la provincia avvierà il recupero con la soprintendenza e chiederà il risarcimento dei danni. Un tiro al bersaglio tra amici è finito in tragedia a San Floriano di Marostica. Un 35enne di Pianezze è ricoverato in rianimazione a Vicenza in prognosi riservata, dopo essere stato colpito al torace da un colpo partito da una carabina calibro 22. I carabinieri hanno denunciato 4 persone tra 34 e 36 anni per lesioni colpose gravissime, omessa custodia di armi ed esplosioni pericolose. Sequestrate diverse armi. A Creazzo, nella notte intorno all'1:30, 3 rider della ditta Glovo sono stati aggrediti mentre stavano effettuando una consegna nella zona della ciclabile. Secondo quanto riportato, un gruppo di giovani li avrebbe avvicinati con l'obiettivo di sottrarre borse e telefoni cellulari. I fatti sono ora al centro degli accertamenti. La provincia di Vicenza ha pubblicato la gara per il nuovo ponte di Debba sul Bacchiglione tra Vicenza e Longare. L'importo è di 14 milioni e 300 mila euro, con scadenza delle offerte il 13 luglio. L'opera, attesa da anni, prevede anche pista ciclopedonale e nuovi sottoservizi, con fine lavori stimata entro il 2028. Sabato mattina dalle 8:30 alle 14 al centro diocesano Onisto di Vicenza si terrà il convegno Una città per stare bene. L'iniziativa, promossa dal comune e dalla società medico-chirurgica vicentina, riunirà istituzioni ed esperti per riflettere su salute e benessere. Al centro ambiente, lavoro, relazioni e cultura. Un'operatrice sociosanitaria del pronto soccorso di Asiago, Marina Bau, incinta, ha salvato il fratello di 42 anni, colto da un grave malore. Dopo la chiamata del nipote, è intervenuta subito praticando le manovre di rianimazione cardiopolmonare. Plauso del presidente regionale Alberto Stefani, che parla di esempio di sanità veneta. Domani sera dalle 18 alle 20:30 al Polo Universitario di Viale Margherita a Vicenza, doppio concerto gratuito con live music e jam finale. Si esibiranno prima gli studenti degli Univibe, nuova band universitaria, poi i docenti musicisti dei The Professors, rappresentanti dei 3 atenei vicentini. Gran finale insieme sul palco. A Bassano del Grappa torna Buongiorno Ceramica 2026 dal 22 al 24 maggio con eventi dedicati all'arte ceramica, in programma workshop di pittura con maiolica a Palazzo Bonaguro, dimostrazioni di lavorazione dell'argilla, visite alla collezione Costenaro e aperture speciali al Museo della Ceramica Roy di Palazzo Sturm. È stata presentata la 51esima Coppa Città di Vicenza e il Mundialito, storici tornei di calcio giovanile con oltre 260 squadre coinvolte. Le finali si disputeranno allo stadio Romeo Menti il 6 e 7 giugno, mentre il Mundialito, dedicato ai pulcini, prevede anche sfilate e fasi eliminatorie fino alla finale del 7 giugno. È tutto anche con questo appuntamento, grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
0: Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Eccoci insieme per un nuovo appuntamento sulla tangenziale di Mestre per traffico intenso. Si verificano ancora code tra Terraglio e il bivio per la 27 in direzione Trieste. Ci spostiamo sulla 23 Palmanova Tarvisio. Anticipiamo che per lavori dalle 21 di questa sera fino alle 5 di domani mattina verrà chiuso il tratto compreso tra Udine Nord e Udine Sud in direzione Palmanova. Dalle ore 21 di domani martedì 19 maggio fino alle ore 5 di mercoledì 20 maggio verrà chiuso per lavori il tratto compreso tra Udine Sud e Udine Nord in direzione Tarvisio. Infine vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Tutto a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. La tribù dell'Ane, Power by e il caffè delle Rin. Dalla colazione alla pausa pranzo agli incredibili aperitivi. Questo è il Caffè delle Rin, in via Camisana 217 a Torri di Quartesolo Vicenza. Il punto di riferimento dei biancorossi. E il Caffè delle Rin effettua anche servizio d'asporto. Seguici nei social. Radio Vicenza Sport. Sport. La tribù dell'Ane, la passione biancorossa raccontata dalla voce dei tifosi con Andrea Vamerali e Fabio Maggiorin. Chiamaci o manda il tuo messaggio WhatsApp al 371 1200 116.
5: Le 19.08 di lunedì 18 maggio 2026, ultima puntata stagionale della Tribù dell'Ane, quindi il mio Fabio Veleno direi di cominciarla come abbiamo ultimato le ultime.
6: Dici? Credo di sapere sì. Come allora.
5: E se ne va, la capolista se ne va, la capolista se ne va, la capolista se ne va, e se ne va. Ciao Serie C.
6: È stato è stato bello. No, non è stato bello, è stato lungo, è stato intenso, è stata una parentesi anche della mia vita, devo dire, la Serie C, a cui comunque rimarrò affezionato, ma certo. Professionalmente parlando, diciamo, poi chi lo sa il futuro cosa ci mi prospetterà, visto che siamo in tempo di rinnovi contrattuali, capiremo. Però sono felice di riapprodare in quella bella tonnara pazza e scatenata che si chiama Serie B.
5: La Serie B, tra l'altro dopo ricordi dobbiamo fare una cosa, che la Serie B ricorda.
6: Dobbiamo fare tante cose.
5: Stasera. Oggi abbiamo deciso di essere io e te, e dopo capiremo perché questa cheat.
6: Certo.
5: Perché insomma di solito è il classico, noi con la tribù ormai questo è l'ottavo anno che si chiude.
6: Caspita.
5: L'ottavo anno che si chiude e sicuramente...
6: Ormai non facciamo più l'elementare ormai, stiamo andando verso le scuole medie.
5: Sicuramente l'anno che ci ha visto più gioire di tanti anni, che però sono sempre stati degli anni importanti, qui siamo cresciuti, io e te siamo diventati più complici, abbiamo avuto modo di incontrare tantissime belle persone, tantissime realtà, club, associazioni e persone di spicco del panorama vicentino. Quindi arriviamo all'ultima puntata e ci piace un po' chiuderla, come si dice, un po' in intimità.
6: In famiglia.
5: Quindi oggi veramente abbiamo voluto dare il titolo della puntata Grazie ragazzi, perché penso che sia la cosa più giusta e più semplice e più importante da fare.
6: Allora, devo dire, ti sono emozionato stasera, te l'ho detto anche fuori dai microfoni, perché chiudiamo una stagione che è stata meravigliosa sotto tanti punti di vista. Gli eredi te, è stata una cavalcata vera e propria che abbiamo vissuto insieme. È stato bello quest'anno per entrambi, credo, anche viverla un po' anche in parte con la squadra, no? Conoscendo anche alcuni dei protagonisti, facendoci amicizia. Però permettimi una sviolinata, me la permetto, è stato bello viverla con te. Dopo tanti anni, tu ne hai fatti più di me qui in tribù, io sono subentrato, diciamo, come un allenatore a stagione in corso.
5: Sei venuto a tirare sulla riga, no?
6: A stagione in corso. Possiamo dire che abbiamo mangiato qualcosina di che non andava bene in questi anni, abbiamo ingoiato dei rospi abbastanza amari. E anche come tribù credo che oggi, quest'anno, possiamo dire abbiamo vinto. Tu poi hai la maglietta di Marco Carraro, che salutiamo.
5: Oggi si festeggia, oggi si mette
6: bellissima,
5: l'abito elegante.
6: Esatto, bellissima, una maglietta che più la vedo da vicino e più è sempre più bella, mi piace tantissimo. Sono emozionato perché questa stagione è stata, me la ricorderò tanto, sia a livello radiofonico ma proprio a livello di cuore. Abbiamo chiuso, tra l'altro, il 16 maggio, no? Dal 16 marzo al 16 maggio, questi due mesi. Ora volteremo definitivamente pagina, ci sarà l'appendice della festa della curva, appunto, il 30 di maggio, per chiudere questa stagione. Però adesso ci proietteremo verso nuovi universi, nuovi orizzonti e chi lo sa. Però è bello oggi, come un ciclista, no? Che taglia finalmente il traguardo, guardarsi indietro e vedere la strada che è stata fatta, dove era l'inizio della salita, dire siamo arrivati in vetta.
5: Infatti mi piace sottolineare, mi collego
6: e direi anche scusami di brindare, perché sì, sennò tra l'altro la birra diventa
5: ascoltatore
6: calda.
5: Di Radio Vicenza
6: cin cin.
5: Noi oggi
6: andiamo per l'alcol free. No. Oggi sponsorizziamo l'alcolismo.
5: Quello che volevo invece, finché sorseggi tu, dopo sorseggio io, volevo legarmi al tuo discorso con la conferenza che ha fatto Mister Gallo nel pre-partita con il Benevento, che secondo me la sento proprio anche molto mia, molto vicina, e penso che è un sentimento che ha coinvolto molto tifosi biancorossi. Volevo sentire anche la tua opinione, perché scendere in campo con il Benevento, dopo magari parliamo anche dell'aspetto tecnico-tattico, però concentriamoci su questo intanto, era un po' un mix di sentimenti. C'era quella malinconia legata al fatto che si sentiva che era arrivata la fine, una fine che non è mai stata così lunga per noi, perché come dicevi tu, due mesi in cui avevi già raggiunto il tuo obiettivo è un periodo importante, ti sei permesso che dipendenti dei Pasiglio d'Onor di poter fare anche giocare giocatori che magari non hanno giocato meno, però insomma sapevi che eri vincitore, c'era anche la felicità di vedere questa squadra che ancora ha dimostrato di essere legata al lavoro, legata alla maglia, legata ai tifosi, quindi tutto bellissimo, che però deve arrivare a un punto in cui viene messo veramente la parola fine, perché solamente con il punto e la parola fine questa stagione, vissuta in maniera incredibile, può essere presa, salva su file, disco rimovibile, e mettila lì nel cassetto delle annate che io penso, Fabio, di diritto rientra tra quelle storiche che saranno ricordate a vita, come quelle della cavalcata di Francesco Guidolin, come il Vicenza di 20 anni in Serie A, come Vicenza di Paolo Rossi, come Real Vicenza. Insomma, penso che anche questa squadra, per come si è approcciata con l'ambiente, con i tifosi, con anche il campionato, perché dopo uno può andare a sindacare Brocchi, non, però abbiamo stravinto un campionato in tutte le possibilità, a livello di punti, a livello di giocatori giovani, a livello di differenza rete, a livello di gol fatti, a livello di collettivo che va a segnare. Quindi
6: sì, abbiamo riportato, diciamo, la chiesa al centro del villaggio sotto tanti aspetti. Tu hai citato giustamente tanti di questi: vittoria del campionato, ma anche il gruppo che si è costruito, la squadra, l'allenatore che abbiamo trovato, che non mi stancherò mai di ringraziare. E sì, hai detto bene, la partita col Benevento non ho mai provato una gioia in una sconfitta anche pesante, perché 4-1 in casa, una sconfitta. Io poi dopo la partita ero un po' arrabbiato, e ti dico la verità, lo dico a bassa voce,
5: diciamolo, però diciamolo. Alzi la mano chi comunque non avrebbe avuto piacere di vedere Vicenza sollevare un trofeo. Diciamo che il passivo così,
6: allora, diciamo anche un risultato un po' bugiardo, non c'erano 4 gol di differenza. Complimenti al Benevento, dopo parleremo magari un pochino della partita. Però ecco, anche in una sconfitta così, per quanto pesante, questo questa felicità malinconica, no? Come hai detto te, di veder finire una stagione, di salutare per l'ultima volta questo gruppo di ragazzi, perché è vero che ripartiremo l'anno prossimo da Bedollo, da Ritiro, però alcuni di loro non ci saranno più. E io penso che, ti giuro, sono emozionato. Ognuno di loro, ognuno di coloro che ha composto questa rosa, almeno a me personalmente, ma credo a tanti tifosi, rimarrà nel cuore. E troverà sempre un angolo di casa sua qua a Vicenza, perché tutti insieme, ripeto, da chi ha giocato di più a chi ha giocato di meno, da chi ha fatto più gol, chi non ne ha fatti, ha dato il suo contributo per scrivere questa pagina di storia. E Vicenza è una società, è una tifoseria competente che sa riconoscere questo. E dopo parleremo anche della competenza calcistica, so che vuoi, lascio a te lo spazio, non ti brucio stavolta l'applausi per sa riconoscere la bellezza, sa riconoscere il calcio, sa riconoscere i sentimenti, sa riconoscere gli uomini. E quindi, al di là dei giocatori che hanno fatto un grandissimo campionato, io ringrazio gli uomini di questa squadra e sono sicuro che, appunto, Vicenza sarà per sempre, anche se magari qualcuno di loro andrà via, in qualche modo casa loro, e quando vedranno la Madonnina del Monte, la Basilica Palladiana, proveranno un brivido, credo.
5: E quello che fa piacere, e anch'io adesso mi sto emozionando, è che sarà anche il tifoso stesso,
6: sì,
5: che comunque quel tipo di giocatore, quell'uomo, gli rimarrà dentro.
6: Sai, chi ha onorato la maglia Vicenza non viene dimenticato. Quindi... abbiamo avuto la fortuna noi nella nostra storia di avere tanti esempi dei giocatori che ci hanno resi orgogliosi. Venivamo da anni un po' così, dove di gioie veramente ne abbiamo avute poche. Quest'anno abbiamo trovato un gruppo, ripeto, di uomini prima ancora di giocatori, parlo di giocatori ma anche di staff tecnico e di società, di dirigenti, tutti quelli che hanno composto il gruppo squadra verranno ricordati a lungo qui a Vicenza per tutto il corso della loro vita. Questo è bello, questo è l'ascito che ci lascia questa stagione, perché come hai detto te, le cose belle devono avere una fine, altrimenti non sarebbero così belle se fossero immortali. L'immortalità non è bella, la mortalità è bella, perché avere una data di scadenza ti fa vivere il momento. E ora che si è chiuso tutto, l'eredità ci lasciano è questo: un grandissimo ricordo di una grandissima squadra. Ora dobbiamo volare verso nuovi traguardi, nuovi obiettivi. Ci saranno altri che arriveranno, che dovranno assumersi la responsabilità di fare bene come hanno fatto quelli
5: che c'erano qua. Prendere esempio da questa squadra.
6: Però ecco, questa squadra, hai detto,
5: deve essere benchmark di riferimento.
6: Esatto, bravo. Questa squadra è entrata nella storia del Vicenza. Non è facile entrarci, perché fortunatamente abbiamo una storia lunga e gloriosa, importante, e loro ce l'hanno fatta e li ringrazio. Grazie ragazzi, veramente, a tutti voi, anche se magari non ci ascolterete, non ascolterete mai questa nostra puntata, non importa, grazie
5: che
6: veramente.
5: Che vi fischino le orecchie.
6: Che vi fischino, spero che no. Se siete magari a cena con la moglie, a giocare con i vostri bimbi, una zanzarina sull'orecchio, siamo io e Andrea che vi diciamo grazie ragazzi.
5: E tra l'altro, adesso io magari sono un po' troppo romantico, però anche il fatto che la partita di sabato, no, si è chiusa con il meraviglioso gol,
6: sì,
5: di Lollo Cafferri.
6: È come se il destino ci avesse voluto dire,
5: ragazzi,
6: asciugarci le lacrime.
5: To be continued, però. E to be continued.
6: Esatto.
5: Partiamo da qui.
6: Bravissimo. Sì. È una. Quando, come nelle serie, no, che il finale ti lascia aperta la possibilità di dire: ah, caspita, non finisce qui, c'è una seconda serie. Per fortuna ci sarà una seconda serie. E ripeto, sono già gasato per tutti i traguardi che ci attendono. E sono felice di abbandonare certi campi, di non subentrare più in certe dinamiche. Adesso tu sai che sto seguendo i playoff, sono felicissimo di guardarli proprio in maniera disinteressata.
5: Vuoi dirci già qualcosa o ne parliamo dopo?
6: Ne parliamo dopo. Volevo proprio chiudere questo momento di romanticismo, di emozioni, dicendo: non vedo l'ora che inizi la nuova stagione e sono sicuro che possiamo andare lontano, ecco, possiamo andare veramente veramente lontano.
5: Cosa importante che dico adesso, che ripeteremo dopo e che ripeteremo come un mantra.
6: Dopo torno cattivo,
5: come
6: attenzione.
5: Come un mantra, mi raccomando, perché ora inizia anche il livello 2.0, perché abbiamo vissuto una stagione fantastica, gioiosissima, in cui ci siamo divertiti un sacco, venivamo da stagioni con epiloghi magari più brucianti,
6: sì.
5: Però che comunque ci hanno permesso di rifar valere la legge del Menti, rivedere un Lane che sa imporsi, un Lane che fa paura. L'anno prossimo dovremo riguadagnarcelo sul campo, perché troveremo una categoria che abbiamo visto anche negli ultimi esiti, proprio c'è molto indecisione, una categoria difficile, tosta, in cui servirà veramente il non abbattersi e sapere che si dovrà soffrire. Quindi, come dico sempre anch'io, e il metto in testa e avanti tutta.
6: Allora guarda, ti aggiungo questa perla qui. L'anno scorso a gennaio pubblicavo questa classifica, la fonte è Transfermarkt, ma la cito perché giustamente è nella pagina stessa, che diceva la classifica insomma dell'anno solare, o comunque facevo una classifica delle migliori squadre degli ultimi. Eravamo in testa noi con Inter e Padova. Ora, noi abbiamo fatto sicuramente più punti dell'Inter quest'anno, il Padova facendo un'altra categoria ne ha fatti di meno, quindi devo dire che probabilmente credo che siamo stati la squadra migliore degli ultimi, eh sì, degli ultimi tre anni del calcio professionistico italiano. Ecco, come hai detto te, cominciamo già a voltare pagina, andremo a affrontare un campionato diverso. Noi di delusioni ne abbiamo vissute, ma neanche così tante, perché noi siamo stati abituati in questi 3-4 anni, facciamo anche, a essere la squadra dominante, una squadra che doveva vincere, una squadra che vinceva poi effettivamente più o meno facilmente. Adesso dovremmo tornare a riassaporare la sofferenza, a sudarci le partite, dovremmo imparare a capire quanto il sostegno del pubblico può inficiare sull'andamento della gara che stiamo guardando. Dovremmo spingere i nostri ragazzi, chi lo sa, verso una salvezza all'ultima giornata, verso una qualificazione playoff, ma boh, si può anche sognare di lottare per la Serie A, verso qualcosa su cui noi faremo la differenza. E ora dobbiamo rimetterci i panni, togliere i panni del tifoso un po' imborghesito, dopo spiego questa cosa qua, e tornare veramente quel menti che accende i cuori, spinge, che trascina la squadra verso la vittoria,
5: e che soprattutto è al fianco della squadra, perché abbiamo capito anche quest'anno quanto, sì, anche dalle parole dei giocatori stessi, anche Vitale ha fatto un post questa mattina, bellissimo, in cui comunque ha detto che è contento che il primo trofeo che ha alzato l'ha fatto su una piazza come Vicenza, quindi insomma.
6: No, bellissimo. Guarda, spiego anche, dai, così chiudo il discorso, il perché parlo di tifoso imborghesito. Mi ha dato fastidio, sinceramente.
5: E già ce l'ho con.
6: Sì, lo devo dire, ma perché sennò non si capisce, dopo posticipo i discorsi. Mi ha dato fastidio sabato sera vedere innanzitutto non lo stadio pieno, c'erano parecchi vuoti. Vuol dire che tanti di quelli che avevano l'abbonamento non hanno scelto di non seguire la squadra in una partita che comunque era di sabato sera, con bel tempo, non era un'infrasettimanale insidiosa. E poi soprattutto mi ha dato ancora più fastidio, dopo che il Vicenza stava perdendo meritatamente contro un ottimo Benevento, vedere gente che a 10 minuti della fine, sì, abbandonava lo stadio. Ecco, ognuno nella vita in generale è libero di fare esattamente quello che vuole, io sono uno dei più grandi liberali, quindi ci mancherebbe. Però in quella partita lì, soprattutto in quella, non ho grande stima per chi abbandona lo stadio prima della fine della partita, ma in quella partita lì non andava fatto. Perché bisognava, come è successo fortunatamente la stragrande maggioranza dei tifosi ha fatto, rimanere lì anche se avessimo subito 5-6 gol e applaudire quella squadra, e applaudire quella squadra per quello che ci ha regalato, indipendentemente da come sarebbe andata. Avremmo potuto anche prenderne 8, c'era comunque da applaudire quella squadra, perché va bene, no, magari non ci ha regalato, non ha messo l'ombrellino nel long drink, diciamo, però ci ha fatto vivere un sogno gigantesco, e bisognava, come è stato fatto a fine partita,
5: tributargli
6: il giusto ringraziamento e cantargli grazie ragazzi, perché era giusto. Mi dispiace, depreco chi ha abbandonato lo stadio a 10 minuti della fine, non so perché, che tipo di impegni avesse, ma pubblico di Vicenza, togliamoci lo smoking, torniamo a rimetterci la tuta da operaio, torniamo a essere la nobile provinciale, quindi nobili sì, ma provinciali, e torniamo a incitare questa squadra, perché l'anno prossimo ci sarà da soffrire.
5: E non alla prima difficoltà a cominciare subito a buttare benzina, perché non serve a nulla.
6: Abbiamo subito una bella scoppola in una partita che contava quello che contava. Sì, c'era un trofeo in palio. So che anche i giocatori stessi, li ho visti a fine partita, erano un po' incazzati, un po' delusi.
5: Li abbiamo visti quest'anno, ci tengono,
6: ci hanno tenuto, erano dispiaciuti. Va bene così, la notte abbiamo dormito tranquillamente.
5: 371-1200-116 per interagire con noi. Leggiamo i primi messaggi. Ci scrive, intanto salutiamo Valentina
6: Rutte. Ciao,
5: che
6: Valentina.
5: Ci dice: ragazzi, grazie anche a voi per questa stagione meravigliosa. Bravi, bravi, bravi, ancora bravi. Siete un duo pazzesco.
6: Grazie, Vale. Troppo gentile.
5: Dispiace per come è andata questa Supercoppa di Serie C, perché poteva essere la ciliegina sulla torta di una stagione straordinaria dell'Ane. Però una riflessione va fatta: se davvero, come ha detto Mister Gallo, la squadra da due mesi non si allenava più con la stessa intensità, allora viene spontaneo chiedersi: il Vicenza voleva davvero vincere questa Coppa per quei due mesi? Perché quei due mesi potevano anche essere sfruttati per prepararsi al meglio, arrivare pronti a queste partite quasi come fossero dei mini playoff. Invece si è scelta un'altra strada, il risultato si è visto ed è un peccato, perché forse questa Coppa interessava più i tifosi che la società, allenatore e la squadra in generale.
6: No, Cristian, per una volta in questa stagione, all'ultima puntata dove succedere, non sono per niente d'accordo con te. La squadra ci teneva, il fatto che non è che non si fossero allenati, hanno diminuito come è logico e fisiologico l'intensità degli allenamenti. È impossibile fare due mesi in preparazione di una partita, ripeto, è anche nel subinconscio, era logico che ci fosse un, come posso dire, un abbassamento di tensione, è normale, e non gliene farò mai una colpa a questa squadra, ripeto, non si poteva fare nulla di diverso.
5: Diciamo che forse siamo stati un po' presi alla sprovvista all'inizio del primo tempo, perché il Benevento è partito fortissimo.
6: Benevento è una squadra forte, ha un attacco molto forte, loro in panchina fanno fare 90 minuti in panchina a Jacopo Manconi, che è un attaccante da Serie B, che l'anno scorso a Modena faceva la Serie B, ha un attacco molto forte. C'è una differenza, l'ha spiegata Gallo, ha detto: avevo quasi avvertito la squadra, il livello dell'allenamento, il Benevento ha tirato più avanti di noi la regular season, giocandosela punto a punto, è arrivato con la spina meno staccata di noi. Ragazzi, per due mesi Vicenza ha fatto due mesi senza obiettivi. Non parlavamo così dopo Arezzo.
5: No, anche perché abbiamo vinto 6-1 a Trieste, abbiamo vinto 5-2 con Arezzo, quindi abbiamo anche parlato qua, visto una squadra che anche sul 4 gol di scarto lottava su tutti i palloni. Anche noi nel secondo tempo della partita con il Benevento si è visto un altro piglio,
6: ci hanno provato.
5: Se un paio di occasioni entravano.
6: È stata, abbiamo trovato una squadra che ha fatto meglio di noi, punto stop. Ripeto, l'anno prossimo capiterà, ma adesso recriminare su cosa si poteva fare di più, se si poteva gestire meglio, non sono d'accordo. Ecco, Cristian, ti voglio bene, ti saluto, ti abbraccio, grazie per quest'anno passato insieme, per una volta, dai, non sono all'ultima puntata, non sono d'accordo con te.
5: Ci scrive anche Andrea Pecentini: Maggiorin docet quoto in toto. E anche Cristian Zoso ci dice: bravo, parole sante. Salutiamo anche Alessandro Noaro con Pippo e Martina.
6: Ciao ragazzi,
5: abbiamo un vocale, mi sembra.
6: C'è una telefonata, squillato il telefono.
5: Pronto, chi c'è in tribù?
7: Ciao ragazzi, sono Sandro Giampi. Io
5: grande!
7: All'ultima puntata non posso mancare, anche perché vi volevo anche salutare, no? Sperando di vedervi al più presto l'anno prossimo, sempre uniti, perché siete una coppia indivisibile.
6: Allora, diciamo. Giampi, fermati un attimo, io devo scusarmi con Giampi ufficialmente per sabato, perché lui è venuto galantemente a salutarmi a fine primo tempo, come fa sempre. Purtroppo, Giampi, adesso te la spiego in diretta, così proprio la spoilo. Prima della partita io sono andato a trovare, c'era un ritrovo di tifosi, ho bevuto una birretta prima della partita, due birrette prima della partita, sapendo che mi avrebbe comportato quello che poi è successo, che io a fine primo tempo mi stavo facendo la pipì addosso. Ho salutato Giampi in fretta e furia, infatti abbiamo giusto scambiato due parole. Giampi, perdonami, ma avevo paura anche di trovare fila in bagno.
7: Figurati, i bisogni fisiologici capitano tutti.
6: Purtroppo
7: sei l'unico.
6: La dura vita del cronista prevede anche
5: quindi
6: questo.
5: Quindi non vi siete trovati?
6: No, ci siamo trovati, abbiamo scambiato due chiacchiere, due battute giusto sulla partita, sul primo tempo, ma poi l'ho dovuto salutare, ho detto: Giampi, devo andare in bagno, perdonami Giampi, scusami.
7: Non ti preoccupare, ti mancherebbe altro. No, volevo solo salutarvi e non voglio, e sono d'accordo con Fabio, che ho visto, sono rimasto molto deluso anch'io da molta gente che è uscita 10 minuti prima. Questo a me ha veramente fatto male dentro, perché se si è tifosi, sia nel bene che nel male, la squadra bisogna sostenerla sempre al 100% in ogni occasione. Purtroppo c'è chi agisce così. Non penso che tutti avessero un impegno urgente 10 minuti prima della partita, della partita. Perciò sono stato male anch'io, della verità, sono stato male anch'io, perché cioè, un tifoso non fa così, un tifoso vero. Purtroppo io ho ragione in un modo, non so gli altri come ragionano, però è andata così.
6: Ecco.
7: Dopo una piccola chicca sulla partita, anch'io l'avevo detto, accennato anche a Fabio durante il primo tempo, ma siete tutto dell'approccio che ha avuto la squadra. Sicuramente loro erano più come si dice, avevano più spinta,
6: più in forma.
7: Sì, niente da dire, però sono rimasto un po' deluso anch'io della Verina. Dopo il secondo tempo, perché ci siamo giocata, abbiamo giocato, se andava dentro il 2-1, non so come finiva, cioè nel senso, può darsi che ne prendessimo altri 4, per amor di Dio, però almeno si entusiasmava anche un po', cioè la partita cambia, vedete che voi anche mentalmente, no? Comunque è andata così, è importante ringraziare i ragazzi,
6: esatto,
7: voi, che hanno fatto un campionato favoloso, con 20 punti di stacco della seconda, e abbiamo fatto un sacco di record.
6: Esatto.
7: E dai, l'anno prossimo sicuramente, come avete detto voi prima, sarà tutta un'altra storia, e bisognerà sostenere tutte le partite, sia che vada bene che vada male, sostenerle fino alla fine. Di questo io sono al 100% sicuro, e continuerò a farlo finché avrò l'abbonamento e continuerò a seguire l'anno.
5: E mantenere le tradizioni, quindi Golia ad ogni partita.
6: E io la birretta non la bevo più prima della partita, Giampi, promesso.
5: Un abbraccio, Giampi, grazie.
7: Assolutamente.
5: Ciao, Giampi.
7: Buona continuazione.
6: Grazie. Ti vogliamo bene.
5: Allora, avevamo un vocale.
6: Dopo.
5: Ok. Abbiamo un audio che arriva, vediamo. Audio. Video, fai quello che vuoi. Non lo so.
6: È l'ultimo giorno di scuola oggi.
5: Vai.
8: I fatti dell'Ane. Ciao a tutti, ciao tribù, ciao Andrea, ciao Fabio, sempre più veleno, ciao a tutti. Intanto partiamo facendo tutti i complimenti alla tribù dell'Ane, che anche quest'anno ci ha tenuto compagnia e con qualità, continuità e sempre il top. Complimenti a voi. Poi andiamo, parliamone.
6: Dai.
8: Dopo aver fatto, ci siamo mai stancati di fare i complimenti a allenatori e giocatori? È stata una stagione strepitosa. Molti dicono che doveva essere questa stagione così, perché il girone non era così pesante, perché gli altri avevano squadre contro più forti. Ma intanto l'unica cosa che conta è il fatto che l'anno prossimo siamo in Serie B.
6: Bravo.
8: Da lì ripartiamo, poi la squadra deve essere rinforzata, sì, l'allenatore c'è, perché sicuramente ci sarà, perché sicuramente ha avuto le assicurazioni di un livello tecnico alto. Noi ci saremo. Poi, se mi chiedete della partita di ieri, a parte che me la ricordo poco, di verità, signor Gallo, mister Gallo, aveva già detto settimane fa, anche prima dell'Arezzo, che la condizione era quello che era.
6: Bravo.
8: Che eravamo comunque in calo di tutto, di forma, di agilità e tutto. E era rimasto stupito della vittoria ad Arezzo e si aspettava, secondo me, anche una cosa, una partita come quella di ieri sera. Magari non ce l'aspettavamo noi, loro molto in palla, molto, sì, molto in palla, con dei giocatori oggettivamente di categoria superiore.
6: Già.
8: Però quello che conta è che siamo in Serie B e ecco. E non dico parolacce, però il mio messaggio che dico a tutti, ragazzi, stiamo vicini alla squadra, all'allenatore, alla società, che l'anno prossimo sarà un anno cruciale, perché torniamo, ma torniamo per restarci. Ciao tribù, ciao Fabio!
6: Grande,
8: ciao,
6: ragazzi!
8: Grazie,
5: fate l'ane.
6: Fate dell'ane, ragazzi.
5: Che quest'anno hanno proprio marinato. hanno marinato, ma gliel'avevamo fatto presente. No,
6: li vogliamo un gran bene invece.
5: E tra l'altro, complimenti, perché loro sono incredibilmente creativi e ci azzeccano, perché ogni volta che si svegliano e dicono facciamo qualcosa di diverso, creano un qualcosa che ha veramente un grande senso. Per i pochi che ancora non lo conoscono, vi invitiamo a seguirli sulle pagine loro, social e su Spotify, perché hanno creato questo test della LAN dipendenza, che viene sottoposto a vari personaggi. È la seconda stagione che per loro hanno preso sia giornalisti, ex presidenti, rappresentanti della curva,
6: ex giocatori,
5: quindi, e fanno questo test della dipendenza, ed è bello perché si ascoltano storie, aneddoti, e si va a capire quanto Vicenza e quanti vicentini veramente abbiano un legame incredibile con la squadra.
6: Sì, sì, no, sono veramente bravi, complimenti ai fatti, sono nostri grandi amici dal giorno zero, sia noi che loro, una cosa, proprio un gemellaggio,
5: sì,
6: diciamo.
5: Sì, assolutamente.
6: No? Un gemellaggio. E
5: tra l'altro ne approfitto e vorrei fare i complimenti a tutti quanti i vari operatori che hanno, certo, che hanno comunque fatto parte di questa grande, di questa grande corazzata, sì, che ha accompagnato la squadra. Insomma, mi vengono in mente tanti, adesso non vorrei dimenticarmi nessuno, però ovviamente TVA, il giornale di Vicenza, Radio Stella,
6: sì, sì,

0: Invece hai fatto bene te. Bravi tutti.
1: Bianconossi.net, insomma, ce ne sono tantissimi.
0: È stata raccontata bene questa annata in tutte le sue forme, devo dire. Per cui non abbiamo nessun problema. Faccio anche i complimenti, guarda, a Giovanni e alla Luisa per le loro radiocroniche. Sono della concorrenza tecnicamente, ma la Luisa ci mancherebbe, anche Giovanni mi ha stretto un bel rapporto.
1: Sono comunque legati anche lui a Radio Vicenza. C'hanno un pezzo di Radio Vicenza che aveva sul cuore.
0: Per cui gli facciamo i complimenti. No, sulla partita, scusami, poi non è una bestemmia, secondo me, dire abbiamo trovato, cioè il Benevento, dire che il Benevento fosse più forte di noi e dire meno male che non ce l'avamo in girone, non la trovo una bestemmia, noi siamo stati più forti nel nostro girone, l'Arezzo è stato più forte in un altro girone, il Benevento è stato più forte in un altro girone ancora. Nella partita secca giocata il 16 maggio il Benevento è stato superiore a noi, non credo sia una bestemmia, ammettolo. Dire per fortuna che eravamo in due gironi separati,
1: però ti dico,
0: detto che questa partita io a marzo la vorrei rivedere giocare,
1: ti dico bravo, nel senso che se va bene tu sei contento, ma dico me la gioco io, così, ho fiducia, vabbè. Vorrei vederli,
0: vediamo l'anno prossimo, tanto vediamo. Con Mr. Floro Flores ci siamo dati appuntamento l'anno prossimo, è stato allora molto galante, ha fatto i complimenti anche entrando in sala stampa. E quindi ci si rivedrà l'anno prossimo e lì conteremo.
1: E lì che vedremo. Facciamo una veloce passata verso la regia.
0: Un pit stop.
1: Un pit stop in pubblicità. E la torniamo subito perché abbiamo tantissimi messaggi da leggere e ascoltare qui alla Tribù dell'Ane.
2: Radio Vicenza Sport. Sport. La Tribù dell'Ane, Power by Il Caffè delle Rin. Dalla colazione alla pausa pranzo, agli incredibili aperitivi. Questo è il Caffè delle Rin, in via Camisana 217 a Torri di Quartesolo Vicenza. Il punto di riferimento dei biancorossi. E il Caffè delle Rin effettua anche servizio d'asporto. Seguici nei social.
3: Pubblicità. Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 3046 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza. Vicenza.com.
4: Ehi Stefano, ti vedo raggiante.
5: Ciao Chiara. Sì, ho iniziato a dormire alla grande grazie a Sirio Materassi.
4: Lo so, Sirio è una garanzia. Ma avrei speso un botto.
5: Ma che? Questo mese ho trovato un'offerta strepitosa su tutti i materassi in outlet. Alta qualità, prezzi bassissimi.
4: Sì, solo questo mese in tutti i negozi Sirio avrai l'alta qualità dei materassi a prezzi incredibilmente bassi.
5: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
4: Ti aspettiamo.
6: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
7: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
2: Radio Vicenza Sport. Sport.
8: La Tribù dell'Ane, la passione biancorossa raccontata dalla voce dei tifosi con Andrea Vamerali e Fabio Maggiorin. Chiamaci o manda il tuo messaggio WhatsApp al 371 1200 116.

0: Le 19.42,
1: cin cin,
0: siamo tornati in live sulle frequenze di Radio Vicenza. Ne approfittiamo anche per salutare Mirko Migliorini, che si sta preparando, perché anche per noi è l'ultima incontro,
1: è l'ultima volta che noi incrociamo questa stampa. Poi tu, Mirko, vai avanti, no?
0: Certo. Mirko vi accompagnerà in tutte le notti rock.
1: Ci vuole qualcuno che dia continuità il lunedì sera, no, stravolgiamo il palinsesto.
0: E invece noi beatamente andiamo in ferie e riprenderemo la prossima, sempre se arriva il contratto.
1: Andiamo dritto, c'è un ghigno maligno.
0: Tra l'altro però ne approfittiamo perché Vicenza vince sul calcio. Applausi per anche il rugby, che
1: bravi
0: ha vinto,
1: ragazzi,
0: a Verona, al Gavagnin.
1: Bravi ragazzi,
0: al Gavagnin.
1: Molto adatto per il rugby.
0: Molto bello, forse sarà la sua nuova. E quindi va in Serie B. Va in Serie B anche la Vicenza. Quindi Vicenza, le ragazze del femminile si sono salvate, quindi bravissimi tutti. Però anche Radio Vicenza sono usciti i risultati, e i risultati, e rispetto all'anno scorso gli ascolti stanno andando molto bene, quindi quello grazie a voi.
1: Grazie
0: che
1: a voi.
0: Ci seguite con tanto affetto, continuate a farlo e continuate a spargere il verbo della radio dei vicentini, la radio che parla di te, Radio Vicenza. Leggiamo un po' di messaggi.
1: Vai, sono
0: allora,
1: curioso.
0: Allora, ci scrive, leggiamo un po' anche quelli che arrivano dalla pagina Facebook. Alvise ci dice: sabato con altri abiti loro giocavano in 9. Tex dice: Gallo non è uno che prende in giro nessuno, nell'intervista prima e dopo lo ha detto e ribadito, basta ascoltarlo e creci, riferito al discorso.
1: Guarda, che... poi una cosa di Gallo, avevo citato molte parole che ha detto prima, una parola importante ha detto dopo, e lì ho capito che abbiamo un grande mister in panchina. Ha detto una cosa spiacevole ma vera, che adesso purtroppo sarà il momento di mettere il cuore da una parte, i sentimenti da una parte e usare la testa, segno che bisognerà fare delle scelte che saranno alcune impopolari, alcune che lo stesso Gallo, a Zamuner, a Seber, al presidente Stefano Rosso, al patron Renzo Rosso dispiacerà, però bisogna usare la testa per pensare all'anno prossimo. Ma vedo e so che la società è già al lavoro alacremente per...
0: Sono già al lavoro.
1: Si sta già muovendo.
0: Quindi hanno già mosso i passi.
1: Qualche voce è uscita sui giornali, insomma sulla stampa, e sono vere.
0: Vuoi dire qualcosetta?
1: No. Io devo citare solo fonti che verificate da me. Questo mi impone la mia professionalità. Però ecco, molti dei nomi che stanno girando sono veri.
0: Ce ne saranno altri. Dei fuochi di paglia buttati.
1: Corazza è un nome che c'era. Zanimachi è un nome che si fa.
0: Beruato?
1: Dai. Beruato, diciamo che bisogna capire un attimo. Ritorno. Adesso è facile accostare i giocatori di Spezia, delle squadre retrocesse, a Vicenza. Bisogna capire contratti, tutto quanto. Ecco, Valotti invece è un nome che non mi risultava, però vabbè, probabilmente c'è un interessamento. Comunque, ecco, la società è già al lavoro. Questa è la cosa.
0: Non è ferma, questo è
1: assolutamente
0: una cosa. Ciao, tralasciando la partita di sabato, che secondo me non è in alcun modo analizzabile, compresi i voti ai giocatori che non sarebbero stati nemmeno da considerare, mi soffermerei su una frase di mister Gallo quando ha detto che è ora di spegnere il cuore. Eccolo, esatto. qua l'ha scritto Cristian, ci aveva scritto prima Cristian, perché l'anno deve essere il bene primario, indipendentemente dai giocatori e dall'affetto che tutti abbiamo per quelli di quest'anno. Per fare una B quantomeno decente servono 7-8 innesti di categoria, non ci si scappa. Buona estate, vi aspetto a B Dollo.
1: Grande Cristian
0: da Trento.
1: Mua. Grazie anche a te per questa stagione passata.
0: Quindi,
1: adesso
0: bisogna ricordare che questa squadra nella sua integrità si è guadagnata con sudore, con fatica e con impegno un posto speciale nel cuore di noi tifosi. Da qui adesso bisogna programmare in modo giusto, proprio in ottica di bene dell'Ane.
1: Sarà dura, ci saranno alcuni addì che faranno male, secondo me. Stiamo calmi, tranquilli, ripeto, abbiamo una società che ha lavorato bene, sta lavorando secondo me bene, lavorerà bene, dobbiamo avere fiducia, non possiamo dopo una stagione così non dare fiducia a questo, io l'ho chiamato gruppo squadra, perché li prendo tutti insieme, dalla proprietà alla società, allo staff tecnico, alla squadra.
0: Anche
1: giocatori.
0: Perché è un gruppo squadra, lo chiamo anche io così loro adesso, maturo,
1: nel senso
0: che adesso penso che siamo arrivati al punto in cui...
1: E sono sicuro che chi arriverà qua dovrà adattarsi a quello che trova. Quindi c'è un'impronta che andrà avanti e porterà il verbo verso
0: quello
1: la nuova
0: stagione. Quello è importante, perché un po' fa paura, no? Perché dal mercato uno può anche pensare, se arriva questo, quello, però magari caratterino, peperino, viene qua, c'è vino spiatoio. Secondo me quello che abbiamo visto in questa stagione e che ci raccontano anche gli stessi interpreti, c'era già anche gli anni scorsi, sì, sì, sì, un gruppo squadra che ha i valori condivisi e che sono veramente un bel muro importante. E sì, da qua sì, bisogna sì, solamente cercare di puntellarlo per far salire ancora di più,
1: guarda,
0: il livello.
1: Non è un caso che comunque salgano anche Della Morte e De Colle negli altri due gironi. Vediamo questi playoff, che forse anche il buon Franco.
0: Vediamo, dopo ne parliamo. Leggiamo un altro po' di messaggio. Vai, poi. Supercoppa, male. Lane, bene. Vento, Mario.
1: Bella, questa, l'ho capita dopo,
0: questa,
1: scusate.
0: Questa,
1: ho bevuto la birra, ce l'ho
0: capita. Vuoi che
1: dopo
0: la rileggiamo?
1: Sì, me la rileggi.
0: Supercoppa, male, Lane, bene, vento.
1: Bella, bella, bella, molto bella, originale.
0: Bravo
1: originale.
0: Mario, bravo Mario, bravo Mario. E andiamo a leggere un messaggio di Laura che ci scrive: anch'io ero un po' arrabbiata a fine partita, ma sentire i soliti tifosi umorali sparare a zero dopo due mesi di festa mi ha fatto incazzare di più. Questi ragazzi ci hanno fatto vivere un sogno e dobbiamo solo dire grazie e che saremo con loro anche quando ci saranno giornate difficili, perché chi crede che sarà tutto bellissimo anche la prossima stagione, per me se ne può stare a casa, che con la pioggia o il freddo se ne staranno davanti alla TV al calduccio, beh, per me possono starsene a casa anche con il sole, che a sentire certe eresie ne ho le piene le palle.
1: Oh, ciao ragazzi, quando vanno dette, quando vanno dette, vanno dette. Laura, ti abbracciamo, intanto ti dico stai tranquilla, perché tanto alle prime, primo paio di sconfitte dell'anno prossimo, quelli lì allo stadio non li vedi più, quindi torniamo ad essere noi gruppo storico che li abbiamo sostenuti sempre nel bene e nel male, come esattamente come va fatto.
0: Questa sera si sentenza anche il nostro amico Carlo Di Giotto, che si fa sentire in TV. Ciao Carlo, dice: ciao ragazzi, più che Benevento superiore siamo noi che siamo stati inferiori e non è la stessa cosa. Uscendo dallo stadio di Arezzo ho detto che chi sta bene, ho detto ci sta che si festeggi, ma a me romperebbe prendere 5 brani in casa. Appuntamento 15 giorni dopo le abbiamo prese.
1: Sì, lo so, Carlo, anche a me ha dato fastidio, però, ripeto, dobbiamo analizzare le cose a mente lucida, non posso fargli una colpa ai giocatori. Hai ragione te, forse parlare di Benevento superiore è stato un lane non all'altezza, diciamo, delle partite giocate in precedenza. Vabbè, poco cambia. Applausi al Benevento, dai, facciamo anche gli sportivi, sì, hanno fatto... Sì. Per una serie, anche per una circostanza di eventi, hanno meritato di vincere la Supercoppa. Ci sta e va bene.
0: Visto che non ti vuoi sbottonare, amico mio, su un po' il mercato, questo e quello, a sto punto facci stare comodi sul divano e raccontaci un po' quello che sta accadendo fuori da Vicenza.
1: Ah, playoff tu dici?
0: Playoff, anche quello che sarà la prossima Serie B. Adesso,
1: allora,
0: bisogna un po' puntellare.
1: Serie
0: quello.
1: B sta succedendo l'imprevedibile, perché non so se avete visto il favoritissimo Palermo ai playoff beccarle dal Catanzaro dei nostri amici Brighenti, Pontisso. Catanzaro, bel progetto.
0: E Iemmello continua.
1: Prendiamo punti, perché Catanzaro va su con lo stesso allenatore, mantenendo bene o male la stessa squadra. Fa bene il primo anno, fa meglio il secondo. Catanzaro sta buttando fuori il Palermo. Dall'altra, più equilibrio tra una Juve Stabia, a cui vanno fatti i complimenti perché stanno giocando sapendo di avere delle difficoltà societarie contro il Monza. E nel play-out di Serie B invece credo che il Bari abbia un piede e mezzo in Serie B. Non me ne vogliono gli amici tifosi del Bari, però è un po' di anni che il Bari merita di retrocedere.
0: Badandoci sul campo.
1: Lì non è neanche colpa, cioè lì c'è una proprietà che... È partito un applauso. Sono dei baresi giù,
0: sì,
1: da... No, ci sono dei tifosi del Sudtirol. No,
0: adesso, curiosità, volevo chiedere a te. Ma il fatto che Masiello faccia il cavolo che vuole quando c'è il Bari, anche il fatto che adesso si sia ritirato... Cioè, se io sono sul Tirol, o mi dici c'è una clausola firmata in cui, però secondo me in un momento cruciale,
1: cioè lui ha abbandonato i suoi compagni nel
0: momento cruciale, tu abbandoni, cioè.
1: Ma guarda, su Masiello mi sono già spesso la scorsa puntata, brindo, non ho più la birra, brindo, ti faccio cin lo stesso, il fatto che si sia ritirato, perché non mancherà un personaggio del genere a questo calcio che lui ha contribuito ad ammalare, è stato uno dei pazienti zero della malattia che affligge il nostro calcio. Tornando a bomba sul calcio giocato, playoff. Ieri tutto sommato si è visto un po' quello che si doveva vedere, la Salernitana ha dato una lezione,
0: che coreografia anche lì,
1: bellissimo lo stadio Arecchi di Salerno, bellissimo sia nella coreografia sia nell'accoglienza a Mandorlini, che poi ha disertato la conferenza stampa, vabbè, e anche lì ho già detto quello che dovevo dire.
0: Raccontaci.
1: Non si è presentato, si è fermato in mix zone, ha preferito, lui aveva avuto delle grosse diatribe con la stampa di Salerno dopo i famosi playoff Salerno e la Sverona, e vabbè, il personaggio insomma è così, cioè, ormai ce lo teniamo così. Salernitana ha vinto, ha stravinto il Brescia contro il Casarano, KO tecnico, ho fatto io la partita e devo dire differenza importante a livello proprio di valore tecnico della squadra, più equilibrio in potenza Ascoli, con l'Ascoli che ha sbagliato rigore, Gori non ha ancora imparato a tirarli i rigori perché ha preso il palo, però ecco anche lì l'Ascoli sicuramente con ritorno in casa, il doppio risultato sicuramente può recitare da favorito. L'Eco Catania 0-0, lì è un po' più interessante il discorso perché non ho visto benissimo il Catania, ecco, che si è presentato da favorita almeno sulla carta questi playoff e vedremo, sarà dura sicuramente, poi vabbè al Ciba li troveranno 27.000 persone, quindi sicuramente avranno un favore. Per quanto riguarda il playout, uno se n'è giocato per questo fantastico sistema chiamato mondo del calcio, un solo playout e si è salvata la Torres contro il Bra. Che poi è una retrocessione fake secondo me, perché il Bra se mette a posto due cose, il primo nella lista dei ripescaggi,
0: perché c'è anche il Vado che adesso sembra
1: il Vado che è stato promosso dalla D alla C, però lì ragazzi è un esborso economico importante, il povero presidente del Vado sta cercando qualcuno che gli dia una mano, però è già fallita la Ternana, quindi la salutiamo. Secondo me qualcuna si accoderà, perché poi le altre che erano a rischio, Trapani e Triestina, sono comunque retrocesse sul campo. Però ecco il Bra secondo me nella lista, essendoci già una squadra che rinuncia, perché ricordiamo che è una squadra che non si iscrive, oppure una domanda respinta, cambiano le cose in base al criterio di ripescaggio, il Bra dovrebbe essere quello che potrebbe prendere il posto della Ternana. Comunque ecco, sta andando così, i playoff sono l'ennesimo bagno di sangue in questo momento, qui mi sbilancio, vedo la Salernitana bella tosta, bella sul
0: quindi
1: pezzo.
0: Franco Ferrari che
1: Franco ieri si è mangiato un gol che era tirargli le orecchie, perché però sta segnando, sta bene, duo con Lescano si stanno trovando, si trovano in Sisego, ma poi ha anche tante alternative buone, sono arrivati secondo me in forma in questo momento della stagione.
0: E forse Cosmi è stata la scelta giusta.
1: Cosmi
0: giusto.
1: Un vecchio lupo, lo è anche Mandorlini, perché anche Mandorlini di playoff ne ha fatti tanti, però sicuramente un allenatore che può dire la sua in una piazza, poi Salerno è una piazza molto calda. Sono curioso di vedere questo Brescia, perché ripeto ha vinto anche troppo facilmente ieri, non ha fatto una partita esorbitante il Brescia, ha fatto la sua partita e ha vinto 3-0 contro il Casarano che era un po' la Cenerentola, ovviamente passerà questo turno, se non mi ricordo male è Salernitana-Brescia il turno dopo e lì
0: cominciamo a misurare le forze,
1: lì diventa interessante, sì, mi pare che il tabellone sia magari i nostri ascoltatori so che mi correggono spesso, dovrebbe essere tipo tecnicamente Catania-Ascoli, l'accoppiamento semifinale, Salernitana-Brescia, lì diventa una gran bella partita da tutta da vivere.
0: Qua nessuno ti ha corretto, ma Tex ha ribadito che il Catanzaro ha perso solo 9 partite nella regular season.
1: No, ma il Catanzaro è una bella squadra. Mister Aquilani dice, parlavano bene di lui e poi ripeto, hanno ancora quel gruppo squadra lì, aggiungono qualcosa, adesso hanno aggiunto Liberali che pare essere un bel giocatore, ma Pontisso c'è ancora, gioca e fa gol, Brighenti c'è ancora al centro della difesa. Iemmello neanche parlarne perché è un bomber incredibile, bomber strepitoso e bravi, bel progetto, bella squadra, stanno facendo molto
0: bene. Parlando di bel progetto, ho visto fisicamente, ho scoperto lì che il direttore sportivo del Benevento, Emanuele Padella.
1: Padellone, il padellone, non me lo ricordavo così alto, sai, l'ho visto in abiti borghesi
0: incredibili.
1: No, sarà il nuovo direttore sportivo, perché quest'anno non era il direttore sportivo, sarà il nuovo, nuovo direttore sportivo del Benevento e vi dico già che secondo me ha già fatto l'attaccante il Benevento.
0: Ah sì?
1: Di Nardo.
0: Ah.
1: Quello del Pescara, che ha salutato Pescara in un post. Penso che vada, potrebbe sposare la causa della strega del Benevento.
0: Franco Orsato invece si sbilancia sul Brescia e sì.
2: Il bianco lo si torna anni di soli bambino casa bambino mori tutti facci non rimane di qui.
1: Ma bravissima!
0: Amore bello! Ciao Matilde!
1: Questo non ero io post partita sabato. Spiega, c'è stato un esordio importante sabato.
0: Sì, ha visto il Menti proprio volta. Matilde è venuta allo stadio, era tutta contenta.
1: Reazioni, non abbiamo neanche parlato fuori il microfono, dimmelo qua, reazioni, è stata contenta? Ha guardato più la curva, più la partita?
0: c'era tanta gente,
1: tutti i bambini prima coglie la curva, poi si accorgono della partita.
0: Quando ancora c'era lo stadio, che metto, aspetta un attimo che dopo entro. Poi sì, è stata rapita da tutto,
1: con la sua bandierina,
0: con la bandierina. Dopo è stata un'esperienza veloce, dopo ha cominciato a girare, andare su e giù per i gradoni, quindi
1: esplorare come è giusto che
0: però
1: sia.
0: Però ha letto la partita, quindi
1: bene.
0: È stato un esperimento riuscito.
1: Benvenuta Matilde, e te lo dico, ti dico la verità, brava Chiara. Matilde, purtroppo mettetela via, non c'è ritorno, è una strada adesso, senza ritorno. Adesso
0: battezzata.
1: Adesso basta,
0: Abbiamo anche una telefonata? No.
1: Perché puoi cambiare lavoro, puoi anche cambiare moglie, ma la squadra del cuore non la cambi mai.
0: Non si cambia mai, non si cambia mai. Allora, abbiamo un ultimo messaggino. Se no, tu vuoi. Andare a Bedollo?
1: A Bedollo credo che ci andrò. Non andrò a vedere purtroppo la partita, l'amichevole di cui parlavo con Genoa.
0: Ufficiale, non.
1: No, a Bedollo vado sicuramente. Ho un sacco di amici a cui ho dato appuntamento. E
0: ci sono le date?
1: Ipotetiche, diciamo che da quello che ho capito io il 25 è l'amichevole col Genoa, sì. Moena è il fine ritiro, cioè Vicenza chiude ritiro, fa l'amichevole, dopo torna a casa, anche perché poi ai primi di agosto c'è il turno di Coppa Italia che il Vicenza dovrebbe giocare, da quello che ho capito, ma potrei sbagliarmi perché sto mollando anch'io un po' il discorso del calcio per godermi un mese e mezzo di distaccamento con una delle seconde della Serie C. Però ecco, sì, penso di andare a Bedollo a trovare la squadra, a conoscere quelli che saranno i volti nuovi, e ripeto, adesso ci organizziamo. Ci sta un po' di distaccarsi, di prendere fiato, di dedicarci ad altro. Mi mancherà in questo mese e mezzo, immagino, senza Lane in campo. Mi manca un po' già non andare a vedere questi ragazzi. Però veramente, di nuovo li abbraccio uno a uno e ripeto, mi dispiacerà, vorrei andare a salutare il casello quando qualcuno di coloro che andranno via e ringraziarli ancora.
0: Intanto speriamo di vederne tanti il 30, no? Che così c'è la festa della
1: Questi sono i tifosi del Sud Tirol che sono poi emotivi. No, il 30 ovviamente vi aspettiamo tutti alla festa della curva, ci saremo. E tu immagina, ci sarai.
0: Bisogna assolutamente venire.
1: Siamo un'ultima grande festa.
0: Invece la tua estate sarà come sempre fitta per chi vuole sentire il veleno.
1: Assolutamente, ci sono i tornei, c'è il torneo di San Pio, mi trovate lì lunedì, mercoledì e venerdì, guardate le date sulla pagina Instagram della Cerpio Spio, lì ci divertiamo.
0: Lì vengo anch'io a trovarti.
1: Ci divertiamo, c'è bel calcio, c'è da bere, da mangiare, quindi chi vuole mi trova lì.
0: Un saluto allo staff
1: che sta lavorando alla Cremente, non io, li ho un po' abbandonati, però vabbè, devo chiudere questa stagione di playoff e poi una volta finiti i tornei sarà già tempo di ripensare,
0: di rimettersi in viaggio.
1: Esatto, ci sarà tanto calciomercato e sarà molto intenso. Adesso inizierà la stagione di cominciare a capire i rumors, mettersi fuori, vedere le visite mediche prenotate eccetera eccetera. Però dai, tanto adesso ci rilassiamo. Siamo in Serie B, Andre.
0: Magari creeremo delle pillole di calciomercato. Vediamo.
1: Quello che mi sarà concesso, ovviamente.
0: Ho sempre pensato che il sentimento più alto che un uomo possa provare sia quello della gratitudine. Un uomo prova gratitudine quando, chinandosi sulla propria storia, riesce a vedere bellezza anche nelle pieghe e nelle ferite. Prova gratitudine non perché comprende tutto, ma perché intuisce un senso altissimo della propria storia, di cui il dolore e le contraddizioni sono solo battute di una sinfonia più grande. Luigi, Maria e Piccoco. Grazie ragazzi per questa meravigliosa, unica ed indimenticabile stagione sportiva. Tex.
1: Grazie Tex, come al solito tu le lacrime che ho cercato di trattenere riesci a farmele scendere. No, io veramente, Andrea, so che anche a nome tuo, ringrazio tutti gli ascoltatori, chi ci ha scritto, chi ci ha chiamato, chi a volte ci ha criticato, gli ospiti che abbiamo avuto. Abbiamo fatto un'altra stagione bellissima con tantissima gente,
0: abbiamo superato i 1002 like su Instagram Tribù dell'Anno, sì, quindi sì. Grazie a tutti davvero.
1: No, grazie veramente, è stata una stagione fantastica in tutti i sensi, io personalmente non la dimenticherò mai. Ringrazio Radio Vicenza perché poi ci dà sempre la possibilità, oltre che di fare un'oretta, dire le nostre cose al microfono, ma poi anche appunto, e guardo la telecamera, di conoscere voi, no? Di entrare in contatto con voi, di entrare nelle vostre macchine mentre tornate al lavoro, nelle vostre case, tanta gente mi dice ti ho ascoltato, sì. E è bello, la radio è bella per questo, e
0: viva la radio e viva Radio Vicenza.
1: Viva la radio e viva Radio Vicenza, e grazie a tutti voi veramente per l'affetto che ci dimostrate.
0: I miei applausi per, va un po' in contraddizione con il tuo tirata d'orecchie al popolo borghese, però si è dimostrato anche un popolo che ne sa, perché bravo. Al terzo gol di Lamesta,
1: Salvemini,
0: scusami, Salvemini, che è stato il terzo, il gol del 3, però era gol bellissimo, sì. Tanti applausi, sì. Tanti applausi, e questo è dimostrazione di quanto ci sia una cultura calcistica importante e quanto si è signori, perché non è mai facile applaudire un avversario, se lo fai vuol dire che
1: la cosa bella, Andrea, che sono stati istantanei, cioè sì. Visto il gesto
0: non
1: tecnico
0: è stata una cosa,
1: c'è stata l'esultanza del Benevento e immediatamente tanta gente ha applaudito, tant'è che Tumminello, attaccante del Benevento, tornando dall'esultanza, guarda lo stadio e fa anche lui l'applauso. All'uscita di Salvemini hanno riapplaudito, giusto a ribadire il concetto. Bello, è il bello dello sport, questo riconoscere il gesto tecnico. Non è facile, come hai detto te, farlo quando ti segna un avversario. Lì vuol dire essere una piazza nobile e noi.
0: Lo siamo. Lo e siamo. Visto che siamo romantici, prima di dare la rina a Mirko, io ho pensato di chiudere adesso con piangere. Questa canzone, no? Che posso anche pensarla a me e te, no? Io e te come nelle favole, e grazie alla Nerossi Vicenza che ci ha fatto vedere questa favola, ascoltiamoci tutti assieme Vasco Rossi, tutti insieme fino alla fine,
1: forza, forza Lame! All'anno prossimo!

0: Radio Vicenza Spot. Spot. Puoi riascoltare questa trasmissione su radiovicenza.com alla sezione podcast.
1: La tribù dell'Ane, powered by Il caffè dell'Erin. Dalla colazione alla pausa pranzo, agli incredibili aperitivi. Questo è il caffè dell'Erin, in via Camisana 217 a Torri di Quartesolo Vicenza, il punto di riferimento dei biancorossi. E il caffè dell'Erin effettua anche servizio d'asporto. Seguici nei social.
2: Pubblicità.
3: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
4: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica.

0: Sexy Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Noi di Riviera Dent abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito, troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dent, il sorriso migliore al prezzo giusto.
0: Il menù è tutta la piazza. Ad Arzignano torna Street Food Sagre. 5, 6, 7 giugno. Tutte le sagre insieme. Un'unica scena, un solo obiettivo. Farti provare tutto. E qui succede davvero. Piatti a 3 euro. Patatine, frittelle e torte a 2. Non scegli, esplori. Venerdì dalle 18.30. Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. In console Walter Santolini, Nico Pellizzari, Orazio Voice, con la partecipazione dei Vintage People e l'energia dei Boogie Dancer. Sabato musica e animazione, domenica ballo liscio. Arzignano, zero scuse, solo assaggi.
2: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
3: Ovunque, connettiamo forte.
4: Radio Vicenza. Radio Vicenza.
5: Time o'clock.
6: Sono le 20 e 10 minuti.
7: Ora esatta, in collaborazione con...
8: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in spiaggia, farla online e aspettare la consegna. Ordina su AliPerMe e ricevila direttamente anche a Chioggia e Sottomarina. Più tempo per te e la tua vacanza.
9: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
10: Buonasera da Marco Mancini. Minacce reciproche e indiscrezioni su improvvise aperture negoziali, seguite da altrettante improvvise chiusure. Il rischio sempre presente di un'imminente ripresa del conflitto. Resta complicatissima la crisi Stati Uniti-Iran, con il conseguente doppio blocco dello stretto di Hormuz. Laura Supino.
11: I toni e le dichiarazioni restano minacciosi. L'Iran si muova, faccia presto, sparirà. Il senso degli ultimi post di Trump, accompagnati dalle ormai consuete immagini da guerra totale. Nelle scorse ore il presidente USA ha incontrato i principali esponenti della sua amministrazione, da Vance a Rubio a Witkoff, per discutere delle prossime mosse. Teheran dal canto suo ha risposto per le rime: in caso di nuovi attacchi il nemico si aspetti brutte sorprese. Come accade da giorni, tuttavia, i mediatori pakistani continuano a tessere incessanti tentativi di intesa. Ieri l'Iran, secondo indiscrezioni riportate da Al Arabiya, avrebbe aperto alla possibilità di una lunga sospensione del suo programma nucleare, purché l'uranio già arricchito venga trasferito in Russia e non negli Stati Uniti. Teheran avrebbe anche rinunciato alla richiesta di risarcimenti di guerra, ribadite le richieste di una tregua duratura e l'ipotesi di una graduale riapertura di Hormuz. Poco dopo il sito Axios è però tornato a spegnere ogni ottimismo. La Casa Bianca ritiene insufficiente anche quest'ultima risposta iraniana.
10: L'abordaggio israeliano delle navi della flottiglia dirette a Gaza. Potrebbero esserci anche degli italiani tra gli attivisti fermati a largo di Cipro e trasferiti su una nave prigione diretta ad Ashdod. Il portavoce della Global Sumud Flottiglia accusa Tel Aviv: operazione avvenuta illegalmente in acque internazionali, perso il contatto con 23 barche. Le imbarcazioni, una cinquantina circa, salpate giovedì dalla Turchia, erano dirette a Gaza con aiuti e viveri. La portavoce italiana Maria Elena Delia.
12: A bordo su varie barche ci sono 35 italiani. Lo sappiamo già con certezza che alcuni nostri compagni erano proprio sulle barche che sono state già prese.
10: Sono stati individuati i corpi dei 4 italiani morti giovedì scorso durante un'escursione in una grotta a 50 metri di profondità alle Maldive. I soccorritori prevedono di recuperarne 2 domani e gli altri 2 mercoledì. La salma del 5° italiano è stata rimpatriata oggi. La difesa di Salim El Kudri chiederà una perizia psichiatrica sul proprio assistito. Lo rende noto il legale del 31enne accusato di stragi e lesioni gravissime dopo il folle attacco di sabato in pieno centro a Modena e il Cudri, ha spiegato l'avvocato Giannelli, denuncia un evidente disagio psichiatrico e una confusione mentale totale. Si avvia alla conclusione lo sciopero nazionale di 24 ore proclamato da USB e da altre sigle autonome, segnalati disagi per trasporti, scuole e sanità in tutta Italia. Nel settore ferroviario lo stop è scattato ieri sera alle 21, incrociano le braccia anche i lavoratori del trasporto locale con orari e modalità diversi da città a città. È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, una buona serata.
5: Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
13: Bentrovati, traffico scorrevole lungo le autostrade di nostra competenza. Anticipiamo che per lavori sulla 4 Venezia-Trieste dalle 21 di questa sera fino alle 6 di domani mattina verranno chiuse le rampe di uscita di San Donà di Piave per entrambe le provenienze. Si consiglia come uscita alternativa quella di Meolo Roncade per chi proviene da Venezia e Cessalto per chi proviene da Trieste. Sulla 4 Padova-Venezia dalle ore 21 alle ore 5 nelle notti di lunedì 18 e mercoledì 20 maggio, per attività di manutenzione di autostrade per l'Italia, verrà effettuata la chiusura degli svincoli a 4 a 13 in direzione dell'autostrada 13 in ambo le carreggiate. Le informazioni sulla viabilità di Autostrada Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, più tardi.
5: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
14: Il nuovo Rock It della settimana su Rock It.

Certo ragazzi che nel 2026 annunciare Paul McCartney, Ringo Starr non è tanta roba. Home to Us, il nostro rock hit della settimana. Sono due amiconi di vecchia data che si ritrovano e mi sembra di vederli anche. Che dite? Un po' come i Rollins, come gli Stones. Che dite? Suoniamo qualcosa? Che dici? Ci beviamo e suoniamo qualcosa? Bentrovati su Radio Vicenza, sono le 20:17, sono Mirko Migliolini, vi accompagnerò sino alle 22 con Rock Your Life nella radio che parla di te. 371 1200 116, questo è il nostro numero, tenetelo il contatto, tenetelo sotto mano perché l'argomento sta per arrivare, tra poco ve lo lancio così tutti quanti siamo ben informati. Ma come sempre dopo il nostro rock hit della settimana, speciale fantastico quest'oggi con Paul McCartney, Macca e Ringo Starr, gli argomenti della serata. Prima, che giornata mondiale è? Vogliamo saperlo. Allora, giornata mondiale dei musei. L'importanza del loro scopo per diffondere, raccontare e sensibilizzare l'opinione pubblica. Andate al museo, portate anche i ragazzini che imparino qualche cosa di divertente, ma in modo divertente soprattutto, non solamente quelli divertenti, ma anche quelli magari che sono un po' più impegnativi, naturalmente rapportati alla loro età, ma però che imparino ad apprezzare l'arte. Vabbè, detto ciò, argomenti della serata: 20:30 Rock Legend, 20:35 lato italiano di Rock Your Life, 20:40 collegamento in diretta con gli amici di Ponte Vecchio Gram da Bassano del Grappa, 21:05 Rock and Coach con Max Manico, e scopriremo assieme a lui quale sarà il brano che avrà scelto per ricavarne pillole di motivazioni. 21:30 ancora con Rock Legend. Dai cari amici e amiche di Rock Your Life, per questa sera un argomento che corre tra fantasia e reato, ovviamente tutto per gioco, eccolo qua. Che reato commettereste se non ci fossero conseguenze, tipo parcheggiare in doppia fila, mangiare la pizza di un altro al tavolo vicino, fregarsi i segnali stradali, che non si fa un reato? Vabbè, tutte queste cose raccontatemele, il numero ve l'ho dato e adesso diamo via spazio alla musica. Questo è il nuovo di Jack White.

0: pubblicità.
1: Che bello qui, il mare,
2: i gabbiani, il sole.
1: La nostra spesa ha lì che arriva.
2: Bellissimo.
3: La spesa lì per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche a pioggia e sottomarina.
4: Trovi tutto quello che ti serve senza pensieri, anche quando sei al mare.
3: Ali migliora la vita.
5: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Denta, il sorriso migliore al prezzo giusto.
6: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto,

0: Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Ci siamo! Blue Planet 4.0 riapre a Montecchio Precalcino da sabato 23 maggio. Si torna a vivere l'estate. Non è solo una piscina, è il posto dove ti senti subito a casa. Staff, amici, sorrisi. Blue Planet 4.0 è la tua seconda famiglia immersa nel verde. E arrivi comodo con parcheggio interno gratuito. Qui il divertimento non si ferma mai. Ping pong, calcetto vanilla, campi per calcio, pallavolo, tennis e basket. E quando vuoi esagerare, trampolino da 4 metri in vasca adulti. La sera, zumba e balli latini. Yoga. Blue Planet 4.0. Montecchio Precalcino, Vicenza. Un tuffo, una risata e tanto relax. E fino al 15 giugno, abbonamento stagionale in promo. Da lunedì 8 giugno, il via ai centri estivi sportivi per ragazzi dai 4 ai 14 anni. Corsi di nuoto, giochi e sport. Per info, orari, costi e iscrizioni, seguici su Facebook e Instagram. Blue Planet 4.0.
2: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinipannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
3: Radio Vicenza. Rock Your Life con Mirko Migliorini.

0: Mumford & Sons e Chris Stapleton. Here, che bello, nuovo singolo del 2026, ma loro sono, ci portano in un altro mondo sostanzialmente, ci facciamo trasportare, cullare dalla loro musica, che probabilmente è un po' quella che si toglie da quell'abituale di tutti i giorni, che accendendo la radio, ma non solamente quello, quelle delle nostre piattaforme, siamo abituati ad incontrare anche loro questa sera in Rock Your Life. Beh, avete guardato l'ora, vi siete accorti che sono le 20:30, quindi è giunto il momento per il nostro rock legend Because the Night di Patti Smith dall'album Easter del 1978. La canzone l'ha iniziata Bruce Springsteen nel 1977 per Darkness on the Edge of Town. Lui aveva il riff e il ritornello Because the Night Belongs to Lovers, ma non la finì. L'anno dopo la fece ascoltare a Patti Smith in studio. Lei se ne innamorò, scrisse le strofe di notte e le registrò con la sua band. Springsteen poi la pubblicò live anni dopo. È nata mezzo per caso ed è diventata l'inno erotico più elegante del rock. E quindi sì, metà è Springsteen, metà è Patti. E si sente, è cruda e poetica come lei, ma con il motore rock di lui. Patti non la rende volgare, la trasforma in qualcosa di quasi spirituale, il sesso come momento in cui sei vivo davvero, senza maschere, è ribellione, ma dolce. Non è una canzone d'amore romantica tipo ti amo per sempre o ti voglio ora e la notte ce lo permette. È il motivo per cui ancora oggi la passano nei locali di due di notte e la gente impazzisce. Ladies and gentlemen, Patti Smith, Because the Night.
1: Rock Legend. I brani che hanno fatto la storia del rock.

0: Valvonauta è un brano dei Verdena del 1999, dal loro omonimo EP. È una delle canzoni più Verdena che ci siano, titolo inventato. Sembra che ci sia questo flusso di coscienza, un'atmosfera ipnotica e pesante. Non c'è un significato lineare. Il titolo è una parola inventata da Alberto Ferrari, che si ispira ad un tizio che viaggia dentro meccanismi, circuiti, dentro la propria testa. È un'immagine perfetta per lo stile Verdena, industriale, psichedelico, un po' claustrofobico. Il testo parla appunto di perdita di controllo, di essere risucchiati in un loop mentale, fisico. È la sensazione di quando la testa va in overthinking, o quando sei in un periodo in cui tutto scorre troppo veloce e non riesci a frenare. E sei il navigatore, tu sei il navigatore, ma non comandi la nave. Le valvole si aprono e si chiudono da soli e da sole, e tu ci vai dietro. Vabbè, questi erano i Verdena con Valvonauta. Qualcuno potrebbe magari scherzarci sopra sul titolo di questa canzone, ma non è così. E noi invece non scherziamo quando vi diciamo che a un certo punto, alle 20:40, arrivano gli amici di Ponte Vecchio Gramme, e questa sera abbiamo con noi Stefano. Ciao Stefano!
1: Ciao Mirko, buonasera a tutti gli ascoltatori.
0: Bravo, bravissimo, ben trovato, e in questo lunedì 18 di maggio ci porti un po' di ventata di Bassano del Grappa. Esatto. Raccontaci un po'.
1: Dopo la cripticità dei Verdena arriviamo a quattro notizie sulla città di Bassano.
0: Ottimo.
1: Allora, prima di tutto, che sta salendo alle cronache è sicuramente il festival che ogni anno Palazzo Roberti propone, che è il Festival Resistere, che si occupa dall'11 al 14 giugno di quest'anno di una rassegna culturale molto importante. Quest'anno il titolo è tanto più azzeccato perché loro resistono da 10 anni, quest'anno festeggiano il 10° anniversario.
0: Bravissimi.
1: E ci sarà anche niente poco di meno che Mister Alberto Angela.
0: Lo so, io ho visto delle immagini televisive, per cui della presentazione del programma, che oltre a lui c'ha dei nomi veramente illustri, bellissimo, bravissime.
1: Sì, beh, sicuramente lui di spicco, poi con tutto quello che ci si gioca tanto anche sull'internet su Angela come idolo del genere femminile, fa sempre ridere.
0: Esatto.
1: Poi notizia numero due: sono tempi duri per la Polizia Municipale di Bassano. Tempi duri non tanto per la repressione, ma perché sembra stiano chiedendo degli straordinari particolari.
0: Accidenti.
1: Addirittura adesso sembra che vogliano tenerli attivi fino alle 3 di mattina nel centro storico, sì, per controllare la bagarre e la confusione.
0: Saranno felici?
1: Ma non lo so, io di gente ne vedo tanta e mi piace vedere il centro vivo anche di notte.
0: Sì.
1: Poi se pensano di dover controllare in maniera così ristretta, sapranno loro. Ma oltre a questo, parlavano stasera delle prime multe ai monopattini senza targa.
0: Scatta oggi, vero, l'obbligo?
1: Sì, il 16 forse, è partito sabato.
0: Ah sì, forse sabato.
1: Perché parlavano già delle prime multe fatte, quindi vuol dire che si sono già divertiti nel weekend.
0: Grazie.
1: E addirittura hanno parlato di impiegare due pattuglie per il controllo.
0: Per seguire i monopattini.
1: In modo che se dovessero scappare al primo controllo c'è già la seconda barriera a fermare i monopattini.
0: Hai capito? Tanto ti fregano gli alcolici del supermercato, ma tu non hai la pattuglia là perché devi seguire il monopattino. Grande.
1: Sì, sì. È abbastanza particolare questo dispiego di forze contro i monopattini.
0: C'è un odio. Secondo me tutta questa cosa è partita male fin dall'inizio. Adesso cercano di metterci non una toppa, ma una cosa.
1: Sì, sì. Poi sicuramente se ne vedono tanti anche qua a Bassano, qualcuno che più o meno fa il furbo, qualcuno senza casco, quello che si vuole. Sicuramente la situazione non è come a Roma, quando sono stato, che lì è totalmente fuori controllo.
0: Ci vorranno 2 anni prima di riuscire a mettere ordine in quella città, nella capitale.
1: Toglierli dal mercato.
0: Una cosa del genere. Ma anche Vicenza è piena di monopattini, quindi anche qua avranno loro da fare.
1: La sentite.

0: Bene.
1: Poi, lo scorso weekend c'è stata una roba da pazzi, secondo me, ma e... la gente piace.
0: Da pazzi.
1: C'è stato la Bassano Ultra Trail.
0: Che cos'è?
1: È stata una corsa non competitiva che partiva appunto dal centro Bassano per fare la sponda destra della...
0: Sì, Brenta.
1: Fiume Brenta e salire per i sentieri, arrivare fino al Monte Grappa e tornare giù a Bassano.
0: E la miseria.
1: Circa 46-47 chilometri per un dislivello positivo di 2200 metri.
0: Cioè,
1: solo per grandi corridori.
0: Ecco,
1: e per...
0: voglio dire, cioè, io non penso che l'appassionato così, dai, ci provo anch'io, no, no, cioè, gente no, allenata. No,
1: non è una cosa a cui si può provare.
0: No, no.
1: Tutta questa.
0: Non è l'anello del Brent, insomma.
1: No, esatto, non sono i 5 chilometri che mi sbatto io al giorno.
0: Ecco. Beh, se comunque c'è stata partecipazione, immagino di sì, che la cosa sì, si ripeterà.
1: Sì, ma poi era stata pubblicizzata per tanto tempo anche dall'influencer veneto Massimo Barco, che si è trasferito addirittura in zona qui per allenarsi e pubblicizzare questa corsa.
0: Hai capito? Bene, sì, ottimo. Sì. Beh, allora mi fa piacere, lo sport è sempre protagonista in tutte le città, no. Questo ci porta
1: poi,
0: qua. Ieri
1: gran parte dei bassanesi era alla DJ Ten a Treviso questo weekend, che c'era una storia in Instagram dappertutto.
0: Va bene, se, anche se è concorrenza, ma voglio dire, ok, vabbè, le scelte
1: ma
0: sono
1: sì,
0: scelte.
1: Beh, con concorrenza 10 chilometri con 46 non tanti.
0: Vabbè, sì, esatto. Ok,
1: e chiudiamo poi con l'ultima notizia, che sono i 50 anni di uno storico negozio di dischi qua di Bassano, la discoteca Pick Up.
0: Ce l'ho nel cuore.
1: Sì, grandi sempre loro. E si parla che attualmente è il negozio di dischi in Italia col più grande spazio espositivo, addirittura.
0: E a me fa piacere, perché più di qualche volta mi capita di trovare notizie che parlano di chiusure, di negozi che vendono vinili, che vendono qualche musica setta,
1: no,
0: soprattutto vinili.
1: Devo dire che io conosco anche i nuovi ragazzi che sono subentrati e stanno avendo un ricambio generazionale sia di interessi sia di investimento che davvero meritano un plauso importante, da Tony a Marco ad Alex che ci lavorano dentro, stanno facendo anche bella pubblicità.
0: Bene.
1: Con dei personaggi anche del centro che magari descrivono i propri dischi o comunque danno questa spinta.
0: È bellissimo,
1: sono davvero bravi.
0: E quindi dovrò passare anch'io come Mirko Migliorini Radio Vicenza a trovare gli amici del Pick Up, perché c'è una storia.
1: Non mi chiami, e guai a te se non mi chiami, che poi andiamo a fare una presa.
0: Esatto,
1: anche.
0: Esatto. Insieme anche a Filippo. Caro Stefano, io ti ringrazio per averci portato questa ventata di Bassano del Grappa e ti do appuntamento, so, a te o a Filippo, comunque a Ponte Vecchio Gram nel suo totale, la lunedì prossimo, sempre più o meno a quest'ora. E come sempre mia abitudine, prima di salutarci, io ti chiedo se, caro Stefano, ti piacciono i Rolling Stones?
1: A chi non piacciono i Rolling Stones?
0: E allora ti lascio con la nuova dei Rolling Stones.
1: E andiamo.

0: campo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
1: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
2: Il menù è tutta la piazza. Ad Arzignano torna Street Food Sagre, 5, 6, 7 giugno. Tutte le sagre insieme, un'unica scena, un solo obiettivo: farti provare tutto. E qui succede davvero. Piatti a 3 euro, patatine, frittelle e torte a 2. Non scegli, esplori. Venerdì dalle 18.30, Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. In console, Walter Santolini, Nico Pellizzari, Orazio Voice, con la partecipazione dei Vintage People e l'energia dei Boogie Dancer. Sabato musica e animazione, domenica ballo liscio. Arzignano, zero scuse, solo assaggi.
3: Ehi Stefano, ti vedo raggiante.
4: Ciao Chiara. Sì, ho iniziato a dormire alla grande grazie a Sirio Materassi.
3: Lo so, Sirio è una garanzia. Ma avrei speso un botto.
4: Ma che? Questo mese ho trovato un'offerta strepitosa su tutti i materassi in outlet. Alta qualità, prezzi bassissimi.
3: Eh sì, solo questo mese in tutti i negozi Sirio avrai l'alta qualità dei materassi a prezzi incredibilmente bassi.
4: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
3: Ti aspettiamo.
5: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026, uno spettacolo di musica, animazione,

Racer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.

E intanto salutiamo i nostri primi tre appuntamenti di quest'ora con Rock Legend, il lato italiano di Rock Your Life e gli amici di Pontevecchio Gram. Ci stiamo avvicinando al momento in cui arriverà anche Max Panico con Rock and Coach. Intanto vi ricordo l'argomento della serata, tra poco lo scartiamo insieme. Si può usare questo termine, scartare, che scarti la radio? Non scarti un cavolo la radio, li ascoltiamo i messaggi che ci mandate al 371-1200-116. Un grande abbraccio a Gianluca, ci stiamo scrivendo e mi fa piacere averlo anche non solamente come ascoltatore ma anche come attivo amico da tastiera. Potete fare anche voi, noi ci scambiamo e facciamo amicizia, ci scambiamo le cose, i pensieri, i cavolacci nostri anche in questo modo. Comunque l'argomento della serata, insomma, e poi questo è un argomento che sta in mezzo tra la fantasia e un po' il reato, perché di reati quasi vorremmo parlare, o comunque sentire voi che ci raccontate, insomma, che reato commettereste se non ci fossero delle conseguenze. Io vi ho dato alcuni suggerimenti. Prima vi ho detto, che ne so, parcheggiare in doppia fila, che è normale in una città in cui macchine ce ne sono ovunque, parcheggi ce ne sono men che meno, e allora parcheggiando che nessuno ti dice niente, lasciala la macchina. Oppure stai mangiando in pizzeria, ti alzi dal tuo tavolo, vai in un altro tavolo, ti siedi e mangi quello che sta mangiando il tuo vicino di tavolo, che ne so. Questa era invece un'attività che si faceva quando eravamo un po' giovanotti, e fregarsi i segnali stradali, che non va bene, però insomma, vabbè, sono quelli un po' particolari, non fregarseli tutti in generale. Però ecco, che cosa avete da raccontarmi? 371 1200 116. Adesso con noi c'è anche Sam Fender, naturalmente tutte quante cose molto pulite, ragazzi, perché poi altrimenti io devo star là a reinventare il vostro messaggio, perché ne ho ricevuti alcuni che non si possono proprio leggere, sono da denuncia. Sam Fender con il ancora suo ultimo singolo, The Treadmill.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 21 e 2 minuti.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Ben ritrovati, una buona serata. Traffico scorrevole al momento lungo la rete stradale di nostra competenza. Parliamo del tratto di A4 di competenza CAV. Nelle notti di lunedì 18 e mercoledì 20 maggio, fra le 21 e le 5, per lavori di Autostrade per l'Italia, verrà effettuata la chiusura degli svincoli fra la 4 e la 13 in direzione della 13 su entrambe le carreggiate. Il traffico che vuole mettersi in A13 verso Bologna verrà deviato allo svincolo di Padova Est. Ci spostiamo sul tratto Venezia-Trieste della 4 per segnalare che a partire proprio dalle 21 di lunedì 18 maggio fino alle 6 di martedì 19 resteranno chiuse le rampe di uscita di San Donà di Piave da entrambe le provenienze per lavori. Come uscite alternative sono presenti Meolo Roncade per la provenienza Venezia e Cessalto con provenienza Trieste. Infine sulla 23 Palmanova Tarvisio dalle 22 di lunedì 18 fino alle 5 di martedì 19 maggio resterà chiuso il tratto fra Udine Nord e Udine Sud verso Palmanova, sempre per lavori. Infine ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono a vostra disposizione anche su WhatsApp e su Telegram, e per iscriversi potete accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Rock Your Life con Mirko Migliorini.
5: Seconda ora di Rock Your Life e partiamo con gli Scorpions.

0: Sono già passati 4 anni da quando gli Scorpions uscivano con questo singolo. Era il 2022. Rock Believer, anche loro protagonisti di Ama Festival. Per chi non se l'è annotato, fatelo, perché insomma Ama Festival sta offrendo una serie di concerti che sono tutti quanti da vedere, quindi non lo so, dovrete fare un po' pari e dispari o se no prenotarli tutti. Rock and Coach 21.07, arriva per noi Massimo Panico per trovare la connessione tra rock e motivazione personale attraverso un nuovo brano all'interno di Rock Your Life. Prestate attenzione, prendete a punti, lasciamoci guidare da Max con una nuova esperienza di Rock and Coach. E allora diamo la parola a Massimo.
1: Ciao Mirko, ciao. Un saluto a te e a tutti gli amici di Radio Vicenza e di Rock Your Life. Il 20 agosto del 2012 segna il ritorno di una delle band più innovative del millennio, con un suono che nessuno si aspettava. Loro sono i campioni del rock sinfonico, spaziale, universale, e tornano pubblicando un brano molto minimale, dominato da un basso molto particolare, sintetico, e un ritmo che pulsa esattamente come un cuore. La canzone che ho scelto per voi oggi esplora il confine sottilissimo tra la ragione e la follia, e quello spazio alcuni lo chiamano amore. Impareremo 3 suggerimenti concretissimi, come sempre, su come gestire i conflitti nelle nostre relazioni, evitando di restare prigionieri del nostro ego. Oggi vi parlo di Madness, singolo dell'album dei Muse, Second Law. Questo titolo richiama il secondo principio della termodinamica, che tra le varie cose afferma che l'entropia tende ad aumentare nel tempo. Ora, l'entropia, spiegata facile facile, è la misura del disordine che, come sappiamo, nelle relazioni interpersonali, soprattutto quelle amorose, regna sovrana e normalmente aumenta nel tempo. Ora veniamo alla canzone. Matt Bellamy scrive il pezzo dopo un litigio con la sua compagna di allora. Si chiude in una stanza furioso e mentre scrive si rende conto di quanto fosse ridicolo lottare per avere ragione, a discapito della felicità comune, dello stare bene insieme. Chris Martin dei Coldplay, dopo aver ascoltato Madness, dichiara che è la canzone più bella che i Muse abbiano mai scritto. Ma Bellamy canta: ho finalmente visto la luce e ora ho capito che ho bisogno del tuo amore. E forse è la resa di chi capisce che la sua ostinazione è solo follia, pazzia. Dentro c'è il senso di isolamento, il dubbio lancinante, la vulnerabilità di chi ammette di essere stato accecato dal proprio orgoglio, che, come canta Vasco in Giocala, ne ha rovinati più del petrolio. Quando noi litighiamo con qualcuno, il nostro cervello vive un vero e proprio sequestro emotivo. Le neuroscienze, che come sapete a me piace tirare in ballo, ci dicono che durante un litigio l'amigdala prende il sopravvento, spegne totalmente la nostra corteccia prefrontale, quindi la nostra parte logica, razionale. Entriamo in un loop di follia biochimica nel quale abbiamo un unico solo obiettivo: vincere la discussione a discapito di tutto. Cosa fare quando ci succede per evitare di rovinare qualunque cosa? Questi sono 3 suggerimenti concreti. Il primo: aspettiamo 2 minuti. La chimica della rabbia dopo un po' si esaurisce o comunque tende a diminuire. Quando ti si chiude completamente la vena, aspetta un attimo, non parlare finché la corteccia prefrontale non riprende il comando o comunque si riaccende. Respira e aspetta. Lo so che è difficile, ma questa abilità si allena, se lo vuoi. La seconda cosa: scegliamo cosa è più importante. Preferiamo aver ragione o vivere in serenità? Nelle relazioni, nel lavoro, nell'amore, la scelta che abbiamo è l'arma più potente a nostro favore. Quando ammettiamo di aver sbagliato oppure superato il limite, dimostriamo di avere un cervello molto più evoluto che non a litigare sempre in continuazione. Il terzo suggerimento è di ammettere tutte le nostre fragilità e vulnerabilità, ammettere di aver bisogno di qualcuno, soprattutto in questo mondo che ci vuole tutti supereroi, performanti, perfetti, bellissimi. È un atto di coraggio e umanità di cui tutti hanno bisogno, noi per primi. Il rock te le canta, la neuroscienza te le spiega. Ciao da Massimo Panico, Rock in Azienda.

0: È questa bomba a orologeria con The Black Moon che lanciano questo nuovo singolo. Bomba a orologeria, ce ne sono tanti, potrebbero essere anche dei nostri colleghi, potrebbero essere dei nostri amici. Insomma, la bomba a orologeria può avere mille significati, però non ha un significato diverso quello che vi ho chiesto poco tempo fa, circa un'ora fa, come argomento della serata. Piccolo reato che vorreste commettere, ma senza conseguenze chiaramente per nessuno, e che non fosse punibile. Cioè, quelle cose che sai che fai soprattutto da ragazzino, la stupidità da ragazzino, che però in età adulta a volte pensi, soprattutto quando sei con la compagnia giusta, vero Gianluca? Ecco, ad esempio, parlando di bomba orologeria, non ho ancora sentito Vania stasera, e questa cosa, insomma, mi dispiace, ma poi mi preoccupa anche, perché lei è una bomba orologeria. Ma sentiamo che cosa ci dice, ci racconta Alice. Ciao Alice.
1: Ciao a tutti, sono Alice. Ciao, Rock Alice. Your Life. Yeah. Allora, devo dire, questo argomento mi piace moltissimo, non ci avevo mai pensato, ma potrei diventare il psycho killer più famoso del mondo. Avrei delle, diciamo,
0: delle idee.
1: Delle idee. Ma non sono radiofoniche, ecco. Quindi intanto continuo a sognare.
0: Ecco, sì, tienle là queste idee che non sono tanto radiofoniche, perché la cosa ci preoccupa, però insomma è simpatica sta cosa, eh? Ecco, vabbè, lei, qui il reato ce l'ha in mente ma non lo può dire. Mentre Charlie ci dice, camminare fuori dalla sala del cinema mentre esce il primo spettacolo e esclamare ad alta voce, di urlare al secondo spettacolo che sta per entrare, quindi sai, c'è una prima che esce e c'è il primo spettacolo full, tu esci, l'hai visto già il film e dici che colpo di scena quando il protagonista muore alla fine davanti a tutti quanti quelli che devono ancora vedere il film. Io penso che non è un reato, ti menano Charlie, ecco, sappi che ti menano. Aspetta che c'è Vania, eccola qua, ecco, tirerei delle uova marce ad una persona che ho in mente io, ma molto volentieri, e mi fermo qua. Vabbè, insomma, un po' di violenzina, eh? Io pensavo delle cose tipo, insomma, mi scolo la bottiglia al supermercato, una cosa del genere, poi me ne vado. Aspetta che c'è Luca. Ciao Luca.
2: Ciao Mirko, ecco. Un saluto anche a tutti gli ascoltatori di Rock Your Life.
0: Yeah.
2: Beh, io farei qualcosa di tremendo a mia moglie.
0: No.
2: Spalmerei il mio piumone di qualche sostanza schifosa e attaccaticcia.
0: Sei finito.
2: Perché lei ama arrotolarsi a mo' di burrito durante il sonno, lasciandomi completamente nudo al gelo, ecco, polare alle 3 di notte.
0: Gelo polare addirittura. Queste mogli, ma le mogli sono anche una grande fonte di ispirazione per tutte le cose, le diavolate che ci vengono in mente. Grazie Luca anche per essere stato con noi anche oggi. 371 1200 116, se ci volete raccontare qualcosa potete farlo, e lo potete fare sia in termini scritti che in termini vocali, e se anche cantate, se volete cantare potete anche cantare, però dai, se ci spingiamo oltre, facciamo un altro strappo alle regole e ci becchiamo anche Marie. Becchiamoci anche Marie, che così facciamo un attimo una corsa.
2: Ecco. Ciao Mirko.
0: No, scusa, Marie, buonanotte, è questo successivo. Eccolo.
3: Ciao Mirko, hey. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Rock Your Life.
0: Ciao Marie.
3: Io vorrei rapinare una grossa banca, rubare tutti aspettavo. I soldi e sparire.
0: Eccola.
3: Ciao da Marie.
0: Ciao bella, che bello che come termina Marie, i suoi messaggi sono una figata unica. No, ci mancava, però questa qua poi sarebbe un po' punibile, non è che poi non ti puniscono, non lo puoi fare, però capisco l'intento, se ma vaffanbrodo, adesso non lavoro più, mi godo la vita più o meno. Adesso qui i Black Keys esattamente iniziano, sentite un po' questa cosa qua, no? Stanno provando gli strumenti, cioè accordando un po' la chitarra, un attimo mettendo un attimo, sì, ci siamo, basso, chitarra, prova un po' anche la batteria, come va? Sono degli amici, due amici che si trovano, anche loro, come spesso succede. Che facciamo? Incidiamo un nuovo disco? Non ci stiamo, io sto rompendo le palle a casa. Allora, cioè, sai che c'hai ragione, dai, comincia un attimo, attacca gli strumenti, suoniamo e incidiamo. E poi che cosa viene fuori? Where there's smoke, there's fire. Cioè, dove c'è questo fumo, e se c'è il fumo c'è anche il fuoco. Nuovo singolo 2026, The Black Keys!

0: Beh, 21 e 31 ragazzi, in diretta su Radio Vicenza con Rock Your Life e Mirko Migliorini. È arrivato il secondo momento per Rock Legend. Jazz Highliner di Steve Miller Band dell'album Book of Dreams. Vabbè, il pezzo dell'aeroporto, dei viaggi, della fuga. Il testo è un flusso di immagini da aeroporto e autostrada. È un tizio in tour che prende l'aereo. Beh, di città in città e canta. Non portarmi troppo lontano, una donna a casa che mi aspetta. Insomma, il classico lamento del musicista in tour. Riff di chitarra secco, batteria dritta, voce un po' stanca. Suona come la sensazione di essere in aeroporto alle 6 del mattino, mezzo addormentato, mezzo eccitato. Insomma, la valigia in mano. È diventata l'inno non ufficiale di chi viaggia per lavoro e di chiunque ha mai detto «Voglio solo tornare a casa guardando il tabellone delle partenze». È una canzone d'amore mascherata da canzone da viaggio. L'amore per la persona a casa e l'odio amore per la strada che ti porta via. Ladies and gentlemen, Steve Miller Band, Jazz Highliner.
1: Rock Legend. I brani che hanno fatto la storia del rock.

Da una meraviglia all'altra meraviglia, dopo Rock Legend con Steve Miller Band a The Verve con Bittersweet Symphony, nel 1997 usciva questo capolavoro e ci fu un po' di dissapore tra la band e i Rolling Stones, i quali reclamavano dei diritti. Insomma, fino a un certo punto hanno anche trattenuto i diritti per questa parte iniziale di sinfonia che apparteneva ad un loro brano. Insomma, poi si sono messi d'accordo quando a un certo punto hanno detto: sì, ma insomma, vabbè, basta, diciamo, abbiamo i miliardi e allora potete tenergli i diritti. Adesso, da questo momento in poi, Richard Ashcroft si sentì sollevato da questa cosa. Finalmente poterono portare a casa un po' di soldi da questo brano stratosferico. Vabbè, giusto perché noi siamo Rock Your Life e quindi raccontiamo anche queste cose. A noi piace avere un pubblico che sia rock inside, e non vuol dire solamente ascoltare musica rock o avere delle ballate rock che sono più forti di qualsiasi altro brano che possa spaccare i timpani. Ci sono dei brani dolcissimi che sono più potenti di qualsiasi cassa dritta, come si direbbe, no? E in questa occasione a me piace salutare anche tutte le persone che lavorano negli ospedali, tutti gli ospedali, quindi i medici, i chirurghi, gli infermieri, insomma gli OSS, le OSS e tutto il personale, gli inservienti, sono delle persone stupende che aiutano e fanno sì che le persone che ci stanno là ospiti possano star bene e possano star bene in fretta. Quindi un salutone a tutti quanti voi. Ritornando a bomba del discorso, ringraziamo, visto che siamo all'interno dei ringraziamenti di cose belle, anche tutti coloro i quali ascoltano Radio Vicenza non solamente lunedì sera con Rock Your Life e Mirko Migliolini, ma all'interno di tutta la programmazione di Radio Vicenza, perché i dati di ascolto ci portano a delle posizioni che veramente ci rincuorano tantissimo e ci fanno salire tantissimo anche come numero, e quindi la cosa è bellissima. Stiamo facendo un buon lavoro, pacchetta sulla spalla, bene. Detto questo, ricordatevi di scaricare l'app invece, perché anche questa qua aiuta, insomma, se non altro ai dati di ascolto, ma aiuta anche voi quando siete in giro per il mondo a continuare a seguirci, ad ascoltarci. Quindi è gratis su quello store che volete, quindi sia per Android che iOS. Va bene, detto ciò, ritorniamo ai nostri messaggi, anzi ai vostri messaggi che sono arrivati al 371-1200-116. Stasera vi abbiamo lanciato questa idea così per gioco, e tra la fantasia e il reato, se vorreste commettere un piccolo reato che non avesse delle conseguenze, che tipo di reato vorreste commettere? Ne abbiamo sentite un po', cioè alcuni sono rimasti là nel limbo perché abbiamo intuito che il reato sarebbe stato indicibile e quindi era anche punibile, ma qualcun altro come Gianluca, che abbiamo avuto modo di ritrovare in questa serata bellissima, che ci siamo scritti un po' anche per ma anche questa è l'amicizia, la bellissima cosa della radio è che questo social che si mantiene nel tempo è all'interno di un social che si è costruito con l'era moderna e che ci permette

0: e di sviluppare questa amicizia, questa vicinanza, no? Quindi Gianluca ci ha scritto: vabbè, insomma, a me sembra, è sempre stato un sogno questa cosa qua, quindi nascondermi in un supermercato e la notte mangiare e bere tutto impossibile a scrocco. Vedi che un piccolo reatino, cioè non commenti nulla di male, al limite avrai un'indigestione il giorno dopo. Vabbè, andiamo anche in un altro paese un po' tra i monti con Lucrezia.
1: Ciao Mirko, ciao. Tutti gli amici di Rock Your Life.
0: Ciao tesoro.
1: Cosa farei se non ci fossero conseguenze? Avete presente il detto mordi la vita? Beh, io a qualcuno affonderei davvero i denti, non dico la giugulare, ma anche in un avambraccio, ma affondare i denti finché piangono e non giurano non lo faccio più, ma gli resterebbe il mio segno a vita, ecco, che non lo farebbero più sul serio.
0: Una specie di tatuaggio, insomma, vero Lucrezia? Sì, vabbè, insomma, questo è un reatino che può essere anche passato, cioè uno che ti sta veramente là. Ma bene, Lucrezia, ci è piaciuto molto il tuo messaggio. Concludiamo con Max, che è ancora a Dublino lui, sapete che lo stiamo seguendo, no? Gli diamo ancora il tempo del periodo delle ferie, poi dovrebbe andare a Montreal, però un po' alla volta, passo passo, e ci stiamo dietro.
2: Ciao Mirko, ciao ragazzi.
0: Ciao Max.
2: Dunque, che reato metterei se potessi non pagarne le conseguenze?
0: Che cosa?
2: Parliamo di piccolo reato,
0: sì, è giusto, giusto.
2: Beh, diciamo che mi piacerebbe guidare la moto.
0: Ah, senza,
2: sì,
0: patente.
2: Perché quando convertì la patente da italiana a irlandese 20 anni fa, persi praticamente la patente A perché non era quella europea.
0: Ho capito.
2: E allora, niente, da allora non guido più la moto, però posso guidare i trattori. E siccome non mi sono mai più iscritto a scuola guida per prendere la patente A, diciamo che mi manca molto guidare la moto, ed ecco, quella è una cosa che...
0: Okay.
2: E la cosa da ridere, che la dico quando ho di fronte a me una macchina parcheggiata della Garda, la Garda, la polizia.
0: Ah, ok,
2: fantastico. Ciao.
0: Vedi, tu stai raccontando queste cose, c'è la pula, noi diciamo anche la pula qua. No, beh, io capisco, ma è un reato che ti si può concedere, insomma. Cioè, se guidavi la moto e già portavi la moto qua in Italia, allora... Vabbè, però non farlo, mi raccomando. Se non sei patentato là a Dublino, non guidarla la moto. Vai a fare l'auto. No, non andare in autoscuola, perché tanto tra 2 mesi vai a Montreal, che te frega. La farai là la patente per la moto. Oh, inciso, visto che stiamo parlando di moto, l'anno prossimo, Gianluca, prenditi pure nota. Trova già il modo perché ti venga fuori l'evento con un'agenda elettronica. Io so che tu sei avanzato da questo punto di vista. Ci saremo anche noi insieme a Luca al Biker Fest a Lignano Sabbia d'Oro, quindi arriveremo con le nostre moto e vi documenteremo tutto e sarà una figata, perché ragazzi, è stata veramente una cosa bellissima. Io sto vedendo dei filmati, delle immagini, ovviamente non solamente in una direzione ma in più direzioni, perché lì c'era il mondo in questo fine settimana, ed è stata veramente un'esperienza stupenda. Non c'ero fisicamente, ma noi ci saremo l'anno prossimo, vero Gianluca? E ci porteremo anche Bruce. E lo faremo andare a manetta nella moto di Luca, d'accordo? Ma magari con questa anche. I'm going down, Bruce Springsteen.

E lo so che vi dispiace, ma sta per terminare Rock Your Life. 21:54, siamo in diretta come sempre e abbiamo quasi esaurito il nostro tempo a disposizione. Abbiamo salutato gli amici di della tribù dell'Ane che si prendono una pausa giusta e meritata, poi ritorneranno a settembre con il campionato appena iniziato. Ritorneremo a parlare di Lane e tutto quello che ruota intorno alla nostra squadra del cuore. Praise You 1998 con Fatboy Slim. Non possiamo non fermarci e guardare un po' che cosa accadde il 18 maggio indietro negli anni, però c'è un fatto che si incrocia e che un po' tutto quanto il mondo della musica così ricorda. Il 18 maggio è una data segnata da un parallelo terribile: a 37 anni di distanza si suicidano due voci simbolo delle generazioni rock, di due generazioni rock. Ian Curtis dei Joy Division, e qua mi dispiace non avere il tempo materiale per poter magari ascoltare qualche cosa sia di Ian Curtis con i suoi Joy Division sia di Chris Cornell con i suoi Soundgarden. Vabbè, tutto quanto questo accadde per l'uno il 18 maggio del 1980 a 23 anni, mentre per Chris Cornell il 18 maggio del 2017 a 52 anni. Una cosa che volevo così segnalarvi prima di dare spazio a l'ultimo brano che abbiamo a disposizione, Social Distortion. Vabbè, il 2019, siamo il 18 maggio del 2019, venduto all'asta il cardigan di Kurt Cobain indossato nell'ultimo photoshoot dei Nirvana per In Utero. Siamo talmente abituati ad utilizzare parole che riguardano più Photoshop che mi sono veramente confuso, scusate, e con il fotografo Jesse Froman. Quindi questo viene venduto, questo cardigan, da Julian's Auction per $75,000. Vabbè, anche questo è un gran ricordo, complimenti. Abbiamo parlato di Social Distortion dopo molti anni, quanti? Credo 12 anni. Loro sono ritornati a pubblicare un album insieme, si sono riuniti, hanno avuto anche loro le varie vicissitudini da band che da molto tempo suona insieme, poi a un certo punto si allontana e ognuno fa i cavolacci propri, e poi come sempre davanti a una birra che dici, facciamo un album nuovo? Boy!

0: Ci stavano bene anche i Social Distortion al Biker Fest, beh ragazzi, siamo in chiusura, è stato un piacere e un onore essere qui con voi anche questa sera. Ringrazio tutti coloro i quali mi hanno ascoltato e tutti coloro i quali mi hanno scritto. Vivete sempre una vita rock, perché il rock non è solo un tipo di musica, ma anche uno stile di vita, il nostro stile di vita. Noi siamo così, siamo fatti rock. Ma rock è veramente dentro, perché ce la mettiamo tutta e siamo sempre in prima linea e affrontiamo qualsiasi tipo di tempesta. So che voi, popolo di Rock Your Life, siete così. Vi aspetto puntuali lunedì prossimo dalle 20. Diamo un'occhiata a che ore sono, sincronizziamo gli orologi. Ciao!
1: Radio Vicenza. Time o'clock.
2: Sono le 22 e un minuto.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Bentrovati, questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, lunedì 18 maggio. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle 7 di domani mattina, martedì 19 maggio. Il traffico risulta scorrevole per quanto riguarda la rete stradale di nostra competenza. Parliamo dunque della 4 Venezia-Trieste e per lavori fino alle 6 di martedì 19 maggio resteranno chiuse le rampe di uscita di San Donà di Piave da entrambe le provenienze, questo a causa di lavori. Ci spostiamo sulla 23 Palmanova Tarvisio. Fino alle 5 di martedì 19 maggio resterà chiuso il tratto fra Udine Nord e Udine Sud in direzione Palmanova a causa di lavori. Inoltre sulla 57 tangenziale di Mestre fino alle 5.30 di martedì 19 maggio resterà chiuso lo svincolo di uscita di Marghera in direzione Trieste, anche in questo caso a causa di lavori. Il traffico verrà deviato verso lo svincolo del Miranese. Ricordiamo come di consueto di scaricare gratuitamente la app Info Viaggiando per rimanere sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia fino a Trieste. È tutto, grazie per l'attenzione, buon viaggio.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza. Radio VIP Vicenza Party!
4: Radio VIP Party!

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 23.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Bentrovati, questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, lunedì 18 maggio. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle 7 di domani mattina, martedì 19 maggio. Il traffico risulta scorrevole per quanto riguarda la rete stradale di nostra competenza. Parliamo dunque della 4 Venezia-Trieste e per lavori fino alle 6 di martedì 19 maggio resteranno chiuse le rampe di uscita di San Donà di Piave da entrambe le provenienze, questo a causa di lavori. Ci spostiamo sulla 23 Palmanova Tarvisio. Fino alle 5 di martedì 19 maggio resterà chiuso il tratto fra Udine Nord e Udine Sud in direzione Palmanova a causa di lavori. Inoltre sulla 57 tangenziale di Mestre fino alle 5.30 di martedì 19 maggio resterà chiuso lo svincolo di uscita di Marghera in direzione Trieste, anche in questo caso a causa di lavori. Il traffico verrà deviato verso lo svincolo del Miranese. Ricordiamo come di consueto di scaricare gratuitamente la app Info Viaggiando per rimanere sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia fino a Trieste. È tutto, grazie per l'attenzione, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. La tua giornata vivila con Radio Vicenza.
4: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
0: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
4: La tua giornata vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.
5: Radio Vicenza presenta Radio VIP Vicenza Party.
6: Hey, this is Miley Cyrus.
7: Hello, I'm Harry. I'm Jonas Blue.
8: Hey, what's poppin'? It's your girl Cardi B.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 23 e 59 minuti.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Bentrovati, questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, lunedì 18 maggio. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle 7 di domani mattina, martedì 19 maggio. Il traffico risulta scorrevole per quanto riguarda la rete stradale di nostra competenza. Parliamo dunque della 4 Venezia-Trieste e per lavori fino alle 6 di martedì 19 maggio resteranno chiuse le rampe di uscita di San Donà di Piave da entrambe le provenienze, questo a causa di lavori. Ci spostiamo sulla 23 Palmanova Tarvisio. Fino alle 5 di martedì 19 maggio resterà chiuso il tratto fra Udine Nord e Udine Sud in direzione Palmanova a causa di lavori. Inoltre sulla 57 tangenziale di Mestre fino alle 5.30 di martedì 19 maggio resterà chiuso lo svincolo di uscita di Marghera in direzione Trieste, anche in questo caso a causa di lavori. Il traffico verrà deviato verso lo svincolo del Miranese. Ricordiamo, come di consueto, di scaricare gratuitamente la app Info Viaggiando per rimanere sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia fino a Trieste. È tutto, grazie per l'attenzione, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Questa è la radio dei vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali. Diamo voce ad iniziative grandi e piccole. Siamo presenti alle principali sagre e fiere. E diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
1: Solo questa è Radio Vicenza.